cuore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: da Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

0: Questa mattina mi sono svegliata e ho pensato alle soste forzate. Ho pensato a quando hai programmato di andare da qualche parte e poi invece ti viene la febbre, o si rompe la frizione dell'automobile, o cancellano il volo su cui eri prenotato. In quel momento ti vengono in mente le cose che volevi fare e che non farai, ed è probabile che ti arrabbi. Sbuffi, guardi l'orologio, provi a spostare gli appuntamenti che avevi fissato. Può darsi persino che non importi a nessuno perché nessuno ti stava aspettando, ma tu sei comunque lì con la tua rabbia per i piani saltati. Poi, se sei fortunato o ti sei addestrato a farlo, ti fermi e intuisci che stai rubando del tempo tutto per te. È come lo scorcio di un paesaggio che sfila davanti al finestrino di un treno, un'alzavola impicchiata, il riflesso del sole in uno stagno, un albero carico di fiori. Se non avessi alzato gli occhi da quella che ti sembrava una faccenda urgente, non avresti visto. E allora l'urgenza scioglie la briglia e i tuoi pensieri galoppano con il vento in faccia. E ti viene voglia di respirare forte e di dirti che devi farlo molto, molto più spesso.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: E allora facciamolo molto, molto, molto, molto più spesso.
0: È giusto, no, che ti si rompe la frizione? Perché mentre leggevo la
2: no,
0: frase,
2: non è giusto.
0: Dicevo, ecco.
2: Capita, ma non è giusto. Non però, è una cosa giusta.
0: Ah, ok, però
2: è
0: può capitare, no?
2: Sì.
0: Ok. No, perché
2: sì, sì.
0: Va bene.
2: Sì, sì.
0: Ormai capita. Mi sento sotto esame qua.
2: Perché quando lo spingi disco.
0: Col meccanico. Vedi?
2: Quando il disco non ha più materiale di frizione,
0: sì?
2: Appunto, lo spingi disco non fa, si rompe tutto e tu
0: perché
2: rimani.
0: Perché va nel vuoto, lui dice, oh, qua.
2: No, sì, no, rimane innestata la marcia, peggio ancora, non vai avanti.
0: Brutto. State su Radio 2 che è meglio.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: The Rolling Stones, Jealous Love. Buongiorno da Radio 2, sono le 6, 5 minuti e 30 secondi. Natascia Lusenti, Matteo Osso, fino alle 9 in questo weekend di fine agosto.
1: Sì, l'ultimo
0: finisce
1: di agosto.
0: Questo mese di agosto, sì, Natascia, sì, Lusenti, sì. E tu come la prendi?
1: Ma io sono contenta che non fa più così caldo. Anche ieri faceva caldo, ma non più così caldo. C'è un caldo normale da agosto.
0: A
1: quindi...
0: momenti un po'. Era molto umido ieri.
1: Sì, però c'erano 30 gradi, 31, non 37, 38, almeno a Milano, quindi sarei contenta. E poi la notte si dorme bene, sei d'accordo? Non ci sono più quelle notti a Milano, a Milano, perché so
0: certe
1: che
0: notti
1: non è così ovunque a Milano. Quindi la prendo bene. Poi settembre un bel mese, va bene.
0: Sono contento. Hai delle notizie per noi? Non buone, temo.
1: Sì, no, in questa settimana in cui non ci siamo sentiti, sapete che sono successe delle cose, in particolare in Nepal, e ci sono, diciamo, degli aggiornamenti. Le notizie sono ovunque, sui giornali, sui siti di informazione. La questione rimane quella dei dispersi, che sono tantissimi. Potrebbero essere addirittura un paio di migliaia, adesso non lo so, ieri dicevano sotto i 1000, comunque sono tantissimi, sono un paio di migliaia, è che quasi 800 sono, 2500 e più secondo la CNN in questo momento. 800 sono stranieri, perché questa, essendo un'epoca,
0: certo,
1: un momento di turismo, quello è anche un luogo molto amato dai turisti. Poi siamo al confine Nepal, Tibet, Cina, insomma ci sono molti viaggiatori anche interni, anche pellegrini per questioni religiose. I morti al momento sono 616, lo sto leggendo proprio dagli schermi della CNN, quindi sono proprio aggiornatissimi. E ci sono anche degli italiani tra le persone che non si trovano, in particolare 3. Sono arrivati degli aiuti umanitari in soldi, diciamo, l'Unione Europea ha messo 2 milioni di euro, la CEI ha stanziato 500.000 di euro, e a Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina. Sapete che gli italiani in questo sono molto bravi e siamo sempre presenti quando c'è bisogno, però la situazione è molto delicata, molto grave, anche perché si aspetta un secondo, diciamo, volevo dire disastro, ma diciamo col lago creato artificialmente, da quello che è venuto giù, adesso c'è il rischio che esondi anche quel lago. Al momento la questione, prima sembrava che fosse terremoto e quindi ghiacciaio che viene giù, invece adesso è stato stabilito che è ghiacciaio che si muove e viene giù e quindi crea terremoto. Quindi la questione è proprio il cambiamento climatico, lo scioglimento dei ghiacciai. Sono decenni che gli scienziati ne parlano, i ricercatori, gli scienziati, e a questo punto diciamo che negare è molto difficile, però è così, non è in cima alle priorità di grandi paesi come gli Stati Uniti la questione del cambiamento climatico, quindi staremo a vedere. E poi arrivano storie come al solito in questi casi, una famiglia che si è salvata ha visto questo video perché hanno deciso di salire sul balcone della casa, che cosa potevano fare, e miracolosamente la piena non ha travolto la loro casa. C'è invece chi non ha fatto in tempo, c'è chi ha perso tutto, insomma è una situazione molto complessa e molto, molto triste. Quindi diciamo questa estate dal punto di vista delle catastrofi ambientali brutta, perché abbiamo avuto un paio di terremoti, uno peggio dell'altro, il primo peggiore in Venezuela e Colombia, e adesso in Nepal. Staremo a vedere, comunque questi sono gli ultimissimi aggiornamenti che arrivano dai siti di informazione. State con noi anche questa mattina, abbiamo 3 ore fino alle 9. Matteo Osso e Natascia Lusenti.

0: Houdini con, sì scusate, Eminem con Houdini alle 6:13 precisamente in diretta con Matteo e Natascia Lusetti.
1: Trucchi Natascia Lusetti.
0: Grazie tu, beh sì, un brano che si chiama Houdini, ah, effettivamente.
1: I trucchi mi fa Natascia Lusetti.
0: Guarda mago! Anche tu mi fai trucchi con le tre buste.
1: Io ti faccio sì, no, sì, ti imbroglio proprio.
0: Sì, lo so,
1: cioè, non
0: lo so.
1: Ti faccio
0: no,
1: trucchi,
0: ma lo so,
1: ti
0: lo so.
1: Ma tanto ci caschi sempre.
0: Vabbè, ma io sono qua per quello, per stare al gioco, se no stavo a casa.
1: E allora, chi se ne frega, le notizie che potremmo anche snobbare, ma essendo notizie di assoluta e scottante
0: di
1: attualità
0: rilievo,
1: e
0: sì,
1: di rilievo
0: sì, sì,
1: imprescindibile, noi non possiamo esimerci dal nostro dovere giornalistico di servizio pubblico.
0: Certo.
1: Quindi, quanto è cresciuta Elisa Lopez?
0: Elisa Lopez.
1: Elisa
0: no, scusa,
1: Lopez.
0: Stavo guardando che secondo la Cina sono 554 dispersi, quindi in Nepal. Quindi le cifre, è una notizia che è uscita ora sugli schermi di Rai News.
1: Le cifre ballano.
0: Sì, allora accertati. No, secondo invece tutti gli altri 2400. Vabbè, amici, speriamo che siano il meno possibile, naturalmente, però cifre comunque disastrose. Andiamo al chi se ne frega, così
1: allora,
0: tiriamo,
1: sì,
0: tiriamo un sospiro di sollievo.
1: Il desiderio proibito di Northwest.
0: Io sapessi chi è sta gente, poi?
1: E poi la reazione di Kate Middleton.
0: Ah, per fortuna è uscito fuori una carta che
1: potrei
0: reali
1: inventare delle cose.
0: Sì, sì.
1: Con
0: chi è Northwest?
1: La figlia di Kanye West.
0: Ah, non mi interessa. La prima chi è?
1: Elisa Lopez è cresciuta.
0: È cresciuta. No, dai, Inghilterra.
1: In Inghilterra, signore e signori, Kate Catherine Middleton, principessa del Galles.
0: Sì, ho visto che hanno battuto all'asta dei vestiti di Diana, principessa, a delle cifre senza senso.
1: Cioè, a forza di battere all'asta finiranno.
0: Sì, ma poi, vabbè, vestiti che portava durante il fidanzamento anche con Carlo,
1: sì,
0: quindi parliamo di 70 anni fa praticamente.
1: Degli anni 70.
0: Tanta naftalina.
1: 50 anni fa tutti, tanta naftalina, e poi vai a sapere. Sono veramente quelli.
0: Sì, vabbè, comunque
1: vabbè,
0: chi se ne frega,
1: a un certo punto chi se ne frega. Ma la notizia di questa estate dal punto di vista dei British Royals è il ritorno in Inghilterra,
0: sì, certo,
1: di Meghan Markle e principe che non è più principe Harry, e però non abbiamo ancora verificato le reazioni dei due in carica, cioè dei due eredi al trono, che sono William, che è il prossimo,
0: non in carica, il papà e la Camilla,
1: no,
0: il fratello
1: in principe,
0: il
1: fratello e la cognata.
0: Ma da quello che si legge, chiusura totale ancora.
1: Guarda, li sentivo ieri sera.
2: Randellate!
0: Sentici cosa hai letto.
1: Mi hanno mandato un vocale,
0: sì,
1: ieri.
0: Sì,
1: non posso
0: a quel paese. No, sì, certo.
1: Go to that place, mi hanno detto. Allora, lui è stato preso completamente di sprovvista.
0: William non
1: sì,
0: se l'aspettava?
1: William non se l'aspettava. Lei, essa è giocatrice
0: Catherine
1: di scacchi.
0: Beh, lei da commoner.
1: Commoner, che
0: si è sposata a un principe,
1: ha scalato tutta la montagna,
0: sa di strategia,
1: ne sa di strategia, e ha deciso di fare, di che la coppia, loro due faranno una cosa,
0: cioè
1: possiamo avere
0: cosa faranno?
1: Niente.
0: Ah, d'accordo. Stanno a guardare, si mettono lì, come si dice. Non è forse il caso di dirlo, visto quello che succede.
1: Perché combatterli o criticarli o farsi trascinare in un altro circo mediatico,
0: giusto,
1: dei Sussex, che sono bravissimi a trovarsi guai da soli?
0: No, non solo, sono bravissimi, ma a farsi, diciamo, a parlare intorno.
1: Esatto.
0: Sì, sì,
1: per
0: mi sembra.
1: Niente, lei comunque. Insomma, un nostro amico che lavora,
0: sì, un insider,
1: esatto,
0: sì,
1: che lavora nel,
0: sì,
1: nel giro.
0: Cos'è la redazione di Report in confronto ai nostri giornalisti d'inchiesta?
1: Ma in confronto
0: un saluto ai colleghi
1: WhatsApp
0: di Report, vi
1: un
0: vogliamo
1: saluto,
0: tanto bene,
1: sì,
0: tanto tanto bene
1: colleghi di Report, ma il mio WhatsApp tutto un palinsesto.
0: Vai avanti.
1: Lei spera in una riconciliazione?
0: Ma sì, ma anche io, ma dai, ma ci sono di mezzo 5 bambini, 3 da una parte
1: perché,
0: e 2 dall'altra,
1: non perché abbiano voglia di, perché lei abbia voglia di vederli,
0: no,
1: ma perché fa bene all'istituzione.
0: Ma
1: monarca.
0: C'ha ragione, ma fa bene anche ai figli. Ma dai, io venendo io da una famiglia, essendo cresciuta con una rottura, non avendo visto zii, nonni, cugini di una parte, non c'era di mezzo la monarchia, naturalmente, vi posso dire che tanto dolore, che è, posso dire, è veramente, lasciamo stare, almeno per i bambini, io penso per i bambini. Poi se William non vuole più voler bene a suo fratello, è legittimo, gli avrà anche.
1: Beh, non penso che si scelga, ti capita.
0: Esatto, però i bambini, spero anche io, va bene, d'accordo, quindi un po' me ne frega, però poco, zero. Chi
1: però,
0: se ne
1: però
0: frega?
1: Però non gliel'ho detto.

0: Posso miagolare anch'io una
1: mezz'oretta? Smettila, non parla male di Alanis Morissette che... Lei fa così. Ognuno fa quello che sa fare. Ma tu non hai
0: sto diventando grigio, ma da giovane ero Morissette anch'io.
1: Tanto sei.
0: Allora, abbiamo ascoltato Ariete con Angelina Mango.
1: Abbiamo ascoltato tre donne, tre voci femminili.
0: Pensa. Bene, bello,
1: ci piace questa
0: Angelina
1: cosa.
0: Mango insieme ad Ariete.
1: Che
0: una combo
1: vita.
0: Già di suo esplosiva.
1: Sì.
0: E poi Alanis Morissette con io. E adesso invece è arrivato il domandone del giorno, 348-7300-200, rispondete a una domanda. Stiamo, diciamo, in tema di coda fine estate come idea e andiamo letteralmente a pestare i piedi a chi non ci fa passare.
1: Eh sì, dunque, qualcuno di voi è ancora per certo in vacanza e in spiaggia, magari non adesso, però tra qualche ora ci andrà, e forse a qualcuno è capitato un contrattempo come quello ripreso da due esponenti politici, ma non è la prima volta. Diciamo che i politici che vogliono fare questa battaglia giustamente mettono in campo, diciamo, un seguito, anche il fatto anche che i giornalisti gli danno più retta, quindi i loro video diventano virali. Ma è capitato a tante persone di voler arrivare in spiaggia e non poterlo fare perché i gestori degli stabilimenti ti dicono non si può, devi pagare, e tu gli dici guarda che c'è una legge che dice che io posso andare sulla battigia, tu devi farmi
0: posso
1: passare,
0: posso usare i tuoi lettini,
1: non posso stare
0: senza
1: sul tuo
0: pagare.
1: Lettino, sì. Ma io al mare ci posso andare,
0: all'acqua ci devo
1: il mare
0: arrivare.
1: È di tutti. Allora, è successo in un lido gestito tra l'altro da una società del comune di Genova. Infatti il comune di Genova ha subito
0: è intervenuto?
1: Sì, ha reso noto in una nota ufficiale che avevano ragione i due che hanno fatto un video, si sono presi anche delle male parole di questa signora che in quel momento lì era a gestire. Addirittura ci sono i tornelli lì, a parte la bruttezza, posso dire la bruttezza, totale di mettere dei tornelli. Io capisco se ci sono problemi di sicurezza, ma lì è per gli sgay, fare in modo che che non è, e che ripeto, va bene gli sgay se tu hai messo dei soldi per comprare gli ombrelloni, il bar, i lettini, ma il mare è di tutti e il comune ha ribadito di Genova che è così, che l'accesso alla battigia e il transito devono essere garantiti, che sono liberi e non sono vincolati a nessun pagamento. No, lo diciamo perché mica tutti lo sanno, magari sì, un attimo ti spaventi perché ti trattano veramente come un pezzente che non vuole dargli soldi. A me è capitato,
0: sai che
1: vabbè,
0: io
1: non dirò dove.
0: Ho passato tutta la vita praticamente nelle spiagge dell'Adriatico, lì non sapevo questa cosa, non ho mai visto.
1: Non esiste?
0: Ci sono i lettini, tu ci passi in mezzo, buonanotte.
1: Vabbè. Altra cultura, 348-7300-200, vi è mai successo? Messaggi scritti e vocali, raccontateci la storia, il contesto.

0: Meteoradio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, sabato 29 agosto. Annuvolamenti sparsi sul nord-est, con qualche pioggia residua sulle Alpi orientali. Sul resto del nord tornerà a splendere il sole. Parzialmente nuvoloso al mattino sul centro, ma con nuvolosità in diradamento nella seconda parte della giornata. Poco nuvoloso al sud, con temporaneo aumento della nuvolosità stratiforme nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie al nord, in diminuzione di 5 o 6 gradi al centro e al sud. Venti da deboli a moderati da ovest sulle regioni di ponente, per lo più deboli variabili altrove. Mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI GR2.
2: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell'inondazione tra Nepal e Tibet. 616 morti, oltre 2.300 feriti e quasi 3.000 dispersi. Tra questi non c'è ancora nessuna notizia dei 3 italiani. Contatti con 1.300 connazionali. In giornata rientrano i 2 bresciani. Cresce la paura per una seconda ondata di acqua e detriti.
3: I 2 laghi che si sono formati in alta quota e rischiano di esondare, provocando così una nuova alluvione nelle valli dell'Himalaya. Uno dei 2 bacini ha già iniziato a tracimare, facendo salire il livello del fiume Bhote Koshi, alimentando il timore di nuove alluvioni sul versante nepalese. In molti casi le operazioni di soccorso sono state sospese e la popolazione è stata evacuata in zone più sicure. Anche sul versante cinese i soccorritori avevano dovuto fermarsi e mettersi al riparo per lo stesso motivo. Dopo alcune ore, però, le operazioni sono riprese in seguito ad alcune rilevazioni che avevano segnalato un deflusso delle acque e un calo del livello del bacino di una decina di metri. Ed è arrivata nel frattempo nella capitale nepalese la task force dell'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi per dare assistenza ai nostri connazionali. Marco Barbonaglia, GR2.
2: Caso report, la RAI ha rimosso Sigfrido Ranucci, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Gli inviati storici del programma parlano di decisioni irricevibili e si dicono pronti alle dimissioni. Al conduttore offerte 3 opzioni: Rai News, TG3 o un incarico di corrispondenza al Cairo. Forse vogliono che faccia la fine di Regeni. Il suo commento: continuerò a lottare per la libertà di stampa. Sulla vicenda è scontro politico, giusto così, afferma la maggioranza, era già tutto scritto, ribattono le opposizioni. Ultimo weekend di agosto, contrassegnato dal bollino rosso per il controesodo, l'ANAS stima fino a domenica sera 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade. E sul fronte del meteo, rovesci, temporali e instabilità sulle aree alpine e prealpine del Triveneto, Sardegna e Toscana, danni e feriti in Lombardia.
4: Quando ormai è già sera, ai piedi del Battistero in piazza del Comune a Cremona restava ancora la copertura della torre civica dell'undicesimo secolo, divelta da una tromba d'aria. Attorno al Duomo le transenne è crollato uno dei torrini, rotti i vetri del rosone. Il maltempo che ha colpito con diversi nubifragi la Lombardia ha lasciato dietro di sé danni ingenti soprattutto a Cremona. Sarebbero 4 le persone ferite in città mentre si trovavano in auto. È successo tutto in pochi minuti, poco dopo le 16, pioggia intensa, vento violentissimo, tetti scoperchiati, piante cadute, auto distrutte. Il sindaco Andrea Virgilio fa un primo bilancio.
5: C'è stata questa tromba d'aria, stavolta ha colpito anche diversi edifici.
4: Decine gli interventi dei vigili del fuoco. Arianna Gravaglia, GR2.
2: Femminicidio in Spagna, arrestato un 60enne italiano, avrebbe accoltellato a morte la compagna di 47 anni. I 2 erano in vacanza con il camper lungo la

0: Costa Spagnola. Conclusa a Palermo in tarda serata l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite, confermata la presenza diffusa dell'infezione. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, indagati come atto dovuto i genitori che non avevano fatto vaccinare la figlia e 8 medici che l'hanno avuta in cura. La morte all'Aia di Ratko Mladic, l'ex leader bosniaco soprannominato il macellaio dei Balcani, che stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. La Serbia annuncia per lui funerali di Stato, insorge l'Unione Europea. Mikhailo Fedorov, ex ministro della difesa ucraino, sarà consulente del Ministero della Difesa italiano per questioni relative alla difesa. Lo ha annunciato il ministro Crosetto. Fedorov ha rimosso dal suo ruolo da Zelensky. Nelle scorse settimane ha sfidato il presidente ucraino proponendo elezioni e puntando il dito contro la corruzione. A 8 mesi dalla rimozione di Maduro, siglato un accordo sul petrolio tra Washington e il Venezuela. Prevede il controllo da parte degli Stati Uniti di una quota di maggioranza pari a oltre 65 miliardi di barile delle riserve del paese. E infine lo sport, calcio, la seconda giornata si è aperta col successo casalingo del Milan su Venezia.
1: Il primo gol di Gonzalo Ramos in maglia rossonera ed un'autorete in zona Cesarini regalano al Milan la testa della classifica. 2-0 al Venezia in una partita divertente, solcata però da una vena di tristezza nel ricordo di Franco Baresi e per l'addio di Leao in volo verso il Galatasaray, che frutterà però le casse del diavolo 45 milioni tra quota fissa e bonus, oltre ad una robusta percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante portoghese. Oggi altri 4 anticipi: Fiorentina, Frosinone, Monzodinese, Sassuolo Torino ed in serata Juventus Parma. Nel basket, brusca frenata nelle qualificazioni mondiali per gli azzurri, la Bosnia vince 78-76 a Tuzla, Italia che rimane però a quota 12 in classifica alle spalle della Turchia al secondo posto. Infine il moto mondiale con le prequalifiche del Gran Premio di Aragona e Bezzecchi che con la sua Aprilia si lascia alle spalle le Ducati dei fratelli Marquez. Francesco Repice, GR2.
0: La linea torna, Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale e radio alle 7:30. Buon ascolto e buona giornata.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: 348-7300-200, rispondete al domandon del giorno raccontandoci se vi è mai capitato di avere dei problemi per accedere al mare. L'accesso al pubblico dovrebbe essere libero, non sempre così. Diteci la vostra.
2: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Madame con Mamma non mamma e il suo gioco d'amore. Noi siamo qui a giocare un pochino con voi, nel senso che vi teniamo compagnia, diamo notizie piacevoli, altre meno piacevoli, altre magari più importanti di altre, ma il punto è che siamo qua a tenervi compagnia, per tenervi un po' allegri. Forse questa mattina teniamo anche compagnia qualcuno che rientra, probabilmente sì, facciamo anche questo servizio. Se state rientrando, ce lo potete dire.
1: Come è andata? Magari qualcuno di voi ha di recente ha avuto esperienze legate alla possibilità o meno di accedere all'arenile.
0: Sì.
1: La parte, diciamo, che in cui la battigia.
0: La battigia, proprio dove batte l'acqua, dove ti metti con le gambe estese, ti arriva con l'onda, la risacca, ti arriva.
1: Poi passeggi,
0: puoi passeggiare.
1: Quella parte lì
0: è libera, è di tutti.
1: Deve essere messa a disposizione di chiunque.
0: E deve essere quindi possibile accedervi, perché se tu la recinti, diciamo, l'area di accesso, e metti un tornello, come è capitato in un lido di Genova, ma non è il solo a vedere, tra l'altro, i vostri messaggi. Storie così ce ne sono, sentiamo.
2: Sono Bruno da Bologna. Io più che altro non capivo come mai non mi fanno passeggiare col cane sulla battigia nei lidi. Piccolo cane da compagnia che se eventualmente fa la cacca la raccolgo, vengo cacciato via. Non mi sembra giusto, se il mare di tutti e anche del mio cane o del cane delle altre persone.
0: Allora, questa questione qua, passeggiare sulla battigia, credo che si possa fare. So che ci sono delle spiagge che non accettano cani e altri, sì, però...
1: In concessione, sì, però ci sono delle spiagge dove i cani sono accetti.
0: Sì, non possono essere vietati, no, dai gestori dei lidi privati questa cosa non può...
1: È come perché, passeggiare sul marciapiede.
0: Perché sì, e non è che
1: il principio è lo stesso.
0: Sì, esatto, siccome è di tutti e giustamente anche del cane tuo o mio o del bambino tuo. Mio, sì, esatto. Sentiamo dei messaggi scritti.
1: Allora, messaggi scritti. Fulvio da Monfalcone dice: da sempre la nostra spiaggia principale è grado ed è a pagamento, ma il transito sulla battigia è libero. Un caro saluto da Monfalcone.
0: Sì.
1: Che è un po' l'esperienza che ho avuto io, sono cresciuto da quelle parti e questa cosa del non mi aveva mai nemmeno attraversato la mente che ci potessero essere degli impedimenti, perché a Agnano Sabbiadoro, dove io ho passato gran parte della mia infanzia, ci sono tanti stabilimenti a pagamento, ma tu paghi i lettini, ma il camminamento centrale per arrivare all'acqua è sempre libero.
0: Sì, certo. Allora, sto guardando il sito della LAV perché adesso mi hai fatto venire in mente che veramente non è così semplice per chi ha dei cani. Dunque, posso portare il mio cane in spiaggia? La LAV è la Lega Antivivisezione, quindi è un posto, diciamo, per i proprietari di animali. E non esiste una legge nazionale che disciplina l'accesso dei cani alle spiagge, ma stiamo parlando delle spiagge, non dell'accesso alla battigia, della possibilità di camminare
1: in
0: riva al mare.
1: Diciamo.
0: Esatto. Ci sono regioni che hanno una normativa specifica, che non sono a maggioranza: Toscana, Veneto, Puglia, Molise, Marche, Friuli Venezia Giulia, Campania e Abruzzo. E tra l'altro l'articolo dice anche che semplicemente scrivere vietato l'ingresso ai cani non è sufficiente, bisogna avere una motivazione, un periodo di validità e capire qual è l'autorità che l'ha emanata, per esempio. Quindi insomma si possono fare anche delle verifiche e poi magari scoprire che non è vero che puoi accedere alla spiaggia, però la spiaggia è diversa dalla battigia. Quindi la battigia, diciamo, l'accesso è libero per tutti, credo lo sia anche per i cani. Credo che in quel caso lì la legge dice, per esempio, penso forse devi avere la museruola, non
1: il
0: lo so,
1: sicuramente
0: il guinzaglio,
1: ma questo anche comunque, per la strada,
0: sì, certo,
1: nei parchi,
0: certo,
1: tranne che nelle zone recintate dedicate proprio specificamente.
0: Accesso al mare, vi è mai capitato che vi fosse vietato? Raccontatelo a Radio 2.

0: con Not for a Lack of Trying, Radio 2, le voci di Matteo e Natascia Lusenti, alle 6.45 fino alle 9 insieme a voi. Sabato, ultimo sabato di questo mese di agosto, 29, è sabato e ci tocca.
1: E ci tocca spendere dei soldi, cari amiche e cari amici, ma ne abbiamo così tanti che fa quasi peccato tenerli
0: tanti,
1: in tasca.
0: Tanti, sì, sì, tanti, tanti. No? Poi non ci sono le bollette che pesano,
1: ma
0: la benzina che costa sempre
1: paghi
0: di
1: le
0: più.
1: Ma che antichità, Natascia
0: Che cattiva abitudine.
1: Ma veramente, ti faccio più moderna. Al giorno d'oggi le bollette sono così.
0: Non fatelo a casa
1: decorative,
0: vostra.
1: Decorative,
0: sì,
1: no? Sono
0: fate.
1: Dei saluti, delle cartoline che ti mandano quelli delle
0: mi piace questa interpretazione. Tutto
1: per come
0: bene?
1: Stai, salutano. Così. Vabbè, comunque, il grosso problema delle vacanze all'andata, ma anche al rientro, e lo sappiamo molto bene, noi due in particolare, Natascia Lusenti, è il trasporto dei bambini.
0: Sì, noi lo sappiamo perché
1: benissimo.
0: Ne abbiamo tanti di figli.
1: Perché no,
0: sì,
1: questo
0: sì.
1: Problema non ci sfiora.
0: Cada uno, no.
1: Cadano pure tutti.
0: Sì, no, per quanto ti riguarda, no. Tu sei cattivo.
1: Ma io ho la soluzione.
0: Sentiamo.
1: Perché noi sappiamo che alle volte il genitore si trova a dover fare delle scelte scomode,
0: sì,
1: e dolorose.
0: Sì.
1: Il trolley o il bambino?
0: Il bambino.
1: Mi sembra chiaro che la propensione spontanea del genere umano vada per il trolley, mm-hmm, dove conservi delle cose,
0: sì,
1: che hanno
0: ma
1: anche
0: non
1: un valore.
0: Il bambino.
1: E beh, il bambino ha le sue gambe, un po' che
0: certo.
1: Si si arrangerà. Qualora avesse dei bambini veramente clamorosamente pigri, esiste il trolley col predellino.
0: Ma veramente?
1: Una specie di sdraietta che si,
0: oh, che carino,
1: si riapre, diciamo, dalla.
0: Quanto costa?
1: 499 euro. Per salvare il trolley o il bambino?
0: No, bambino. 499, cioè non c'è niente di più. Cosa hai preso? Il modello?
1: I bambini costano, li avete voluti?
0: Questo è vero, però. No, è molto comodo l'oggetto.
1: Sì, praticamente dalla facciata, dal fronte del trolley si apre una specie di sediolina, sbattete lì il bambino.
0: Sbattetelo,
1: il
0: sì.
1: Il bambino si corica,
0: sì,
1: un po',
0: sì,
1: indietro, mm-hmm, perché con,
0: sì,
1: l'inclinazione del trolley.
0: Sì, sì, sì. Dorme.
1: Sì, vabbè, con l'altro adesivo, no?
0: Sì,
1: sta
0: certo.
1: Così con i bambini.
0: Sì, li chiudo.
1: Non so, non sono pratico, chiedo. Beh, magari no, magari ci sono degli altri nastri, non,
0: sì,
1: quelli adesivi.
0: Certo.
1: E fatto sta che, insomma, il bambino ve lo tirate dietro.
0: Sì,
1: giratevi, vi do un consiglio. Ogni tanto giratevi a guardare se c'è ancora.
0: No, questo è un bravo.
1: Perché
0: Matteo.
1: I sobbalzi. No,
0: sono esterrefatto dal prezzo. 490. Perché costa così tanto? Secondo me hai visto male, sarà 49,90.
1: Ma sei matta?
0: 49,99. Ma vabbè, amici, secondo me si trova anche a prezzo più. Ma questo qua è solo per il lusso.
1: Natascia Lusenti incentiva i tarocchi.
0: No, incentivo. Chi ce li ha 500 euro per un trolley?
1: Beh, scusa, tu, ma che te frega, non c'è mai quel bambino.
0: No, ho capito. Vabbè, comunque.
1: Hai appena guadagnato 500
0: una
1: euro.
0: Una proposta di trasporto. Grazie,
1: sì,
0: applausi per questa
1: proposta.
0: Sostenibilissimo. Grazie, l'avete ascoltata su Radio 2.

0: Amrat con Love Sober e Cyril con Put Your Records On su Radio 2. Proseguiamo nella nostra discussione, dialogo insieme alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Vi stiamo chiedendo di episodi di quella volta in cui vi è capitato di avere difficoltà ad accedere al mare, inteso come mare e battigia, quindi anche se c'è uno stabilimento privato, la legge dice che il mare è di tutti,
1: il passaggio.
0: Quindi l'accesso è libero e il passaggio anche, oppure di testimonianze della vostra zona.
1: Esatto, per esempio a Rimini ci scrive qualcuno, ci sono gli orari per portare i cani a passeggiare in spiaggia.
0: Questo riguarda i cani, sì.
1: Dalle 6 alle 8:40 e la sera dalle 18:30 alle 21.
0: Ecco, questa è una
1: cosa. Sono regolamenti pubblici,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì, sì. Tra l'altro, dimmi di nuovo gli orari.
1: 6, 8:40, sì. 18:30, 21, quindi anche quando è più fresco.
0: E sono anche migliori per l'animale, sì, perché
1: e
0: sennò...
1: anche spesso per le persone,
0: sì,
1: che magari
0: per
1: non sono
0: persone,
1: persone giovanissime,
0: certe,
1: che
0: certo.
1: Escono nel momento in cui c'è,
0: no,
1: un
0: perché
1: po' meno
0: magari
1: caldo.
0: Hai, tu sei più giovane e il tuo animale è più vecchio e devi fare un po' più attenzione, diciamo, perché il caldo picchia anche per loro. Tra l'altro,
1: devi fare l'aggiornamento software dell'animale.
0: Sì, no, tra l'altro sul mare, diciamo, visto che la battigia poi è bagnata appunto dall'acqua, meno, ma quando ci sono 37 gradi l'asfalto, metteteci voi la mano e vedete se vi piacerebbe camminare con le zampette.
1: Ma pure sulla sabbia.
0: Mamma mia, sì, la
1: per
0: sabbia
1: arrivarci.
0: Se non è bagnata, tra l'altro ci devi arrivare, giusto? Esatto.
1: Perché devi attraversare quel pezzo di sabbia asciutta,
0: esatto.
1: La sabbia asciutta è praticamente una griglia.
0: Mamma mia, sì, veramente.
1: Invece Lucia da Ostia dice una cosa che ci sembra molto interessante,
0: sì,
1: che andrebbe anche sottolineata se fosse troppo disturbo. Siete simpaticissimi.
0: Molto bene.
1: E partiamo dalle certezze.
0: Molto bene, grazie.
1: Grazie Lucia. Anche ad Ostia c'era uno stabilimento.
0: C'era.
1: C'era. Con tornelli che quest'anno non hanno fatto riaprire. E poi racconta di un episodio successo a sua figlia parecchi anni fa, con un amico che all'epoca aveva 12 o 13 anni, non li hanno fatti entrare in uno stabilimento e gli avevano anche stampato il regolamento che potevano accedere dalla spiaggia da mostrare ai gestori.
0: Eh sì, perché piccoli, 12-13 anni, non hai proprio tutta questa coraggio di fare la voce grossa, anche perché dal video pubblicato la signora comunque abbastanza aggressiva, anche con male parole a Genova, no?
1: Pieno torto,
0: dice intanto spegni quel telefono, ma non gliel'ha detto con educazione, poi gli ha detto se volete passare da qua dovete pagare. Non è vero. Invece a proposito del mai più senza che abbiamo sentito poco fa, Mirko da Perugia trova probabilmente la chiave di lettura. Abbiamo detto un trolley porta bambino e porta trolley tutti gli effetti.
1: Trolley in sé per sé più
0: bambino.
1: Con l'aggiunta porta bambino.
0: Per la modica cifra di
1: 499 euro.
0: Mi sembra. Mirko da Perugia dice ma costa tanto perché c'è il bambino incluso nel prezzo.

0: Gaga, The Businessman, e noi adesso ci ascoltiamo che succede in queste giornate da bollini rossi e neri sulle strade d'Italia. Onda Verde.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:58 minuti 55 secondi. Fine settimana da bollino rosso per il controesodo. Sono possibili criticità tra le 7 e le 19. Il traffico resterà intenso anche tra le 19 e le 21. Domani, domenica, i rientri potranno presentare criticità sia al mattino che nel pomeriggio, con flussi ancora intensi in serata. Ad agevolare gli spostamenti, lo stop dei mezzi pesanti in vigore oggi dalle 8 alle 16 e domani, domenica, dalle 7 alle 22. Al momento il traffico è piuttosto regolare su strade e autostrade. Una segnalazione riguarda la A10, la Genova Ventimiglia, dove ci sono code per un veicolo fermo tra Albisola e Celle Ligure in direzione di Genova. Un incendio è segnalato sulla 14 Adriatica tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara, mentre a Roma, sul raccordo anulare, per un incidente è chiuso il tratto in prossimità dello svincolo per via Laurentina in direzione esterna. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento da ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Good morning Radio 2. Weekend.

0: Foo Fighters.
1: Volevo con sentire Foo Fighters, sì, Window, mi piace questo
0: Window
1: pezzo.
0: Dei Foo Fighters su Radio 2. Sì. Allora, amiche, amici di Radio 348 7300 200, mandateci dei messaggi vocali in cui ci raccontate se avete avuto qualche problema con l'accesso all'arenile, alla parte libera della spiaggia,
1: o la situa nella vostra regione, nel
0: o la situa nella vostra regione, o se invece non avete avuto nessun problema, ci dite: guardate, io vado qua e qua affila tutto liscio come l'olio.
1: Esatto.
0: Perché non è detto che
1: no, non
0: tutto
1: va tutto male,
0: no?
1: Certo.
0: Intanto,
1: per
0: in cambio di questa vostra generosa concessione di messaggi vocali che per piacere noi parliamo tanto e abbiamo anche un po' bisogno del vostro aiuto, Natasha Lusenti ci porta in giro per il pianeta Terra.
1: Sì, questa mattina faccio un piccolo appello perché io seguo parecchi rifugi canili, quindi quantità di storie di animali che cercano adozione che spesso mi sovrastano proprio, nel senso che il cuore mi si riempie di tristezza perché non si possono, almeno io non li posso aiutare tutti. Però questa gattina, questa fotografia, ti faccio vedere la foto. Allora, la foto pubblicata dal rifugio Hope, si chiama, cioè Speranza, di Agrigento, che seguo, è quella di una storia che loro riportano di una donna rosa che si è impegnata per tanti anni, loro dicono tutta la vita, ad aiutare i gatti randagi. Dopodiché ha dovuto, a causa di gravi problemi di salute, cambiare città. Questa è la storia, diciamo, sui social. Poi diciamo che sui social si cerca anche di mantenere una certa privacy, quindi non ci sono ovviamente le specifiche. Questa è la storia, non ci interessa. Quello che interessa, esatto, interessa è che i gatti che lei seguiva non li può più seguire. In particolare c'è questa gattina, io ti farei vedere lo sguardo di questa gattina.
0: È lo sguardo implorante nei confronti dell'umano che la sta tenendo.
1: È piena d'amore, di affetto, è quella cosa che ti spezza il cuore. Allora, la questione è che questa gatta cerca una adozione. È una gatta randagia, e per randagio anche lì bisogna capirsi, perché ci sono i randagi, l'anno scorso mi è capitato a mio marito,
0: senza famiglia, diciamo, più
1: sì,
0: che randagio,
1: sì, no. Però ci sono dei randagi, sì, a volte tu li puoi aiutare, soprattutto sicuramente dandogli da mangiare, ma soprattutto sterilizzandoli, certo, e vaccinandoli. In questo modo, diciamo, contieni l'aumento della popolazione, in questo caso felina, e allunghi loro la vita, perché le gatte per la fatica delle gravidanze e dei parti, i maschi perché se le danno per avere le femmine, diciamo, a parte il fatto che i gatti fanno molti gattini, quindi insomma poi proliferano in breve tempo, allunghi loro la vita. Quindi se volete, se avete la possibilità, andate sul sito del rifugio Hope, ve lo dico, a rifugio.hope su Instagram, ma comunque lo trovate.
0: In che zona
1: sono
0: Italia siamo?
1: Ad Agrigento, okay. E ci sono questi gatti, in particolare questa gatta che è stata chiamata Martina, che cerca una nuova sistemazione. Ecco, poi dopo le specifiche non ci sono, giustamente, ma poi le persone interessate sicuramente le avranno. E per una volta ho voluto fare un po' un megafono per un'adozione che ovviamente anche simbolicamente vale per tutti gli altri. Se potete, ci sono tantissimi gatti e cani, piccoli, adulti, vecchi, che cercano una casa. Se potete, aprite la vostra casa.

0: la voce di Susan Vega su Radio 2, sono le 7:09 e qualche secondo. Matteo Osso e Natascia Lusenti ai microfoni. Dunque, vi do qualche aggiornamento, perché qua vedo che sia sulla CNN che su Rai News 24 giustamente si parla soprattutto di quello che è accaduto in Nepal, un disastro, un'alluvione veramente con conseguenze pesanti sia dal punto di vista di vittime, di persone che non si trovano. Vedo che anche World Central Kitchen sta rispondendo, sapete che loro sono una ONG che si muove proprio, è stata fondata da José Andrés, da uno chef, e l'obiettivo è proprio quello, muoversi in tempi molto stretti e andare sui luoghi delle catastrofi per dare una mano, e ovviamente c'è bisogno, perché portandosi via tutto c'è anche un problema di pasti appunto da fornire a queste persone. E tra l'altro ieri sentivo una persona che vive là e che parlava molto bene, cioè un nepalese che parlava molto bene l'italiano, quindi suppongo che abbia vissuto qua per un po',
1: un nepaliano.
0: Sì, parlava veramente bene, e giustamente lo stavano intervistando a lungo e lui diceva è molto difficile perché è la stagione delle piogge e quindi è molto difficile portare anche avanti i soccorsi, non ci sono più strade, non ci sono più ponti, si può andare solo in elicottero, e quindi
1: deve
0: esserci le condizioni climatiche, esatto, quelle giuste. Quindi sì, è una questione molto delicata che stiamo seguendo, nel senso i mezzi di informazione stanno seguendo, anche la RAI ovviamente sta seguendo da vicino. Noi invece qui a Good Morning Radio 2 vi stiamo chiedendo di un'altra situazione delicata che ha interessato l'estate di molte e molti di noi, che va avanti da anni, la questione degli stabilimenti privati che fanno pagare ovviamente per utilizzare i loro servizi
1: certo,
0: e che però capita che blocchino proprio l'accesso al mare. Questo non va bene, perché la legge dice che il mare è di tutti. Abbiamo ricevuto parecchi messaggi scritti che ci raccontano cose.
2: Abbiamo delle rassicurazioni con una velata ironia: sulle spiagge umbre nessun tornello che limita gli accessi. Bacco da Foligno.
0: Sai che prima l'ho letto di sfuggito, ho detto che strano, non ci avevo mai pensato all'Umbria, al mare. Beh certo, sai quando vai di fretta. Perché ma quest'ora a volte diciamo i neuroni ci mettono un po' di più a mettersi insieme.
2: È clamoroso, Natascia Lusenti in difficoltà.
0: Vabbè, no, non in difficoltà.
2: Titolone,
0: sì. Non dovevo leggerlo, no, in quel momento avevamo la musica, ho detto strano, non ci avevo mai pensato all'Umbria e al mare, certo. Poi c'è una questione che riguarda la Francia.
2: Ah sì, certo, c'è una questione che riguarda la Francia, dove ci scrive Francesca da Roma, che ha appena passato una piccola vacanza nel sud della Francia, spiagge meravigliose dove non esistono stabilimenti.
0: Sì, non esistono, lo scrive, non proprio esistono, dice. Sì, è un'infinita spiaggia libera, un'altra cultura.
2: Beh, ci sono anche delle zone in cui gli stabilimenti ci sono, perché io mi è capitato di andarci.
0: Sì, sì, no,
2: Francia.
0: Lei parla evidentemente di
2: ma
0: quel
2: che
0: pezzo.
2: Italia, ci sono dei pezzi.
0: Ma certo,
2: non c'è assolutamente
0: certo.
2: Nulla.
0: Ecco, allora, invece Carmen torna sulla questione dei cani in spiaggia, a parte che Carmen dice una cosa clamorosa, clamorosa. Siete i miei preferiti e sono felicissima di ascoltarvi. Ale, molto bene. A Santa Margherita Ligure c'è la spiaggia riservata per i cani per tutta la stagione estiva. Sì, ci sono anche quelli che fanno quella scelta lì, perché giustamente ci sono persone coi cani e diciamo che anche dal punto di vista commerciale ha un senso. Molto bene, continuate a dirci delle vostre esperienze. Accesso al mare, ditelo a Radio 2.

0: She's the best, Troye Sivan e poi Francesco De Gregori con Sempre e per sempre alle 7:18 e un po' di secondi. Sì,
1: potrei non essere il primo a dirlo.
0: Leonastico, sì, esatto. Matteo Osso, va, dacci sta Coppa Volpe.
1: Allora, Coppa Volpe, signore e signori, Coppa Volpe, rimaniamo casualmente in tema, diciamo, marittimo barra vacanziero, sì, barra spiagge barra Cuda.
0: Barracuda, questa non era male effettivamente.
1: Perché, mi domanderai tu,
0: perché
1: è successa una cosa su una spiaggia. Allora abbiamo battigia, sì, di tutti, spiaggia a pezzi in concessione, sì, dietro la spiaggia cosa vi è?
0: Non so, una strada, un prato, un bosco, dipende dalle spiagge.
1: Dipende dalle spiagge, la natura avrebbe posizionato lì delle dune.
0: Ah sì, spesso
1: poi
0: lasciamo stare di cosa fanno delle dune. Sì.
1: Poi l'uomo.
0: Sì, certo, belle
1: tu
0: le spiagge con le dune.
1: C'è una duna che dice l'altra duna.
0: Sì.
1: Speriamo che passi qualche duno. Va bene.
0: Possiamo andare avanti.
1: Andiamo avanti. Siamo a Porto Cesareo.
0: Sì.
1: Aspetta, siamo a Porto Cesareo e in località Padula Fede.
0: Sì.
1: E dune.
0: Sì.
1: Poi spiaggia con stabilimenti.
0: Sì.
1: Di solito in pieno agosto arrivano questi ricconi un po' anche arroganti. Non, sì, che i soldi e l'arroganza vadano sempre di pari passo,
0: no,
1: però spesso si prendono,
0: sì,
1: per mano.
0: Sì.
1: E quindi lui arriva e non trova parcheggio. Ci sono degli spazi, alle volte anche, no, diciamo, realizzati per,
0: sì,
1: accogliere le automobili. Ma non vorrei mica fare la fatica di attraversare un pezzo di strada a piedi.
0: Ah no, certo.
1: Di tirarti.
0: Sulla battigia lui voleva parcheggiare.
1: No, sulla duna.
0: Ah, bene, che sono protette.
1: Ha parcheggiato questo catafalco con le quattro,
0: bene,
1: ruote motrici in retromarcia salendo di,
0: perfetto,
1: culo di sedere,
0: sì,
1: sulla,
0: sì,
1: duna. E non è l'automobile,
0: no,
1: la duna,
0: esatto,
1: in questo
0: la
1: caso
0: duna di sabbia.
1: La duna di sabbia e parcheggiando con le ruote sopra della vegetazione.
0: Sì, ci sono spessissimo dei gigli, ci sono dei fiori,
1: che
0: di piante selvatiche,
1: che è autoctona,
0: certo,
1: macchia mediterranea,
0: sono
1: che
0: protette.
1: È protetta perché ha una funzione: mantenere solidificata la parte, diciamo,
0: con
1: sabbiosa,
0: radici,
1: con le radici,
0: sì,
1: in maniera che quella duna rimanga e non,
0: sì,
1: venga spazzata,
0: sì,
1: via, eccetera.
0: E poi è spesso la casa o luogo di pit stop di insetti.
1: Peraltro,
0: non sono affari tuoi, non,
1: esatto,
0: è roba della tua automobile.
1: In aggiunta a tutto ciò, qualora non fosse sufficientemente chiaro, sotto, cioè lì dove lui ha parcheggiato sopra la sua automobile, vi era un cartello,
0: immagino,
1: che diceva: attenzione, vietato parcheggiare sulle dune, la vegetazione protetta.
0: Spero che gli abbiano dato un multone.
1: 5.000, signore e signori.
0: Sì,
1: poco,
0: sì,
1: meno, 4.800 euro.
0: E comunque ha fatto dei danni.
1: Denuncia per danneggiamento ambientale. L'ha,
0: certo,
1: beccato il sindaco del paese, il quale ha prontamente e giustamente chiamato la guardia costiera, la quale ha prontamente e giustamente convocato una task force, la quale è arrivata con dei carri armati e degli esplosivi.
0: No, speriamo di no.
1: Però la quale è intervenuta e nel pieno adempimento dei propri doveri e nel rispetto della legge ha appioppato sti 5.000 euro di multa e poi vedremo cosa potranno esserci, quali eventuali conseguenze
0: in
1: ci possono essere.
0: In quel caso lì non gli portano via anche l'auto?
1: Sai che non lo so, forse gli mettono i ceppi.
0: Sì. Sì,
1: perché anche arrivare col carro attrezzi e spostarlo,
0: no,
1: non,
0: certo,
1: è,
0: no, hai ragione, poi lì, sì, sì, beh, comunque, insomma, brutta cosa da non imitare, grazie,
1: no,
0: per questo aggiornamento.
1: E pigliati dei 5.000 euro, maleducato.
0: Sì, veramente maleducato e irrispettoso. Sono le 7:22, che bello, fa rima con Radio 2. It's the

Number, My Body Isn't Ready su Radio 2. Stiamo parlando con voi di accesso al mare libero oppure no, cioè per legge sarebbe libero, non sempre però è possibile. Continuate a raccontarci le vostre esperienze. 3487 300 200.

0: 59 anni fa Caterina Caselli cantava Sono Bugiarda, la versione italiana di I'm a Believer. Ci facevano delle gran cover in quegli
1: anni. I'm a Believer, sì è vero, è
0: perché
1: vero,
0: non
1: è vero.
0: Si parlava tanto l'inglese e quindi la musica andava tradotta. 348-7300-200 invece per continuare ancora per qualche secondo a mandarci messaggi a proposito dell'accesso alla spiaggia. Sentiamo Natascia Lusenti che mi indica il
1: sì.
0: suo dispositivo.
1: Poi li recuperiamo quelli non letti nel remix,
0: sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: sono interessanti, ma quello di Maria Grazia volevo leggervelo perché lei conferma quello che dicevo io, che ti guardano come se fossi un pezzente. Dice: io vivo in Liguria da 35 anni, per quasi 20 ho frequentato la spiaggia privata per motivi di comodità e va benissimo. Devo dire che effettivamente lei ha...
0: Senti che mi indica il sì. suo dispositivo.
1: Poi li recuperiamo quelli non letti nel remix,
0: sì, sì,
1: perché
0: sì.
1: sono interessanti, ma quello di Maria Grazia volevo leggervelo perché lei conferma quello che dicevo io, che ti guardano come se fossi un pezzente. Dice: io vivo in Liguria da 35 anni, per quasi 20 ho frequentato la spiaggia privata per motivi di comodità e va benissimo. Devo dire che effettivamente lei ammette, inizialmente consideravo

0: e sto benissimo. Tra l'altro lei ha iniziato la giornata con la combo nipote cane, quindi sono, immagino che se ne vada,
1: suggerirei della vodka
0: in spiaggia con loro, è così,
1: botta.
0: Ti guarda con Dio, tu cosa vuoi se non voglio spendere soldi? Poi a volte voglio spendere soldi, esatto. Col che ne sai, e comunque è un diritto, libero accesso al mare, diciamolo, perché qualche volta si tende a dimenticarselo. Amici, è il momento di dare la linea al GR2 con
1: un quarto d'ora e torniamo.
2: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
3: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
2: Salvo Sottile conduce Ore 14 da lunedì 7 settembre alle 14 su Rai 2.
4: Sono le 7 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
5: Salgono a 616 i morti dell'alluvione in Nepal e Tibet, cresce il numero dei dispersi, ancora nessuna notizia di una coppia italo-svizzera e del ligure Marco Ratto. In giornata, primi rientri, timori per una nuova inondazione. Caso Report, via Ranucci, la RAI sceglie Presutti e Pier Vincenzi, rivolta degli inviati storici della redazione, scontro tra i partiti. Femminicidio in Spagna, arrestato un italiano, avrebbe accoltellato a morte la compagna, 47enne. Traffico e meteo, fine settimana da bollino rosso per il controesodo, caro carburanti, in aumento i prezzi dei voli. Poi la musica con l'inedito duetto di Alfa ed Alessio, Genova e Napoli. Infine lo sport col campionato di calcio nell'anticipo di San Sirio, vittoria 2-0 del Milan sul Venezia. Buongiorno da Simona Giacinti. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell'inondazione tra Nepal e Tibet. L'ultimo aggiornamento della polizia nepalese parla di 616 morti, 2.300 feriti. I dispersi sono oltre 2.400, tra questi ci sono anche tre italiani. In giornata è previsto il rientro di due bresciani. Arrivata a Kathmandu la task force della Farnesina, cresce la paura per una seconda ondata di acqua e detriti.
6: La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. A tre giorni dalla tragedia si affievoliscono le speranze di trovare superstiti tra il fango e le condizioni meteo stanno peggiorando. Le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta per il rischio di nuove inondazioni, ma l'allarme che ieri aveva imposto uno stop ai soccorsi e l'evacuazione della popolazione dalle rive dei corsi d'acqua è parzialmente rientrato. Il livello delle acque di due laghi formatisi a 3.000 metri di quota è calato e viene costantemente monitorato. Non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un numero imprecisato di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono riusciti finora a trarre in salvo 350 persone dal fango che ostruisce l'ingresso della galleria. Da Pechino nello porto GR2.
5: Per aiutare la popolazione colpita dall'alluvione la Caritas italiana lancia una raccolta fondi. Ascoltiamo il direttore Don Marco Pagnello.
7: Abbiamo lanciato una colletta per chiedere agli italiani, a privati, aziende di fare la propria parte sul sito di Caritas Italiana www.caritas.it per dare appunto le prime risposte che riguardano cibo, acqua potabile, servizi sanitari, protezione per bambini.
5: Caso Report, la RAI affida la co-conduzione del programma di inchiesta a Giulia Presutti, Daniele Pier Vincenzi, rivolta agli storici inviati della redazione, mentre Sigfrido Ranucci fa sapere che tra le offerte dell'azienda c'è anche l'ufficio di corrispondenza al Cairo. Forse, dice, auspicano che faccia la fine di Regeni e annuncia battaglia.
8: Presutti e Pier Vincenzi sono entrambi vincitori della selezione RAI per giornalisti professionisti. Come sottolinea Viale Mazzini, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico, nel segno della professionalità e dell'esperienza maturata sul campo. Giulia Presutti, già inviata di Report dal 2018, ha legato il suo nome a numerose inchieste della trasmissione di Rai 3. Daniele Pier Vincenzi vanta una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta. Nel 2017 fu aggredito dal boss Roberto Spada mentre realizzava un servizio sulla criminalità a Ostia. L'azienda ha già sottoposto a Ranucci tre possibili opzioni

0: di ricollocazione professionale coerenti con il suo grado immediate alle proteste degli inviati storici del programma, decisione irricevibile, dicono, affermando di non essere stati messi al corrente e ritenendo le figure scelte non rappresentative della storia e dei valori dei report, pronti ad andarcene, concludono. Il mio non è un addio, scrive Ranucci sui social, non condurrò report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Maurelia Carafa, GR2.
1: Report chiude la fase della propaganda faziosa e torni a fare giornalismo d'inchiesta, commenta Fratelli d'Italia, giusto così, scrive Salvini, con la Lega che rassicura nessuna censura, ma Report non è di proprietà di nessuno. Per l'opposizione tutto era già scritto, la destra voleva far saltare il programma, dice Erich Lein, e dopo anni di attacchi e querele c'è riuscita. Giuseppe Conte parla di un editto Meloni a pochi mesi dal voto, un'operazione per i 5 Stelle autoritaria e fascista. Sul fronte della cronaca proseguono le indagini della Procura di Roma sulla bomba fatta esplodere lo scorso ottobre davanti a casa di Ranucci. Il giornalista sarà sentito come testimone nei prossimi giorni, mentre è fissato per il prossimo 7 settembre, nel giorno dell'udienza a riesame, un nuovo interrogatorio per Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. Attesa anche la decisione dei giudici sui 4 autori materiali del gesto, dopo la confessione di aver ricevuto da Tavares, il tuttofare di Lavitola, 3.000 euro per fare esplodere l'ordigno. Femminicidio in Spagna, affermato un italiano avrebbe accoltellato a morte la compagna.
2: La Guardia Civile incontrò il corpo sin vida.
3: È un passante a notarla così, accasciata sulla strada che costeggia la spiaggia di Punta del Caiman in Andalusia. 47 anni, tedesca, per lei raggiunta da almeno 20 coltellate, né soccorritori né poliziotti possono fare nulla. Isla Cristina, una delle località turistiche più battute della provincia di Huelva, è sotto shock. A poca distanza, gli agenti della Guardia Civile rintracciano il compagno della donna, un italiano sui 60 anni, con il coltello in mano, non oppone resistenza all'arresto.
4: Possibile crimine machista.
3: Per chi indaga, si tratterebbe di un femminicidio. Lo sostiene anche il sindaco della città, che riferisce ai media: la coppia, residente in Germania, viaggiava in camper, ora sotto sequestro. Una vacanza itinerante nel sud del paese, trasformata in un'aggressione mortale che ora l'uomo dovrà spiegare. Se confermato, sarà il 37esimo femminicidio in Spagna da inizio anno. Elena Baiocco, GR2.
1: A Palermo si è conclusa in tarda serata l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta lo scorso 20 agosto per difterite. Confermata la presenza diffusa dell'infezione, la procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Indagati come atto dovuto i genitori della piccola, che non l'avevano fatta vaccinare, e 8 medici che l'hanno avuta in cura. Attesa una tregua dal gran caldo, migliora la situazione al nord dopo i forti temporali e le trombe d'aria che hanno creato danni e disagi.
5: Ultimo weekend di agosto contrassegnato dal caldo, ma con temperature in graduale diminuzione almeno fino a lunedì. Oggi scendono a 6 le città da bollino rosso per le ondate di calore. Il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
6: Nelle prossime ore le temperature tenderanno a diminuire, dovremmo avere almeno 4-5 gradi in meno rispetto a ieri, con massime intorno ai 34 gradi. Le temperature si stabilizzeranno.
5: Al nord, colpito da temporali, grandinate e forti raffiche di vento che hanno causato danni e disagi, oggi è allerta arancione per rischio idrogeologico in parte della Lombardia, una perturbazione che però ha le ore contate.
6: Migliora il tempo al nord, pioggia residua sulle Alpi orientali, qualche debole piovasco sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Domani il tempo migliora su tutto il paese, stesso discorso per la giornata di lunedì.
5: Maria Cristina Cusumano, GR2.
1: Temperature meno roventi che accompagnano il contro esodo, traffico da bollino rosso fino a domenica sera, con 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade, rientri caratterizzati dal caro carburante e rincari.
7: Con il ritorno a casa, gli italiani dovranno affrontare l'effetto domino del caro carburanti sui prezzi al dettaglio. Lo spiega il Codacons, sottolineando come l'aumento del gasolio porti a maggiori costi per autotrasporto e distribuzione, dato che l'80% delle merci viene consegnata su gomma. Costi che poi vanno a pesare sulle tasche dei consumatori a causa dell'aumento dei prezzi in negozi e supermercati, in particolare sui prodotti alimentari. Ma non solo, secondo un report dell'Università Milano Bicocca, si profilano rincari anche per i prezzi dei voli. L'economista Andrea Giuricin.
8: I prezzi dei biglietti aerei potrebbero aumentare di un 10-15% nei prossimi 6-12 mesi. Questo perché le compagnie aeree hanno visto il prezzo del carburante crescere in maniera molto importante, dai $750 prima del conflitto a 1.300 dollari il prezzo attuale.
1: Gelsomina Testa, GR2. E il caro carburanti si riflette nel dibattito politico.
9: Nonostante le crisi internazionali, cresce la fiducia di consumatori e imprese e il valore dei titoli di Stato. Fratelli d'Italia applaude alla stabilità della maggioranza. Salvatore Sallemi.
10: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia. Evidentemente quegli italiani ci hanno visto giusto.
9: Dal palco di Ceglie Messapica, il vice premier Tajani apre una trattativa con le compagnie petrolifere contro il caro carburanti. Ma niente tasse, non siamo un regime socialista, ribadisce. Contro l'aumento dei prezzi, la Lega d'accordo. Nel tassare gli extra profitti torna a chiedere uno scostamento di bilancio. Critiche le opposizioni. La segretaria PD Schlein incalza l'esecutivo. Di fronte all'esplosione dei costi di benzina e diesel è spaccato su come intervenire. Per i 5 Stelle il taglio delle accise è un'illusione ottica. Giuseppe Conte.
11: Questo governo che cosa ha cambiato? È un governo che ha consolidato la ricchezza nelle mani di pochi e invece ha impoverito la maggior parte ovviamente degli italiani.
9: Dalla kermesse pugliese anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, attacca Salvini. Fuori dice tassiamo gli extra profitti, in Parlamento fa il contrario, il suo affondo, e promette con noi al governo sì a questa tassa. Da Ceglie Messapica con Massimiliano Savino, Francesco Macaro, GR2.
1: La musica con Genova e Napoli, il primo duetto di Alfa e Gigi D'Alessio.
12: Presentata in anteprima allo Stadio Ferraris in occasione della partita Genoa-Napoli, non poteva non intitolarsi Genova e Napoli. Alfa, com'è nata questa collaborazione con Gigi D'Alessio?
13: 4 mesi fa sono andato a casa di Gigi e gli ho proposto l'idea, lui è piaciuto tantissimo. In 2 o 3 ore avevamo detto tutto quanto, però l'idea in realtà ce l'ho da qualche anno.
12: 2 città di mare e di porto, culla della canzone d'autore, perché hai voluto celebrare il legame tra le due città?
13: Ci sono città che sono semplicemente posti dove nasci, invece questo tipo di città secondo me ti rendono anche un po' chi sei, ti entrano nel carattere, nell'accento, nel modo di stare al mondo e di amare. E questa cosa passa nelle canzoni, passa nella cultura, nella storia che hanno avuto queste città, profondamente orgogliose e con un forte senso di appartenenza.
12: Nel frattempo prosegue il tour estivo che si concluderà il 23 settembre all'Arena di Verona.
13: Ovviamente l'Arena di Verona è il concerto più grande che io abbia mai fatto in carriera e quindi voglio fare qualcosa di indimenticabile.
12: Timiso Ara Pinto, GR2.
1: Per la pagina sportiva ci ha raggiunto in studio Alessio Maldini, buongiorno.
14: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: In apertura il campionato con l'anticipo della seconda giornata.
14: A San Siro 2-0 del Milan sul Venezia, un successo sudato che spinge la squadra di Amorim in testa alla classifica a punteggio pieno. Partita divertente sbloccata al 69esimo da Ramos, il portoghese in precedenza aveva fallito 5 occasioni. Nel finale il raddoppio con un autogol di Alal, prima dell'incontro l'omaggio a Franco Baresi. Commovente anche il messaggio d'addio di Leao in procinto di passare al Galatasaray. Tra i protagonisti della serata Selemakers, autore dell'assist in occasione del primo gol.
15: Il mio lavoro è di, quando entro, provare a cambiare la partita e aiutare i miei compagni. Sono riuscito oggi, però è stato un lavoro di tutta la squadra. Dall'inizio della partita abbiamo fatto secondo me una bella partita e poi ecco, anche i giocatori che sono entrati con la mentalità giusta e quello che fa il gruppo e quello che fa la famiglia.
14: Di occasioni ne ha avute anche il Venezia e rimpianti del tecnico Stroppa.
16: Sfruttare, non ricavare, non soltanto ricavare, sfruttare le occasioni, perché comunque è già difficile giocare in questo stadio contro una squadra di questo valore. Ai ragazzi sicuramente vanno fatti i complimenti, prestazioni di livello. Mi dispiace per il secondo gol preso, perché è sicuramente molto evitabile. Un conto è perdere 1-0, un conto è perdere 2-0.
1: E oggi in calendario ben 4 anticipi.
14: Alle 18.30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino, poi alle 20.45 Juventus Parma e nell'anticipo di Serie B 3-0 del Modena in casa della Cremonese.
1: Passiamo alle qualificazioni mondiali di basket.
14: Bosnia mare anche per gli azzurri di Banchi, sconfitti a Tuzla 78-76 nella prima partita della seconda fase. L'Italia è stata così raggiunta al secondo posto nel gruppo J dalla Serbia, che sarà la prossima avversaria della nazionale, lunedì a Pesaro.
1: E chiudiamo col moto mondiale.
14: Tornato in Spagna ad Aragon nelle prequalifiche di ieri, miglior tempo dell'Aprilia di Bezzecchi davanti a fratelli Aleix e Marc Márquez. Oggi alle 10.50, alle 11.15 le qualifiche, poi alle 15 la sprint race.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Alessio Caranzetti, Massimo Vasciaveo, la linea va a Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio è alle 8.30. Da Simona Giacinti, buon ascolto.
17: A Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
18: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
17: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
18: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
19: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: 3487 300 200. In questa seconda metà della nostra mattina insieme fino alle 9 cambieremo il domandone, ma sarà sempre un domandone di quelli che proprio vi coinvolgono tantissimo, e quindi rimanete con noi e state pronti a rispondere.
20: Good morning Radio 2.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Beh, a me piacerebbe vedere le balene volare.
2: Intanto, non guardare me.
1: Intanto, ma no, le balene volare. Intanto proteggiamo le balene nel mare. Gianna Nannini, meraviglioso errore. Che tu cosa? Tu non sei una balena osso.
2: Alle volte mi è capitato di essere scambiato.
1: Ma non nuotavo. Da qualche persona veramente non orrenda. Nuotavo. Dunque, vorrei concludere l'argomento accesso al mare con l'ultimo messaggio che è arrivato, che ci ha girato la nostra Katia Donini, che è tornata fra noi. Applausi! La colonna della redazione. Per quanto ci riguarda la questione dei cani, accompagnano,
2: certo,
1: le persone cieche,
2: dei cani di supporto,
1: di accompagnamento,
2: medico, diciamo.
1: Sì.
2: Ci scrive Bob dicendo immagino che qualsiasi eventuale divieto decada per i cani dei ciechi.
1: Sì.
2: Grazie per le vostre voci.
1: Attenzione.
2: Posso avere un altro tamburo in una tonalità diversa?
1: Ma perché se no. Abbiamo questo?
2: Paole. Fresche d'estate e calde d'inverno.
1: Noi,
2: le nostre voci.
1: Le nostre voci, bene, grazie.
2: Siamo
1: circo.
2: Come il cappotto termico.
1: Bello. Andiamo
2: con
1: bene
2: 110
1: per tutte le stagioni. Beh, effettivamente siamo sempre qua.
2: Siamo dei continuativi.
1: Sì, siamo dei continuativi, ci sarà anche un motivo. No, amici, ha ragione Bob. Bob hai detto?
2: Sì, Bob, sì, sì.
1: Beh, non che, però assolutamente, il cane che accompagna la persona cieca può andare dove gli pare, perché è con la persona, è come se fossero la stessa creatura, diciamo. La persona ha bisogno del cane e quindi sì.
2: Infatti,
1: non ha,
2: anche sugli aerei vanno insieme.
1: Sì, non ci sono divieti che tengano. Amici, seconda parte per noi fino alle 9, anche questa mattina fino al, cos'è, 13 settembre? Sì, fino al
2: 13 settembre.
1: Sì, fino al 13 saremo qua dalle 6 alle 9, poi si concluderà la nostra stagione estiva e riprendiamo il domandone che abbiamo aperto settimana scorsa, vi è piaciuto tantissimo, ci sono rimasti dei messaggi ma ne vogliamo degli altri, l'album della vita. Noi vi chiediamo come sempre di mandarci, se possibile, anche dei messaggi vocali, che ci piace sentire la vostra voce, vanno benissimo quelli scritti. Come sempre vi chiediamo di raccontarci il motivo, cioè non basta il titolo, perché in particolare sull'album della vita ve lo chiedevamo settimana scorsa e abbiamo visto che funziona parecchio, perché è proprio il racconto di un'epoca, anche della fruizione della musica in quell'epoca. Quale supporto? Ci sono,
2: certo,
1: album che avete ascoltato? Album, diciamo, è una parola che va bene per tutto come parola, perché dovevamo darcene una, ma in realtà si parla di cassetta,
2: CD, vinile, disco in vinile,
1: esatto, quindi
2: 78 giri.
1: Sì, beh, se un album, sì.
2: Magnetofono.
1: Sì, beh, così anche.
2: Bobina.
1: Sì, va bene.
2: Super 8.
1: Sì. Gelatina.
2: Daguerrotipo.
1: Certo, esatto. Su quale supporto l'avete ascoltato? E
2: ve lo cantavate da soli perché eravate poverissimi.
1: Che fine ha fatto quel supporto? Perché poi si consumavano parecchio. Raccontateci perché quell'album, se l'avete scoperto da soli o con chi, insomma, una piccola storia intorno all'album della
2: Banda
1: vita.
2: Di paese.
1: Il numero è sempre quello.
2: 348-7300-200.
3: Cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it. 22.
5: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

0: Gabriella Still Me, Sweet About Me, un pezzone devo dire.
1: Beh, bello,
0: ce l'abbiamo
1: canticchiato
0: un sacco questo.
1: Sì,
0: qui
1: sì.
0: Siete su Radio 2, sabato 29 agosto, sono le 7.55 e abbiamo tempo fino alle 9 più o meno, minuto più, minuto meno, per stare insieme. Vi ricordiamo, Natascia Lusenti e Matteo Osso insieme a voi dalle 6 alle 9 tutti i sabati e tutte le domeniche fino al 13 di settembre.
1: Vero, vero.
0: E poi la stagione estiva finisce, cambia il palinsesto e ci saranno novità.
1: Sì. Allora amici, album della vita, vi sentiamo timidi questa mattina, quindi ribadiamo che anche questa mattina il domandone della seconda parte rimane invariato rispetto a sabato scorso, perché avevamo ricevuto tantissimi messaggi e quindi, siccome abbiamo dato spazio una sola volta, riapriamo il 3487 300 200. Per farvi coraggio,
0: però
1: recuperiamo.
0: dovete rispondere.
1: Vabbè, certo, sì, perché sennò è lì, poveretto.
0: Se vengo lì,
1: il telefono piange, non c'è infatti mi ricordavo che
0: se tu non sei
1: appunto
0: come Modugno.
1: Appunto, grazie Osso. Dunque,
0: una storia struggente, padre,
1: sì,
0: bambina.
1: Ah, sì.
0: La bambina abbandonata dal padre,
1: è
0: che è figlia di una relazione extraconiugale con un padre che c'è, e poi lui le telefona, però la mamma non gliela passa, e la bambina si dispera perché il padre, poi lui si aspetta e piange il telefono.
1: Piange il telefono. È arrivato un messaggio.
0: Ma tu non sei con me.
1: No, io ti sto ascoltando. No, è arrivato un messaggio nel frattempo di Loris. Non credo che valga in questo caso, però lo leggiamo lo stesso. Ne stavo leggendo uno, però un po' più a tema. Facciamo così, che lo riprendo. Allora, aspettate, che devo andare in Dre.
0: Beh, Dark Side
1: Inizio
0: of the Moon.
1: Sì, lo so. E restiamo
0: Pink Floyd.
1: Restiamo lì. Inizio 77 a Catania, non si firma questa persona. Telegiornale, mi piace un sacco. Perché è una storia, è fatto benissimo questo messaggio. Telegiornale, annuncio uscita Animals dei Pink Floyd. Con brevissimo ascolto, credo, di Sheep. Amore incondizionato, sembra un telegramma. Punto. Acquisto cassetta pirata. Punto. Capì in seguito che il loro livello era oltretutto molto più alto di quello espresso in Animals. Punto. Pink Floyd stanno in discoteca insieme a Beethoven. Virgola. Tuttora non vedo altra colonna. Locazione, applausi. Questo è un grandissimo messaggio.
0: Sintetico.
1: Cassetta. Sì, lui ha specificato non solo il supporto, ma anche, diciamo, pirata, quindi perché costava troppo, evidentemente.
0: Eh sì,
1: lo so, raga,
0: c'era chi comprava il disco e poi faceva le cassette.
1: Sì.
0: Non si fa, le robe piratate sono contro la legge,
1: non si fa.
0: È prescritto questo reato qui.
1: E
0: oramai.
1: Poi tornano i Pink Floyd.
0: E tornano i Pink Floyd nei ricordi di Loris da Pescara a 16 anni, prime feste nei caldi pomeriggi estivi, chiusi in casa con le tapparelle abbassate, un caldo praticamente ai forni.
1: Sì.
0: Primi balli lenti, primo bacio, e sul piatto girava The Dark Side of the Moon.
1: Vale, hai ragione, Loris, hai ragione. Io stamattina sono un po' rallentata. Hai ragione, vale come album della vita, perché lui lo associa ai primi lenti, alle prime pomiciate.
0: Abbiamo anche tutto un
1: ci ha raccontato, tapparelle abbassate. Sembra di stare un po' in un romanzo di Somerset Maugham. Molto bene, grazie. Benissimo, amici, siamo partiti alla grande. Così vi vogliamo, album della vita, 3487 300 200 Radio 2.

0: Marco Castello all'acqua ghiacciata, Lenny Kravitz con Again. Se questo baracchino funzionasse, mi sparisce spesso il padiglione destro della cuffia all'ascolto, però vabbè, è una questione di cosetti, fili, come
1: di,
0: si chiama?
1: Di contatti.
0: E bravo, grazie, di contatti. Ma stamattina non ce la posso
2: Matteo,
0: proprio fare.
2: Matteo, sei un genio.
0: Mi guardava tipo
1: la semplicità.
0: È molto semplice, di contatti. Album della vita. Dunque, mi ha fatto molto ridere il messaggio arrivato adesso dell'ascoltatore, l'ultimo arrivato adesso, è molto simpatico, dice: a me tapparelle abbassate rispetto al messaggio di poc'anzi di Loris fa venire in mente subito Elio, dice, background differente, perché io ho citato i romanzi di Somerset Maugham, li ho citati un po' con ironia perché non c'è, sono le tapparelle nei romanzi di Somerset Maugham, sono spesso nei tropici, non c'è la plastica delle tapparelle, però il principio è quello lì,
1: sì, quei rotoli di canna,
0: perché
1: di
0: lui canne, parlava sì, di ragazzini che fanno i balli lenti e si strusciano, quindi cose un po' di nascosto rispetto ai genitori, e quei romanzi,
1: poi il buio aiuta un po', no? La
0: sì,
1: penombra.
0: Sì, esatto, quella roba lì, la penombra, il caldo, l'umido di quelle estati lì, nei romanzi di Somerset Maugham, di solito favoriscono tradimenti che di solito portano
1: voglio
0: a disastri totali.
1: L'odore, il tanfo infernale di sudore in una stanza piena di adolescenti
0: sì,
1: che sudano.
0: È vero, ma loro non lo sentono.
1: Agitati dalle circostanze.
0: Certo, loro sentono solo l'ormone dell'attrazione, capito? Quindi gli va bene così. Dunque, album della vita, arrivano dei messaggi vocali.
3: L'album della verità è sicuramente Born to Run di Bruce Springsteen. C'erano tutti i supporti. All'inizio in cassetta l'ho comprato, poi in CD, poi ho comprato l'edizione speciale del CD, l'ho scaricato sul telefono e poi ho comprato il vinile. Che è un po' il mio copertina di
1: Ascolta, comprati direttamente Springsteen e portatelo a casa.
0: Applausi, ma grandissimo! Ma c'è ragione.
1: Sarà, magari uno costa un po' di più, però si porta a casa l'artista.
0: Ma sai che quando facevo la mia collezione di dischi di Elvis Presley, anch'io facevo così. Effettivamente alcuni album ce li avevi magari in cassetta, poi li prendevi anche in vinile, oppure la mia collezione era soprattutto fatta di vinili e alcuni li ho presi in CD, perché effettivamente il supporto ha un suo perché, cioè cambia
1: io,
0: anche
1: guarda,
0: l'ascolto.
1: Devo dire,
0: solo
1: a
0: i ricchi e poveri.
1: No, ma a cosa sembrare snob, venivano a suonare a casa mia
0: direttamente, sì. Come no, applausi, sì, certo, sì. Certo. No, va bene anche, va bene anche
1: va bene,
0: il brano di Olivia Dean, va bene, sì, va bene anche a sé, tanto applaudo nella testa.
1: Tanto frescaccio, lo sanno tutti che racconto balle.

0: Olivia Dean, Baby Steps, questa è Radio 2. Radio
1: 2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: 2-2.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: 2-2.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Good morning Vietnam!
9: Good morning Radio 2 Weekend!

0: Fabri Fibra, pinguini tattici nucleari, Goya. Sì, vabbè, stavamo dicendo che è una rima un po' discutibile questa qua, perché avendo visto delle mostre approfondite su Goya, più che in paranoia, ci sono delle cose orrende.
1: Beh,
0: forse hanno anche il sonno della ragione genera mostri,
1: cavallo di Troia.
0: Più che bravo Matteo, applausi a tutte le rime che sta facendo,
1: proponendo delle rime alternative.
0: Però Goya è un bellissimo titolo, non c'è dubbio. Però non lo so se filologicamente c'è proprio la paranoia che sta dentro le stampe di Goya.
2: Mi sei un pochino critica, Natasha Lessendi.
0: È partito l'embolo.
2: Che cosa ti succede?
0: È partito l'embolo, scusate.
2: Vabbè, ce la vuoi dare una notizia, Natasha Lessendi?
0: Ma io faccio dei ragionamenti, ogni tanto li esprimo.
2: Mi senti fare rima con ragionamenti?
0: Questo è vero. Sì, volevo portarvi sul pianeta calcio. Avete sentito anche delle notizie dai GR, perché è iniziato il campionato, quindi ci sono degli aggiornamenti, si è chiuso anche il calciomercato, quindi chi è arrivato, chi è partito. Continuiamo con le rime, usciamo da sta cosa delle rime. Dunque, amici, sì, vi ricordate che vi avevo raccontato qualcosa a proposito di niente, non lo trovo più, vabbè, a proposito di
1: Gianni Infantino,
0: esatto, presidente del calcio mondiale della FIFA, che ha provato, come qualcuno dice, a mettere le mani, insomma, a privatizzare la FIFA. Gli è andata malissimo e adesso, come succede nelle serie tipo Il Trono di Spade, tu provi un colpo di mano, se ti riesce bene uccidi simbolicamente, in questo caso, tutti i nemici, se ti riesce, non ti riesce, male, perché a quel punto quelli che ti hanno sconfitto fanno loro la resa dei conti.
1: Colpo di mano, colpo di villano.
0: Eh sì, quindi la UEFA, quindi il calcio europeo, vuole denunciare Infantino per, virgolette, gestione criminale, con l'obiettivo di impossessarsi delle risorse della FIFA. Ci saranno le elezioni.
2: Infantino, ci stai ascoltando?
0: Infantino non è un grande momento per lui. C'è l'elezione della FIFA il prossimo marzo e quindi la questione, diciamo, è complessa. Anche la Federcalcio italiana ha ritirato il suo appoggio alla ricandidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA. Quindi non benissimo per quanto riguarda le alleanze, perché se vuoi essere eletto, appunto, sempre nei giochi di chi mi sostiene e chi non mi sostiene, devi avere qualcuno.
1: Infantino
0: che
1: è andata malino.
0: Un pochino. Cioè, niente, pochino. Non ne usciamo da sterili. C'è un pezzo interessante sul Post che vi riassumo, perché il titolo è un pezzo di 3 giorni fa. Il titolo è: perché molti grandi ex calciatori appoggiano Gianni Infantino. Da Totti a Cannavaro a Vieri, ma anche le star brasiliane, Ronaldo, Ronaldinho, Kakà. E ci sono tantissime leggende del calcio, Materazzi, Javier Zanetti per andare in Argentina, Esteban Cambiasso, quindi tutti i giocatori, tra l'altro, che più o meno tutti li conosciamo, perché all'epoca la Serie A era il campionato
1: Franco Causio
0: più blasonato, no, e quindi venivano da noi.
1: Gigi Riva?
0: No, non c'entra in questo giro, perché Infantino, diciamo che ha dato loro parecchie cose. Il Post dice: ci sono le leggende FIFA, che lui ha proprio l'ha creato lui, Infantino, il programma FIFA Legends, che comprende 7.000, sono tanti, 7.000 tra ex allenatori e calciatori e anche calciatrici e allenatrici, con l'obiettivo di promuovere il calcio mondiale e le attività della FIFA. Molti di loro, anche di quelli che ho citato, li abbiamo visti inquadrati varie volte durante le partite degli ultimi mondiali, quindi adesso a giugno, a luglio, spesso seduti vicino a Infantino. Quindi diciamo che lui, appunto, ha tessuto, io
1: stavano
0: ti do questo,
1: seduti vicino,
0: e spesso con soggiorno, tutte le spese pagate per tutta la durata dei mondiali, biglietti per le partite e la possibilità di ottenere ulteriori guadagni attraverso comparse a scopo commerciale. Questa è una ricostruzione del New York Times. In cambio di questo, naturalmente, tu cosa fai? Sostieni Infantino, ecco, appunto. Quindi è una spiegazione semplicemente del
1: pianino
0: Post.
1: Da Gino.
0: Ve la propongo perché magari vi capita di sentire delle notizie che riguardano il calcio. Infantino ha molte persone contro, appunto, anche molte federazioni, e però dice: perché poi però quelli calciatori, perché? Che amiamo, lo sostengono. Per questo, ecco, c'è da fare un ragionamento in questo senso.
1: Perché una mano lava l'altra.
0: Bravo.
1: E tutte e due lavano la faccia.
0: Bravo, Matteo Osso su Radio 2.

0: The Beatles con Billy Preston, Get Back. Radio 2 continuano ad arrivare pezzo. Questo potrebbe essere un album dei Beatles, potrebbe essere un album che ha accompagnato la vostra vita, effettivamente. Sì. C'è stato anche. I Beatles sono arrivati molto prima di me, cioè io sono arrivato molto dopo. Però gli anni in cui vivevo a Londra era uscito Free as a Bird, che era una traccia ritrovata, non edita, eccetera. E là si è scatenata una sorta di Beatles mania. Eravamo tutti a comprare le collection dei Beatles.
1: Certo.
0: Quindi quello in qualche modo è entrato.
1: Pezzo di storia del United Kingdom.
0: A voglia.
1: Della musica mondiale.
0: A voglia faremo con Goya nel caso, se vuoi.
1: Vabbè, niente, non ne usciremo più questa mattina.
2: Ciao a tutti da Mario. Ho consumato The Dance and the Moon di Pink Floyd, che lo usavo anche nei primi stereo, proprio perché c'era Money che faceva l'effetto stereo con le monetine all'inizio. È un disco veramente che dovevo averne consumato un paio. Erano i 33 giri.
1: Ma osso, abbiamo fatto uno sbaglio. Ci siamo persi via. Siamo qua. Dovevamo tenere una classifica. Sai che adesso mi è venuta voglia, ma come si fa?
0: Abbiamo fatto uno sbaglio.
1: Allora, Dark Side of the Moon è stato citato tante volte.
0: Abbiamo
1: Io non me
0: fatto
1: ne ricordo.
0: Uno sbaglio ancora più grave, Natasha Lo Senti.
1: Cioè?
0: Non siamo i Pink Floyd.
1: Per questo però
0: un errore clamoroso nella vita. Fossimo i Pink Floyd.
1: No, potevamo tenere una classifica. Vabbè, adesso proviamo a ricostruirlo mentalmente su Radio 2.

0: prima del prossimo GR. Noemi con Vita Salamanca, tu cosa fai questa sera? E poi Gorillaz con Feel Good Inc. E adesso la linea va al GR2.
1: Sì, ma resta aperto il numero, 3487 300 200 per rispondere al domandone.
0: Ovviamente, perché fino alle 9 siamo insieme a voi. GR.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su Emperf.com. 2-2.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
1: Cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
3: E voilà, una ghiotta bontà.
4: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
3: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.

0: 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Sono le 8:30.
2: Rai GR2.
3: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime dell'inondazione tra Nepal e Tibet, oltre 600 morti e 2.400 dispersi, tra quali 3 italiani. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina. Timori per una seconda ondata di acqua e detriti.
4: Si arrampica sull'unico tetto di cemento rimasto in piedi nel suo villaggio il signor Sundar. Come lui, in Nepal, in tanti in queste ore cercano rifugio salendo i gradini dei pochi palazzi non travolti dal fango. Le autorità ci hanno informato che la diga sul fiume Botekoshi potrebbe cedere, che i laghi che si sono formati in alta quota rischiano di esondare, provocando così una seconda inondazione, spiega preoccupato Sundar. E mentre si teme il peggio, complici le avverse condizioni meteo che complicano i soccorsi, il ministro degli esteri nepalese chiede assistenza internazionale per salvare le persone intrappolate da giorni nel cantiere della centrale idroelettrica sul fiume Trishuli. Ne restano 35. Serve aiuto anche per identificare le vittime. Nella lista dei dispersi, centinaia di turisti, anche 3 italiani, una coppia italo-svizzera e un gioielliere di Rapal. Azzurra Meringolo, GR2.
3: Caso Report, la RAI affida la co-conduzione del programma a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, in rivolta agli storici inviati della redazione, mentre Frido Ranucci fa sapere che tra le offerte dell'azienda c'è anche l'ufficio di corrispondenza al Cairo. Forse, dice, auspicano che faccia la fine di Regeni e annuncia battaglia. La decisione della RAI trova d'accordo la maggioranza di governo, mentre per le opposizioni è una ritorsione politica per controllare l'informazione in vista del voto.
5: Mai avuto problemi con la giustizia, eppure mi hanno dedicato servizi incredibili. Ignazio La Russa spiega così la sua felicità per la sostituzione di un conduttore che, dice, faceva un programma pretestuoso e a senso unico. Per Fratelli d'Italia Report potrà ora tornare al vero giornalismo d'inchiesta, perché la trasmissione continuerà, ricorda la Lega, nessuna censura. E se Matteo Salvini si limita a un giusto così, l'azzurro Maurizio Gasparri ironizza immaginando puntate sulla vitola, battute fuori luogo per l'opposizione, visto che Ranucci è la vittima dell'attentato, non l'indagato. AVS parla di vendetta della destra a pochi mesi dalle elezioni e l'Ischlein di una decisione già scritta dopo anni di attacchi e querele contro il conduttore. La segretaria PD torna a parlare di telemeloni, Giuseppe Conte di editto Meloni, come ai tempi di Berlusconi. Contro, spiega il leader 5 Stelle, una delle poche realtà dell'informazione ancora indipendenti da Palazzo Chigi. Lucio Bondi, GR2.
3: Bollino rosso su strade e autostrade. Nell'ultima fine settimana di agosto si intensificano i rientri dalle vacanze. Migliora il meteo, in calo di 4-5 gradi le temperature. Domani bello su tutto il paese. Da lunedì la colonnina di Mercurio dovrebbe stabilizzarsi sui 34 gradi. Caro carburante unito alla crisi dell'ex Silva animano il dibattito della piazza, l'evento di Affari Italiani organizzato in Puglia. L'inviata.
6: Prezzi troppo alti per non intervenire anche dopo la scadenza del decreto che proroga il taglio delle tasse sul diesel. La conferma arriva anche dal ministro delle imprese Adolfo Urso, collegato con Celiem e Sapica. Interventi più mirati e la speranza di un sistema di aiuti europeo.
7: E su questa strada noi proseguiremo, ancorché la strada maestra sia ovviamente un'azione congiunta europea.
6: Da qui, nel cuore della Puglia, la crisi dell'ex Silva di Taranto sembra ancora più urgente. La speranza è nelle due offerte vincolanti, una di Jindal, che ha rivisto i termini dell'offerta dopo questa sentenza, e poi nelle due manifestazioni di interesse, a partire dalla cordata italiana guidata da Federacciai. Una buona notizia per la ministra del lavoro, Marina Calderone.
8: Ha certamente intenzione e attenzione a sviluppare occupazione, a consolidarla.
6: Da Celiem e Sapica, Paola Nania, GR2.
3: Musica, dopo 6 anni torna a cantare in pubblico a Parigi Céline Dion, la corrispondente.
9: C'è chi ha viaggiato tutta la notte, chi dall'emozione non è riuscito neanche a farle una foto, ma per il popolo di Céline Dion esserci e portarle sostegno e amore contava più di tutto. La superstar canadese ha scelto la capitale per il suo comeback ufficiale, con 16 concerti in programma dal 12 settembre al 17 ottobre nella sua adorata Parigi. Una storia che continua. Questa è la mia seconda casa. Sentirsi a casa, protetta, in quella che rappresenta forse la più grande

0: sfida della sua carriera planetaria, che ha subito una battuta d'arresto a causa della malattia che l'ha colpita, la sindrome della persona rigida contro cui combatte da anni e che le ha imposto un impegno fisico notevole per essere pronta ad affrontare di nuovo il palco con durissimi allenamenti di danza e pilates. Con lei ci sarà una squadra di medici che le ha imposto riposi tra un live e l'altro, ma la vera magia sarà riascoltare la sua inconfondibile voce. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
1: Infine lo sport, calcio: 2-0 del Milan sul Venezia nel primo anticipo della seconda giornata di campionato. A San Siro gol di Ramos e autogol di Alal, rossoneri in testa alla classifica con 6 punti. Alle 18:30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese e Sassuolo Torino. Alle 20:45 Juventus Parma. La linea torna, Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 10:30.
2: (348) 7300 200. Qual è l'album della vostra vita? Quell'album che vi è rimasto nel cuore, che avete consumato a forza di ascoltarlo? Qual è la storia che sta dietro questo album? E qual era il supporto sul quale lo ascoltavate sempre? Messaggi scritti o vocali?
3: Good Morning Radio 2.

0: La città degli angeli, pom pom. Achille Lauro su Rai Radio 2, come pom pom, uguale proprio al sto dicendo al tamburo. Ma come
1: eri
0: sto
1: tu
0: stamattina?
1: La
0: batteria, grazie Matteo. Per questo suggeri al tamburo.
1: Nella mia vita l'unica batteria è quella di pentole.
0: Beh, sono importanti, belle. Poi ci sono delle pentole di una bellezza, di un costoso ma belle.
1: Ma tu hai solo le pentole o anche i coperchi?
0: Anche i coperchi. Perché tengo il diavolo lontano dalla casa. Ci provo. Allora, amici, l'album della vita. L'album della vita significa che ci avete mandato dei messaggi belli, lunghi, applausi.
2: Stupendi
0: applausi, perché così si fanno i messaggi. Tra l'altro, quando li mandate vocali, il nostro regista praticamente ve li dimezza. Invece noi, quelli scritti, li leggiamo fino all'ultimo, perché ci piace, ci piace.
1: Sì? Scusa. Dove vuoi andare? Fammi capire quale stai per leggere.
0: Dicendo, chi è il fratello di Manuela? Si firma, è il fratello di Manuela. Ma che se noi abbiamo una Manuela, una poi.
1: Manuela da Milano.
0: Sì,
1: no?
0: Da Milano. Ma mi fa molto ridere il fratello di Manuela. Beh, questo devo dire, come firma li batte tutti.
1: Sei sempre tu. La che amo di più.
0: Allora,
1: Manuela.
0: Il fratello di Manuela ci scrive.
1: Pensavo quella della telenovela, te la ricordi?
0: Basta con ste rime.
1: No, questa non era voluta.
0: Ne usciamo stamattina, lo so.
1: Ma c'era una telenovela che si chiama Manuela.
0: Manuela. Sì. L'altro giorno in Venezuela, no. Continuavo con le rime. La pagnuelo
1: è il fazzoletto.
0: Lo so, basta, usciamone. L'altro giorno il fratello di Manuela apriva una scatola in cantina e gli è comparso, eccolo che l'hai evocato, il vecchio mangiadischi. Ah, adesso si capisce, che usava mia sorella Manuela. Adesso si capisce.
1: Io ce l'avevo arancione, mi ricordo.
0: Mi è tornata in mente l'estate durante la quale Manuela ascoltava il 45 giri Lisa dagli occhi blu ininterrottamente, tra parentesi, due balle.
1: Ma povero Mario Tessuto.
0: No, perché non ne poteva più. Io ho passato un viaggio di lavoro.
1: C'è la stessa, non sei
0: anzi
1: più.
0: Una stagione di viaggi di lavoro, quando per la Rai facevo QB, mi facevamo una serie, no, di puntate in giro per l'Europa, era all'epoca con la mia regista, partivamo ogni settimana per una città, no, stavamo via 4-5 giorni e condividevamo per spendere meno le stanze o un appartamento. Io ascoltavo solo in quel
1: L'Isola
0: periodo Back to Black, solo quel brano, non l'album di Amy Winehouse. A un certo punto lei mi fa basta, non se ne può più, ma è niente, ossessiva. Quindi
1: piove silenzio tra noi.
0: Funzionava, dice il fratello di Manuela, quel mangiadischi, con due batterie.
1: Mangiadischi, non la sorella.
0: Carino, questo. Applausi. Il mangiadischi, non la sorella.
1: Ah,
0: carino.
1: Di quelle grosse rettangolari, me le ricordo.
0: Così si capisce che sono anziano. Buona giornata, applausi.
1: Quelle da 4
0: è un
1: e
0: messaggio
1: mezzo.
0: Stupendo. È vero, no?
1: Erano le batterie da 4 e mezzo.
0: Grande. Poi Osso ci aggiunge pure ste cose da MacGyver. E quindi è perfetto. È venuto fuori un minuto di
1: che se tu
0: grande radio.
1: Toccavi con la lingua le due linguette, ti faceva la scossa.
0: Guarda quante cose imparo su Radio 2.

0: Django con Sunshine alle 8:44 minuti e mezzo su Rai Radio 2. Continuate a mandarci i vostri messaggi. L'album della vita 348 7 300 200.
1: Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu. 22.

0: a dottor Scotti.
1: 2-2.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Bruno Mars, On My Soul, Radio 2, l'album della vita, il domandone che
1: cos'è?
0: Da poco
1: cosa
0: tempo ci siamo accorti tardi che c'erano degli album
1: raga,
0: della vita.
1: Cioè,
0: sciocchi noi,
1: ci
0: distratti.
1: Concentrati sul concerto.
0: Cosa guardavano le violette? Cosa guardavamo in giro io e te mentre non ci è venuta sta cosa?
1: Beh,
0: in
1: non
0: testa.
1: È che ci possono venire 7000 idee al secondo, ce ne vengono.
0: Senti, ne hai avuto anche di più in un secondo. Io
2: questo
0: l'ho
2: è
0: visto.
2: Vero della follia della mia testa.
0: Le ho viste.
1: Hai ragione.
2: Matteo, sentiamo un vocale.
3: Sono Mariangela da Bergamo. Il mio ricordo è legato a un LP del 1967 sì. Che si chiamava Vacanze Beat. Me l'ero fatta regalare per il compleanno, era l'epoca dei primissimi complessi musicali. C'era i Profeti, i Ross 33 che non esistono più, i Casuas che non esistono, i Camaleonti. Mia mamma si è sorbita tutte le mattine questo LP. Non è andata in paranoia, ma penso ci fosse vicino.
1: Come nei quadri di Goya che cantano, anzi, le stampe e i pinguini.
0: Primi anni 80, adolescenza agli inizi. Cambio.
1: Attenzione.
0: Adolescenza agli inizi, non c'erano soldi per lo stereo. Un mio caro amico che abitava nel mio condominio aveva il fratello maggiore sempre fuori casa che aveva degli LP diversi da quello che ai tempi si ascoltava in radio.
1: Bello.
0: E su tutti Nero a metà di Pino Daniele. Per la prima volta ascoltavo canzoni che andavano incontro al mio mondo e che cambiava e non mi sentivo più solo. Stefano da Rovigo.
1: Questo messaggio è molto interessante perché adesso Pino Daniele lo ascoltiamo regolarmente anche noi su Radio 2, ma c'è stato un momento in cui Pino Daniele non era mainstream,
0: era controcultura.
1: Esattamente, interessante perché poi appunto cambiano, diciamo, i gusti e anche il sistema della musica. State su Radio 2, eh?

0: E con l'ultima combo siamo quasi arrivati ai saluti. Abbiamo ascoltato Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti e poi John Osborne con One of Us. Ma prima di salutarci abbiamo ancora qualche messaggio.
1: Sì, ce n'è uno che da Genova, ce lo scrive Bruna, torna sulla questione delle sorelle ossessive, in generale dell'ascolto ossessivo della musica. Vi ho raccontato anche io, l'ho fatto più volte con più album. Lei dice: la mia di sorella, lei è Bruna, la sorella è Marina, non ascoltava una canzone intera Sig, ma con il Mangianastri tornava indietro sulla di Simone in Jesus Christ Superstar per numero N di volte, sovente per prenderla in giro, ancora adesso lo scimmiotto, compreso il click dello stop, il rumore del rewind, e ridiamo. Allora, a proposito di quando la mente fa degli scherzi, abbiamo questo messaggio clamoroso.
2: Sono Maria, il mio album preferito negli anni 80 era di Lucio Battisti con Il Nastro Rosa, perché dopo ho avuto 4 figlie femmine. E il mio cantante preferito è Freddie Mercury.
0: E certo.
1: E allora non fa la piega. Intanto, allora, Il Nastro Rosa con è una canzone.
0: Dov'è il problema?
1: L'album è Una giornata uggiosa. Io non ricordavo, sono andata a rivederlo. Però poi dopo ci infila Freddie Mercury. Freddie Mercury così a caso, ma non è l'unica che manda dei messaggi che non rispettano il tutorial.
0: No, però noi abbiamo giusto il tempo di dare dare la dovuta rilevanza,
1: esatto, sì,
0: a un messaggio che resta scolpito nelle nostre mente. Me lo voglio far scrivere sulla cappa del camino.
1: Ah,
0: se
1: sta andando in tutt'altra direzione lui. Sentiamo.
0: La felicità non è una condizione continuativa della nostra vita, è fatta di momenti, i momenti in cui sei serena, ti senti rilassata, in pace con te stessa, e spesso sono anche piccole cose a darti.
1: È vero.
0: Ecco, per me uno di questi momenti è ascoltare voi.
1: Cara anonima, praticamente l'aiutiamo ad essere felice. Sì, è bellissimo.
0: Sappi,
1: grazie.
0: Sappi che diventerai,
1: applausi,
0: un graffito sulla testata del mio letto.
1: È bellissima questa cosa, ma volevo leggervi il messaggio che non rispetta la nostra indicazione e dice: il mio album è Made in Japan dei Deep Purple Live 1972. Ciao, secco.
0: Secco.
1: Non si capisce chi
0: non
1: è.
0: Non si firma.
1: Niente storia, niente supporto, ma è bello perché ci vogliono dei ribelli all'interno del sistema. Se no il sistema,
0: che non c'è più.
1: No, se no il sistema dopo si compiace, è giusto che ci sia qualcuno che da dentro cerchi con le regole, va bene. È momento di prenderci una pausa.
0: Mi darei una calmata, Natascia Lusenti, anche perché hai 22 ore più o no, meno, 19
1: oggi
0: ore
1: sabato,
0: di tempo.
1: È già domani.
0: Per
1: domani,
0: svegliarti
1: domani,
0: e domani. Tornare domani mattina alle 6.
1: È vero, torniamo su Radio 2 domattina alle 6. Le voci sono sempre quelle lì, Matteo Osso,
0: Natascia Lusenti e
1: ciao.
0: Tutti voi. A domani, ciao.
3: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
4: Siamo noi, buongiorno amici, benvenuti.
5: Buongiorno Vercillo, buongiorno, benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Soggetti smarriti. Sono qui io in rappresentanza di tutti quanti quelli che mi hanno autorizzato a parlare, cioè
6: chi ti ha autorizzato a parlare? Perché ti hanno autorizzato
5: momento,
6: a parlare, mannaggia
5: in questo
6: te.
5: Momento ci sto solo io, non ti sento neanche Vercillo, quindi parlo da solo.
7: Venire qui è stato il primo errore di oggi.
6: Vogliamo partire con il quizzellino, Marcolino? Vai, andiamo, quizzellino.
8: Reminds me of a conversation I had with Steven Spielberg about what was the most difficult and challenging thing about directing a film.
6: È rimasto dalla settimana scorsa, nessuno l'ha indovinato,
5: ecco che...
6: ci riproviamo.
5: Benvenuti, buono, anche perché quando ci ricapita uno che non indovinato.
6: Normalmente si indovinano sempre i quizzellini, questa volta Paoletto evidentemente ha centrato un personaggio che non è facilissimo da indovinare. Se sapete chi è, 348 7300 200, benvenuti a Soggetti Smarriti qui su Radio 2.

0: Buongiorno Smariti.
1: Buongiorno.
0: Giulio da Taranto.
1: Buongiorno.
0: Dunque, riguardo questa voce, io anche questa settimana non ci ho capito un bel nulla.
1: Il primo nulla è arrivato. Allora amici, non è Harry Styles come ci ha scritto Anna da Roma, direi che per il momento non l'avete indovinato.
2: Buongiorno. Per me è Ben Affleck.
1: Ben Affleck? No, non è Ben Affleck.
3: Poi si sa, lui c'ha un po' la voce di Ben Affleck, chi non la conosce, no? C'è un po' nasale lui, vero?
1: È un po' nasale.
3: Mentre invece questo è molto... un po' nasale. No, dico Ben Affleck, un sì. Po' nasale.
1: Ma che ne sai tu della voce di Ben Affleck? Che neanche ti ricordi che faccia Ben Affleck? Che lo so, che non ti conoscessi, Marzoc. 348-7300-200, scrivete il nome del personaggio. Chi sarà la voce del quizzellino di oggi?
4: Reminds me of a conversation I had with Steven Spielberg about what was the most difficult and challenging thing about directing a film. Mm.

0: Buongiorno, buongiorno intanto a tutta quanta questa bella platea e tutti i meravigliosi ascoltatori di Radio 2 che ci seguono imberterriti,
1: nonostante tutto, dai, ormai. Nonostante queste due imbecilli alla radio.
0: Esatto, nonostante le minchiate che dite, allora io voglio rispondere a Quizio, lo so che non è consentito per una persona che lavora, però io mi viene dal cuore. Allora, il Quizellino di oggi è Sal da Vinci.
1: Ma che c'è da Sal da Vinci? Ma no, il notaio,
0: applauso.
1: Ma no. Sì, facciamo gli applausi a Sal da Vinci, ma non è Sal da Vinci, che è nato a New York, ma non è lui. La voce
0: bravissimo,
1: del
0: bravissimo, che ha riportato la canzone italiana, l'ha riportata. Queste la sono
1: dove l'ha riportata?
0: L'ha riportata a casa sua, cioè all'Italia.
2: Signor notaio, mi sembra di ricordare che lei non si è sposato.
1: Che c'entra adesso? Che ti vuoi chiedere notizie sul notaio, se è sposato?
0: No, signorina, io ho detto, sono autosufficiente, quindi voglio
2: a
0: dire...
2: A me basta la reversibilità.
0: Di proprietà, e certo, c'è anche la pensione, naturalmente. Comunque, volevo ricordare, per sempre sì, signorina, per sempre sì, saremo io e te... Come si chiama la signorina? Come
2: notaio,
0: si chiama la
2: venga
0: signorina
2: con
0: che
2: me.
0: Ha parlato?
1: Si chiama Raimonda,
0: esatto.
1: La signorina.
0: Sì. Ma io... E te, vabbè, sarà per sempre sì.
1: Allora, amici, non è Ron Howard, come ci ha scritto Elisa Valeria da Palermo, ci scrive Tom Hanks. No, non è Tom Hanks, non è neanche Hugh Jackman, come ci ha scritto Francesca, neanche Mel Gibson, George Lucas.
0: No.
1: Incredibile.
0: No.
1: Giuseppe ha scritto George Lucas, non ha indovinato. Ma avete indovinato? Ma. Perché alla fine
0: no.
1: Silvia ha riconosciuto la voce di Stanley Kubrick, la voce di Stanley Kubrick. Grazie amici, avete indovinato, bravi, siamo contenti per voi. Che cosa si vince? Come sempre.
0: Nulla.

0: Non ho proprio nulla da dire. Ma non perdiamo tempo, ecco. E direi di caffettare assieme la caffettante sigla caffettosa dei soggetti smarriti senza caffettuggio alcuno. Caffettiamo! Sigla! Gennaro!
1: Ha detto alcuno, alcuno, no?
2: Alcuno.
1: Alcuno.
2: Sì, sì,
1: alcuno.
2: Sì.
1: Come
2: caffettuggio alcuno, ha detto, senza caffettuggio alcuno.
1: Avevamo avuto un attimo,
2: è stato molto chiaro.
1: Avevamo avuto qualche dubbio.
2: Grazie,
1: ma
2: grazie comunque, Gennaro. Grazie.
1: Allora, saluto Marta dalla Spezia, che ha scritto: la voce quella di Matthew Modine. No, non è lui. Abbiamo già detto, no, no. La voce era Stanley Kubrick. Archiviamo il quizzellino, passa a domani.
2: Domani bisogna inventare, ci dobbiamo inventare qualche cosa.
1: Non lo dire con quell'aria triste. Senti, a proposito, ragazzo, ieri mi è successa, ho fatto una cosa nuova nella mia vita, è stata una mia prima volta, è stata un'avventura, adesso la voglio raccontare anche a voi che mi state ascoltando in questo momento. Ho avuto l'avventura
2: che
1: finalmente...
2: Hai cambiato la gomma di un'automobile?
1: No, non è stata questa la mia prima volta che volevo raccontare, ma è stata la prima volta con un cane a bordo. Ho fatto il mio viaggio con la piccola, si fa per dire, Alice, il cagnoletto della nostra Simona Banchi, che mi ha fatto compagnia.
2: Ma questo è commovente, ma ascoltiamo
3: che pesa 40 kg.
1: Pesa 40 kg sulla mia macchina, però non ho avuto nessun problema alla fine, e sono stato così soddisfatto, così contento di essere riuscito a portare a termine il mio compito. L'ho portata a casa,
2: detto,
1: felice.
2: Quasi quasi mi prendo un cane.
1: No, questo no, non l'ho detto. No,
2: l'hai detto, detto, l'ho sentito che l'hai detto.
1: No, né cani né gatti a casa mia. No, anche perché non ho portato altri animali a due zampe, ma è la prima volta che porto in macchina un animale a quattro zampe.
2: La ricordo la storia dell'ornitorinco, ma poi era molto ricco. E Bercillo, quindi è stata la tua prima volta con un animale nella tua macchina, cioè che è entrato un animale nella tua macchina.
1: Ho fatto un viaggio di 5 ore, capito? Io ero preoccupato, stavo lì, intanto facevo Alice, tranquilla, che non succede nulla. Le ho anche cantato, pensa, mi ha sopportato, ho cantato Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, ho cantato anche Nothing Can Come With Between Us di Sade. E lei apprezzava molto.
2: Il polpaccio. Bellissimo. Bellissimo.
3: Tra cani di capivate.
1: Tra cani e cicabrate. Esatto. Come cantanti.
2: Potremmo prendere spunto da questa bellissima storia, anche commovente, di Vercillo, per lanciare il nostro contest di oggi, per lanciare la richiesta che facciamo a voi ascoltatori. Qual è stata la vostra prima volta? Ma non pensate subito a quella cosa là. La prima volta di quello che vi pare a voi. Ecco, per esempio, la prima volta di un animale in macchina di Vercillo.
1: Per me è stata una prima volta importante. Non dimenticare. Mi lancio, posso anche farlo una seconda volta, guarda. Addirittura.
2: Ma non è più la prima volta. Cioè, la seconda non è più la prima. È un'altra cosa, ragazzi. Quindi la vostra prima volta di qualcosa, qualsiasi.
1: Oggi cerchiamo soggetti primipari, l'abbiamo chiamata così. 800-800-002 per parlare con noi. Chiamateci direttamente, ma sì, facciamo due chiacchiere stamattina, che ci sta.
2: Sì, meglio,
1: Oppure 348-7300-200. 348-7300-200. Ti ho bruciato.
2: Bravo,
1: vuoi dirlo tu?
2: Volevo dire quello. 348-7300-200 per i vostri messaggi vocali oppure WhatsApp.

0: Amici, tanti messaggi stanno arrivando al 348-7300-200, ascoltiamone uno.
1: Ciao ragazzi, allora, tanti anni fa, io non sono credente, però ho detto vado alla comunità di Sant'Egidio a servire il pranzo alle famiglie, diciamo non bisognose, però comunque famiglie, soprattutto straniere, con bambini e tutto, non proprio ricche, sì, diciamo. Ed è stata un'esperienza bellissima, ho conosciuto delle famiglie veramente dignitose, lavoratori con questi bambini meravigliosi, e mi ha dato un segno veramente grande, grande, grande, grande, dovrebbero farlo tutti. Così, beh, forse saremo un paese migliore. Ciao belli, Fabrizio dalla Palla.
0: Bellissimo messaggio, Fabrizio.
2: Ho scoperto la beneficenza.
0: Bravo. È bellissimo, ma anche donare del tempo agli altri in generale, no? Cioè fare una cosa che normalmente non ti appartiene. Una prima volta, vedi, quella del nostro amico. Premetto che sono un ascoltatore di Radio Cronico e non possiedo TV. Quest'anno a 48 anni per la prima volta ho inviato un messaggio in radio ed è stato subito letto e mi è piaciuto. Ovviamente solo Radio 2, battesimo avvenuto con quelli di Tutti Nudi che salutiamo, e salutiamo Marco, che è un nuovo ascoltatore. Bravo Marco. Giacomo al telefono da Monfalcone. Giacomo, benvenuto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, questa tua prima volta qual è stata?
3: La mia prima volta risale a una settimana fa.
0: Sì.
3: Ed è stato installare un'app di incontri.
0: Ti posso chiedere quanti anni hai, Giacomo?
3: 28,
0: quindi sei assolutamente giovane. È possibile che, scusami la franchezza, cioè non hai un altro modo che non una app di dating?
3: Ma in verità sì, però avevo questa paura che ho voluto un attimo affrontare.
0: E com'è andata?
3: Ma è andata,
4: com'è andata?
3: È andata male invece.
0: Perché è andata male?
3: Ah, perché in verità ho subito messaggiato una ragazza la sera stessa, ma poi non si è fatta più sentire, quindi non è stato molto.
0: Vabbè, questo è solo l'avvio, sappi, te lo dico, non per conoscenza mia personale, chiaramente, ma poi come si dice sempre,
4: no,
0: me l'ha detto un amico,
4: no, per carità,
0: che andranno buche diverse cose, diversi appuntamenti, però poi ogni tanto magari qualcuno va bene.
4: C'è il rodaggio, ci vuole il rodaggio.
2: Vuoi mangiare con me? Vuoi maciare con me?
0: Vuoi maciare con me? Ho capito, Raimonda. Ha sentito l'età e si è arruzzata subito. Giacomo, continuerai ancora con l'app di dating? Vediamo un attimo.
3: Penso che le darò una seconda chance.
0: Mi sembra giusto. Mi sembra giusto.
4: Certo.
0: Grazie Giacomo, un abbraccio.
3: Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.
0: 348-7300-200, scriveteci, oppure 800-800-002, stiamo raccontando le prime volte, così, di qualsiasi cosa dei nostri ascoltatori.
4: Di qualsiasi cosa, esatto, bravo.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Ci scrive Laura, ci scrive da Treviso, dice: la mia prima volta in un temazcal, un'antica capanna sudatoria cerimoniale utilizzata da oltre 1000 anni dalle civiltà mesoamericane in Messico e America Centrale per purificare corpo e spirito. La forma della capanna simboleggia il grembo materno della madre terra, Pachamama, e offre un'esperienza profonda di rinascita, disintossicazione fisica tramite sudorazione e rilassamento mentale. In un periodo difficile per me, in attesa di una piccola operazione, questa esperienza ma ha ridato fiducia nella vita, e ci credo, deve essere un'esperienza veramente indimenticabile. Bello. Una bella prima volta questa, molto meglio della tua, Marzocca, che non racconteremo alla radio. Ricordo, ci scrive Erika, il primo concerto a cui sono andata, Antonello Venditti all'Arena di Verona per il mio 18° compleanno, lo voglio ricordare anche io. Il mio primo concerto avevo 14 anni ed era Francesco De Gregori a Praia Mare, io impazzito sotto che urlavo come un matto.
2: Ah, che bello, che bel ricordo. Il mio primo concerto invece è stato, io sono andato a vedere Angelo Branduardi.
1: Però

0: Buongiorno amici. Allora, Nicoletta ci scrive a proposito della prima volta, ripetiamo oggi soggetti primipari, nel senso che stiamo cercando le prime volte di qualsiasi cosa, non necessariamente legati al sesso, anche che sennò avremmo il racconto di Marzocca e saremmo terrorizzati dall'idea.
1: No.
0: La prima volta a 25 anni in un campeggio nudisti. Il mio ragazzo mi ci ha portato senza dirmi dove stavamo andando e poi lì, sorpresa, mi sono arrabbiata molto, ma poi mi sono adattata alla grande. Questo è il messaggio di Nicoletta, molto carino.
2: Marrete, buongiorno, vorrei tanto parlarvi di esperienza di primo animale che ho portato in macchina con me, ma non ci riesco perché l'unico animale a bordo sono io che tengo la macchina meccanicamente in ordine, ma dentro è piena di polvere, quindi l'unico animale che ho trasportato sono io. Buongiorno a tutti. Carmelo.
3: Buongiorno. Ciao Carmelo, è stato un piacere risentirti. Io mi hai ricordato la prima volta che ho dato un passaggio a un cinghiale. Quante risate che ci siamo fatti, perché sono animali molto spiritosi, voi non potete immaginare. Allora, siccome ce ne stanno tanti lì dalle parti dove abito io, spesso capita che chiedano dei passaggi e io la prima volta che l'ho fatto, devo dire, è stata un'esperienza incredibile. C'era questo cinghiale che non continuava. Loro sono di compagnia, tu gli parli, loro ti sgrufolano dietro, capisci? È questo che la gente non capisce e li mandano via perché hanno paura. Invece no, sono animali socievoli.
4: Sono
3: una possibilità al cinghiale, diamo la possibilità di interagire con noi. Noi gliela diamo, scappiamo noi. Certo.
0: Diamo un passaggio ai cinghiali, tanto non sarà peggio che invitare qualcuno nella vostra macchina. Sono in macchina, si sente malissimo, ci scrive, ricordo perfettamente la prima volta di quando ho imparato ad andare in bici senza rotelle con una bici che era passata aveva già passato 7 persone. Era un'estate di 40 anni fa circa, feci le prime 2 pedalate e sono caduto, dopodiché ho pensato forse ho capito, infatti non sono più sceso. Quindi vedi, nonostante la caduta, la prima volta in bicicletta non si scorda mai.

0: Buongiorno ancora dai soggetti smarriti, siete su Radio 2. Io auguro una buona giornata anche a Fiore Liborio, che mi era apparso un attimo ma adesso non lo vedo più perché è ritornato Mauro Tonini. Che fate a gara questa mattina? Sparite. Non abbiamo uno di tecnico, noi ne abbiamo due, Marzocca, capisci? Allora, è arrivato questo messaggio da parte di Claudia. Ci scrive: la mia prima volta nel soffitto di un treno in Ungheria per venire in Italia. Prima di partire il treno ci hanno beccato, ho sfiorato la galera, ma c'è riuscita ad essere cittadina italiana. Claudia, siamo felici per lei. Applauso, fai auguri, un applauso Claudia.
1: Auguri.
0: Che è questa roba? Che...
1: è applauso, questo applauso c'ho. Non ti piace questo applauso?
0: Non si sentiva malissimo. Fanne un altro, fai la riverenza,
1: no,
0: fai la penitenza.
1: Invece è bellissimo.
0: Orsù.
1: No, dicevo, si sentiva benissimo, ecco, questo.
0: Oh! Già così va male. Nuovi amici si sommano al gruppone dei soggetti smarriti. Saluto Vincenzo Amico, Genuino Tatasciore e Cecilia Mattiuzzo. Tutti amici che stanno ascoltando la radio in questo momento, che giustamente si sono iscritti al nostro gruppo Facebook.

0: diretta ed è arrivato un momento, ragazzi, in cui io vi inviterei a spegnere la radio, ma non posso.
1: No, ma che stai dicendo? Annuncialo come si deve, dato che è una rubrica, una delle più richieste, anche se con questa nuova versione da un'ora e mezza, purtroppo, dico purtroppo, noi la vorremmo fare ogni weekend per tutte le puntate che abbiamo a disposizione, purtroppo non riusciamo. Oggi ci siamo riusciti a ritagliarci.
2: Non è un'ora e mezza.
0: Un'ora e un quarto.
1: Vai, allora, vai con la sigla.
0: Vai con la sigla, per favore.

0: Amiche.
1: Eccolo.
0: Amiche carissime. Ritagliamoci questo nostro momento e riprendiamo in mano le redini della nostra vita.
1: Sì.
0: Perché? Perché è arrivato il momento.
2: Cavallo.
3: Avrebbe bisogno di un logopedista.
1: Sì.
0: La dovete fare finita, per favore. Piacere.
1: Sì,
0: allora, parliamo dei costumi da bagno. Andiamo al sodo, via. Costumi da bagno è arrivato.
1: Ti piacerebbe sodo con costume da bagno?
0: Ci siamo.
1: C'hai un'età oramai.
0: Quasi.
1: La pellecchia da tutte le parti.
3: Problemi.
0: Tornano prepotentemente i costumi interi.
1: Meglio.
0: Questo costume intero
1: meglio.
0: Che spesso e volentieri abbiamo accantonato perché abbiamo deciso, chissà per quale motivo, di optare per un bikini. Che uno dice
3: più che costumi delle guaine
1: esatto, più
0: esatto.
1: Che delle così se va inguainato o inguaiato nel costume
0: le guaine addomesticate naturalmente. E allora parliamo dei colori: verde cetriola.
1: Per favore,
0: tantissimo.
1: Marzocca, cetriola, che è femminile adesso, la cetriola, il zucchino è la cetriola, il banano, poi...
0: Per favore, vi prego. Allora, viola tricolla, questi sono i colori principi per questi costumi interi, protagoniste di queste nuove proposte di questa stagione, le stampe proteiche che proiettano l'altrove dove non c'è spazio per la mestizia.
3: Ma io non ci ho capito nulla.
1: Ma niente.
0: Vive.
1: Ma le proteine che c'entrano? Il viola proteico che
0: sta trionfa quest'estate. Amiche.
1: Sì.
0: Sì. Lasciamoci intiepidire dalle raggianti nuance del sole che cerca di accarezzare discreto la nostra pelle.
3: Mamma mia, che noia, Marco. Ma pensiamo invece a cominciare.
1: Portalo via, Raimonda.
0: Allora,
1: donna Marzocca,
0: quale motivo abbiamo accantonato? Per quale motivo abbiamo accantonato il bikini? Ma molto semplice, perché sa di già visto.
1: Ecco.
0: Diciamocelo, dobbiamo avere il coraggio di dirlo, perché noi tante volte ci lasciamo andare e prendiamo la prima cosa che ci fa più comodo mettere.
1: Va bene, allora diciamo. Facciamo la prima volta con il costume intero. Marzocca, vuoi andare a mare con il costume intero? Basta che tu ci vada, che ti fa bene anche un po' alla pelle, che quel biancore pallido che hai, veramente.
0: Vogliamo usare il bianco, ma sì, osiamo anche con il bianco.
4: Salida del vuelo con destino alla

0: Va tutto bene qui a Radio 2.
1: Ci scrive Armando da Torino, scusate se interrompo, ma no, chiede un cotechino scaduto da neanche un mese, si può mangiare o è il caso di regalare? No, assolutamente non si può mangiare. Lo veniamo a prendere noi, lo veniamo a prendere noi, non c'è problema, con l'organizzazione che abbiamo appena messo su. Va
0: grazie
1: bene?
0: Principessa, torniamo tra poco, restate con noi.
2: Soggetti smarriti. Rai Radio 2.
3: Il meglio di...
4: Rai Radio 2.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Maura, Rai Mobilità, giornata da bollino rosso oggi e domani per il controesodo. Ad agevolare gli spostamenti lo stop dei mezzi pesanti oggi fino alle 16 e domani domenica dalle 7 alle 22. In primo piano la A4, la Brescia-Padova, dove il traffico è bloccato e ci sono 5 km di coda per un incidente tra Pradova Ovest e Grisignano in direzione di Brescia. In carreggiata opposta ci sono code per i curiosi. Anche in Autosole c'è un traffico bloccato tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Ci sono 5 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 585 che ha coinvolto più veicoli. Altre notizie si portano sulla 23, la Palmanova Tarvisio. Ci sono code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Sulla 4 Venezia Trieste, rallentamenti per traffico intenso in prossimità dell'allacciamento con la 23 in direzione di Tarvisio. Sulla 4 Brescia Padova, un incidente avvenuto tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Brescia. Nell'incidente sono rimasti coinvolti numerosi veicoli. Sulla 15 Parma La Spezia, code a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
7: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: 2-2. A me piace mangiare bene e sentirmi più leggera.
11: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è...
12: Sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
13: Bell'idea, dottor Scotti.
14: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
15: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
16: 2-2.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: 2-2.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl vale davvero.
20: Rai Radio 2.
2: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
3: Il meglio di...

0: Ti racconto una cosa, buongiorno amici comunque. Ieri stavo in autostrada, arrivando a Roma, e ho visto, sai i cartelloni quelli luminescenti che sono sopra? C'era scritto Men at Work, come sempre, e poi la traduzione sotto in italiano, uomini in strada. Allora, voi mi spiegate che c'entra uomini in strada? A parte che trovo che la frase sia sessista.
1: Uomini al lavoro, casomai, no, in
0: ma
1: strada.
0: Ma perché uomini in strada? Che vuol dire? E se fossero state donne?
1: E poverino, quello che c'era lì preposto non conosceva bene l'inglese, ha scritto adesso, non dobbiamo andare a demonizzare.
0: Uomini in strada, non si può sentire, vabbè, detto questo.
1: Uomini in strada.
0: Vabbè, era Ragazze Facili di Cesare Cremonini, buongiorno dai soggetti smarriti, Marzocca, Vercillo, con la cura di Alex Alonge e di Massimo Riti, che è qui con noi. Buongiorno Massimo.
1: Faccio l'applauso da qui.
0: Buongiorno anche a Paoletto Castro, il nostro regista, ed è tornata con noi con grande piacere, dietro il mixer, Cristina Santi. Buongiorno Cristina.
2: Incredibile.
0: Sono 8 anni che non vedevo Cristina Santi, no, non è vero. Però non la vedevo dall'anno scorso, quello sì.

0: Buongiorno da Vercillo e Marzocca. Ho ricevuto un messaggio da parte della nostra amica Ida che scrive: Vercillo, anche stanotte ho sognato Marzocca in costume da bagno. Caspita, quanto sei bono.
1: Ho i brividi.
0: Ho brividi io sì, a leggere pure questo io, messaggio.
2: Penso, allora, pure io immagino.
0: Marzocca, ora lo so che tu sei sposato, però posso essere la tua amante? Per quella,
2: no,
0: per
2: no,
0: quella
2: ringrazio,
0: nuova,
2: grazie.
0: Cioè io naturalmente sto scherzando, ma forse neanche tanto questa.
1: Pelle di cappone.
2: Effettivamente pure io, se dovessi immaginare me stesso in costume da bagno, un pochino i brividi.
0: Rabbrividisci, sì. Mi si alza il pelo.
2: Un po' sì. Infatti, c'ho il bagno senza specchi, io sono
1: e
2: l'unico.
1: Qui si alza l'asticella.
0: Va bene, cerchiamo di alzare l'asticella parlando con i nostri ascoltatori questa mattina. Allora, abbiamo archiviato il quizzellino.
2: Abbiamo la seconda mission.
0: La seconda mission, che è prendere idee dai nostri ascoltatori. Prendere idee,
2: ma perché la devi mettere così, che sembra una cosa brutta? Devi dire invece collaborare, dialogare, sì. Scambiarsi idee. Ecco, già è diverso.
0: Prendere idee.
2: È paragulo che va lì e prende le idee dagli altri.
0: Allora,
2: no, non
0: oggi vogliamo convocare, ce l'hai la campanella, Marzocca?
2: No, la faccio a voce.
0: Fai a voce la campanella. Vorremmo convocare chi tra i nostri ascoltatori si è buttato nel fare l'arredatore low budget. Siccome i mobili costano tanto, si è inventato qualcosa, si è messo a realizzare con le proprie manine. Magari
1: pensiamo anche all'ambiente.
0: Esattamente.
2: Ma i falegnami, dici tu? Quindi uno anche. Che fa falegname, che si
0: no,
2: mette
0: che
2: lì
0: c'entra.
2: E fa.
0: No. Io ho
2: uno che arronza. Ah, uno che arronza.
0: Ma
2: un
0: che
2: po',
0: arronza? Uno che inventa.
1: Arredatore.
0: Sperimenta. Un arredatore low budget, cercando di risparmiare.
2: Io lo chiamerei arronzatore. Voi chiamatelo arredatore.
0: Senti,
2: io
0: con un pallet ho fatto un comodissimo carrellino. Ci ho messo
2: quattro ruote grandi.
0: Tu non sai quante cose trasporto con questo carrellino che ho fatto con il pallet. Io sono felicissimo.
2: A me mi commuove questa cosa. Se ci

0: fa, e sono andate, insomma, una coppia di amici sono andate a stare assieme e invece di comprare il divano hanno usato i pallet, appunto, e hanno fatto il divano con i pallet, ne hanno messo uno sopra l'altro per farlo alto, lo schienale, poi hanno comprato la gomma piuma e basta, e l'hanno rivestita con la stoffa, con della stoffa tra l'altro che avevano a casa, quindi insomma un po' di patchwork. Bello, proprio carino.
1: Bella idea, è facile, delle volte uno ci si mette, devi essere bravo a cucire, questo magari io non sono capace.
2: I pallet sono stati il mio primo letto, quando io andai a vivere da solo mi feci un letto con i pallet, due pallet.
1: Mi mette a tristezza veramente due pallet.
2: Perché no, invece...
3: Ciao Marco e Francesco. Io ho ancora i mobili del lontano 1979 e ancora... Sì. Sono in netta attività.
1: Non ci sono più i mobili di una volta.
3: Io dove abito io nelle Marche c'è un negozio che vende mobili a prezzi abbastanza buoni.
2: Non fare nomi. Buona giornata.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Allora, ci scrive al 3487-300-200 Bianca da Napoli. Ci manda anche la foto. Con una cima, un fisher e qualche moschettone ha creato un portacaschi all'ingresso di casa. Cioè, le mie figlie lasciavano a terra all'ingresso i loro caschi e non lo sopportavo più. Ma brava! È una bellissima idea. Cioè, una ditta, adesso non dico quale, che ha creato una cosa simile.
2: Un gancio.
1: No, non è un gancio, è una, se vuoi, una corda, diciamo, con dei ganci, una roba molto particolare.
2: Bastano i ganci,
1: una
2: sai cima. I ganci quelli.
1: Una cima.
2: Che ci vuoi? Una cima.
1: No, ma questa è molto carina, è una bellissima idea. Grazie Bianca. Io ho i caschi della bicicletta, penso che
2: ti rubo le caciotelle, con quelle caciotelle che c'è della bicicletta sono fantastici perché si chiudono. Questa. Lui c'ha dei caschi ipertecnologici che si chiudono, diventano come delle caciotte, sembrano delle caciotte, se così, come immagine, stiamo alla radio, bisogna dare qualche informazione in più.
1: Allora, ieri Marzocca mi ha mandato su WhatsApp una notizia che lo ha particolarmente sconvolto, che voglio condividere con voi. Cioè una ricerca fatta negli Stati Uniti sostiene che per avere una vita lunga e sana, in buona salute, bisogna fare le scale almeno 3 volte al giorno. Quante scale erano? Quante volte bisogna fare?
2: Dice 2-3 piani almeno 3 volte al giorno.
1: Al giorno. E questa cosa assicurerebbe una vita più lunga?
2: No, non è che ti assicura. Dicono che sia buona per una longevità eventuale, insomma, una buona longevità. Ecco, questa era. Però voi, siccome prendete sempre l'ascensore, questo ve l'ho mandato, non è che ve l'ho mandato così. Per fare due piani,
1: più di 150 minuti alla settimana di attività fisica, mio caro ragazzo.
2: E allora ho detto: io lo mando così si rendono conto che fare due piani al giorno può essere oggi, domani, dopodomani, ti ritrovi, capito? Un po' dal punto di vista fisico avvantaggiato. Ecco. Questo ci vuole poco.
1: Va bene, rilasciamo la parte alle scale, anche se voglio chiedere agli ascoltatori se fanno le scale, se si trovano bene, così è una domanda.
4: Adesso parla quello che entra in casa con l'auto.
1: Sì, infatti Marzocca entra in casa con l'auto, ha scelto la casa che ha perché così può parcheggiare proprio davanti all'ingresso.
2: Ah, guarda, quella è una cosa che mi manda in bestia, esatto, bravo, quando arrivi e non puoi, quella è una cosa che una è proprio la priorità, esatto.
1: Ma tu hai provato con Doris Day, Full of Grace, Help Me Find a Parking Space? Se tu lo reciti vedrai che lo trovi, e fidati di me. Allora Ida scrive ancora: io sto alla manualità come Mike Tyson sta alla danza. L'unica cosa che sono riuscito a fare è trasformare la cassetta della frutta in un porta colazione. Vabbè, è già qualcosa.
2: Allora, pure io una volta ho fatto una cosa uguale. Ha preso la cassetta, quella che sta a bagno, che hanno cambiato bagno, hanno messo, sai, la cassetta dove sta l'acqua di scarico, no?
1: Sì,
2: sopra.
1: La cassetta dello scarico.
2: La voleva buttare, ha detto no, e ci ha fatto un vaso di fiori.
5: Sai che cosa penso? Non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Buongiorno Smariti, Giulio da Taranto. Io il vogatore, che ormai non uso più da anni, lo tengo in verticale nella stanza da letto e ci appendo tutto quello che mi va.
1: Grande.
0: Buona giornata.
1: Bravo. Pure io.
2: Che grande arredatore, guarda, farà una gran figura.
1: E sono buonissimi per te, tengono i panni su perfetti, non si sgualciscono, sono perfettamente d'accordo con lui.
2: Normalmente quello è un classico che finisce sul terrazzo o sul balconcino di casa, il vogatore, la bici da camera, no? Quello è un classico.
1: E tapirulane è un ottimo attaccapanni, buonissimo.
3: Anche la cyclette.
2: Anche la cyclette,
1: sì, volendo sì, anche la cyclette.
2: Allora, siamo alla ricerca di soggetti arredatori e poi così ho chiesto se i nostri amici facevano le scale per abitudine. Riccardo ci ha scritto che lui è un esempio, si vedono i risultati. Conoscendo Riccardo posso dire che porca vacca, se si vedono,
1: si vedono.
3: Ragazzi,
1: sì.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Io con una vecchia bicicletta, il periodo del Covid, insomma, sai, si stava tutti in casa, allora l'ho presa e non era più funzionale, l'ho carteggiata tutta, l'ho verniciata bianca e ci ho messo dei portavasi con tutti i fiori e l'ho messa nel mio giardino, è molto molto molto carina. Ciao.
2: Bravo.
3: Da Elide. Ciao.
2: Grazie. Ciao.
1: Brava Elide.
2: Brava, vedi che queste sono le persone utili, danno consigli.
1: Io tante volte rimango affascinato dove vado in quei locali, sai, quei localini dove tipo bistrò, oppure possono essere dei bar, semplici bar, eccetera, che hanno

0: questo arredamento
1: locali fatto di scambisti.
0: No, non sono locali di scambi, lascia, non mi cambia, che hanno questo arredamento fatto con tutte le cose un po' vintage, no? Che però cambiano uso, quindi usano, non so, quello per innaffiare i fiori, lo usano per fare un altro tipo lampadario, oppure quelle robe lì, resto praticamente affascinato, sì, affascinato da come l'essere umano riesce a trovare un nuovo utilizzo di uno strumento che magari in disuso andrebbe nella discarica, ma invece si inventa una cosa, guarda, e diventa un'altra cosa.
2: Una mia amica ha addobbato un albero al di fuori del suo locale con le grattugie per il formaggio. Io lo trovo un'idea fantastica.
0: Ecco, queste cose qua mi lasciano senza parole a me. Io rimango lì incantato a guardare.
2: Ci scrive Susanna, al 348-7300-200, dice: io ho una buona manualità, accumulo roba in cui vedo un futuro rinnovato, poi niente. Non ho tempo. Susanna è bellissima, che immagina, no, di riciclare dalle cose che vede, no, dalle cose che accumula, nuovi oggetti, nuove forme, poi non ha tempo, niente, rimangono
0: buongiorno
2: lì.
0: Buongiorno
2: principessa, buongiorno.
0: È un piacere sempre riascoltarvi e rivedervi, vi vengo molto volentieri qui da voi.
2: Da dove
0: voi,
2: sta parlando, no? Che la sento con l'eco, principessa.
0: Sì, io sono abituata, parlo normalmente, sapete che a Palazzo c'è tanta gente lì del Palazzo che viene ad ascoltarmi?
2: Sì.
0: Io, sì, tengo come delle mini conferenze, perché dicono lei che è una nobile, avrà tanto da raccontare, racconto gli aneddoti della Maregna, sì, di quando ero bambina, di mio nonno. Come
2: sale
0: mio nonno
2: sul palchetto.
0: Sì,
1: cioè leggo, perché la casa è vuota.
0: Sì, ho due pallet, che abbiamo messo due pallet una sull'altra, e io salgo lì e racconto, ci sono questi plebei che mi ascoltano, che stanno lì. Volevo dire, a proposito di arredamenti, sì, arredamenti low cost, come dicevate poc'anzi, allora mi è venuta un'idea. Sapete, ci sono quei gruppi, quelle cose tipo te lo regalo se te lo vieni a prendere, di solito sono i mobili che uno non vuole buttare via, e allora li regala, giustamente. Sì. Sono perfettamente d'accordo, ma io vorrei lanciare una ulteriore iniziativa su questa. Te lo regalo se te lo vieni a prendere, quello che c'è dentro il mobile, perché anche quelli vanno svuotati, anche quello è un lavoro. Quindi, per esempio, se avete, negli stipiti, nei pensi della cucina, che ne so, delle scatole di fagioli, ceci, tonno, delle merendine anche schiacciate, per carità, se ci stanno, che ne so, quelle buste di farina usate a metà che magari stanno lì a fare tarli, li veniamo a prendere noi, non vi preoccupate, state tranquilli, facciamo un gruppo su Facebook dove ci sta, te lo regalo, quello che sta dentro i mobili, non il mobile stesso. Ecco, volevo lanciare questa idea.

0: Allora, ragazzi, siamo arrivati in chiusura, però prima di salutarci
1: volevo... Leggere messaggio Norm. No. Leggere messaggio Norm.
0: Vabbè, leggo il messaggio di
1: leggere
0: Norm.
1: Messaggio Norm. Di...
2: Abbiamo capito. Vai.
0: Norma ecco. Scrive: dissento da quanto detto su Raimonda, che è il faro della trasmissione. Mai sì. Senza di lei. Allora, grazie per illuminarci anche oggi.
1: Esatto.
0: Grazie per averci illuminato anche oggi, Simona Banchi. Grazie a tutti voi per averci ascoltato.
2: Noi torniamo domani.
3: Buongiorno, ragazzi, buongiorno. Ciao. Marco.
2: Sì.
3: Buongiorno Ciccio.
0: Ciao.
3: Credo che di essere in ritardo per il per il nulla. Buona giornata a tutti, vi adoro. Andrea Tivoli Terme.
2: Grazie Andrea, non è mai tardi per il nulla, per esprimere il vostro nulla, ve lo potete fare anche domani quando torneremo.
0: Un abbraccio ragazzi, restate su Radio 2. A domani.
2: Ciao, a domani.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: 2-2.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: 2-2.
5: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
6: Super Protein? Che sarà mai?
7: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
6: Ideali per chi fa sport.
7: Ideali per tutti, sono super buoni.
2: 2-2.
8: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sono le 10:30. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Alluvione in Nepal e Tibet, timori per una seconda ondata di acqua.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
3: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. Alluvione in Nepal e Tibet, timori per una seconda ondata di acqua e detriti, continua ad aggravarsi il bilancio.

0: 400 dispersi, tra i quali 3 italiani invece riuscita a salvarsi, Valentina Piccinini. Ascoltiamo la sua testimonianza.
1: Siamo al sicuro e quindi sta arrivando proprio la botta emotiva, l'impatto di quello che realmente è stato un disastro.
2: È stata trasportata a Kathmandu ed è in buone condizioni la torinese Valentina Piccinini, sopravvissuta alla valanga che il 26 agosto ha sommerso città e villaggi in Nepal.
1: È stata un'onda di 50 metri, era a 2 metri da noi. Non c'era via di scampo se non la montagna. Ha spazzato via tutto.
2: Quel giorno la marea nera inghiotte case, auto e persone davanti ai suoi occhi. Valentina, per salvarsi, esce dal pullman su cui sta viaggiando e passa per le abitazioni cercando di salire più in alto.
1: I primi soccorsi erano elicotteri più piccoli e giustamente la priorità era i dispecchi. Abbiamo visto una sola persona tirata fuori viva da lì.
2: Passata una notte in un rifugio di emergenza, arrivano i mezzi aerei per le evacuazioni.
1: Non c'era altro modo se non il cielo per andare via di lì.
3: Torino, Stefano Ciardi, GR2.
0: A quasi 8 mesi dall'arresto dell'ex presidente venezuelano Maduro, Washington e Caracas raggiungono un accordo per lo sfruttamento del petrolio.
4: Gli Stati Uniti, grazie alla partnership con compagnie private, si sono assicurati il controllo della maggioranza delle riserve petrolifere del Venezuela, 65 miliardi di barili, senza costi per gli americani. Un accordo, scrive Trump, che consente di raddoppiare le riserve statunitensi e dunque di abbassare i prezzi. Conferma l'intesa la presidente venezuelana ad interim Delcy Rodriguez, parla di una pietra miliare nelle relazioni tra i due paesi che avrà un impatto significativo per la rinascita del Venezuela. Consente lo sviluppo di 17 giacimenti strategici, più investimenti, più entrate fiscali per Caracas e la partecipazione di operatori privati. Insomma, un voltare pagina dopo la rimozione di Maduro. I particolari dell'intesa emergono da un funzionario della Casa Bianca. Nasce una società privata congiunta che avrà la concessione per lo sfruttamento dei giacimenti venezuelani per 100 anni. Alba Arcuri, GR.
0: Caso Report, la RAI affida la co-conduzione del programma a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. In rivolta gli storici inviati della redazione, mentre Sigfrido Ranucci fa sapere che tra le offerte dell'azienda c'è anche l'ufficio di corrispondenza al Cairo. Forse, dice, auspicano che faccia la fine di Regeni e annuncia battaglia. Tragedia a Palermo per l'ennesimo annegamento di un minore in una piscina privata.
5: Una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori, immobile, nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna. Per la piccola però era già troppo tardi. L'ipotesi più probabile è quella dell'annegamento accidentale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile, alto, e non di una piscina rasoterra. Palermo, Antonella Spinelli, GR2.
0: Elogio della lentezza. Un ingegnere di New York ha inventato un'app che invia messaggi alla velocità di un piccione viaggiatore. Lanciata ad aprile, ora conta 75.000 utenti. Sentiamo.
6: Una volta in discoteca c'erano i lenti, poi sono cambiati i tempi musicali e soprattutto della nostra vita. Pensiamo ad esempio ai messaggi inviati e ricevuti a velocità istantanea in un bombardamento di notifiche. Un continuo guarda, leggi, rispondi che, è dimostrato, genera ansia e stress. Ma non per chi usa Carrier Pigeon. Vola colomba bianca. È un'app che recapita messaggi alla velocità di un piccione viaggiatore. L'ha creata un ingegnere newyorkese, un po' per ironia, un po' per vedere l'effetto che fa riprendersi il tempo, anche quello dell'attesa. Come prima prova, l'ingegnere di New York ha inviato una foto di Danny DeVito a un amico a Chicago. È arrivata dopo 8 ore e 49 minuti. Nel frattempo però, concessione ai nostri tempi, si può monitorare online il volo del piccione. Donatella Gori, GR2.
0: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va agli Spettinati Weekend. Buon ascolto.
7: Ah. Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport.

Buongiorno a tutti. Questo è il programma per chi si sveglia con la testa da una parte, con le idee dall'altra e che magari guardandosi allo specchio questa mattina ha detto 7 giorni. Perché si pensava appena uscito da The Ring, solo che voi, cari miei, non siete usciti dal televisore, siete usciti dal letto. In regia c'è l'esorcista delle mie idee, il mio padre Damien Carras, Paoletto Castro. In redazione, con la precisione di una freccia infuocata, scoccata da Katniss Everdeen in Hunger Games, c'è la nostra Chiara Vannoni. E poi preciso e puntuale come Scott in Star Trek al mixer Riccardo Bruno. Grazie a Maria Lucia Schito, grazie a Roberta Bellei che curano questo programma, grazie a Laura

si intitola Los Angeles, l'ultima canzone cantata da Blanco, apre la playlist di Spettinati Weekend. Oggi ultimo sabato d'agosto, questo è il programma sì per chi si sveglia con la testa da una parte e le idee dall'altra, ma è anche il posto in cui noi esseri umani scopriamo di essere molto più simili agli altri di quanto pensiamo. Passiamo veramente un sacco di tempo, no, a immaginarsi diversi un po' tutti, e invece, cari miei, facciamo più o meno tutti le stesse cose. Ora, per esempio, possiamo passare una settimana in vacanza, settimana intera lì, tranquilli e tranquille, senza pensare a niente e a nessuno. E poi all'ultimo giorno, quando la valigia è già fatta, quando stiamo per partire, quando abbiamo già controllato di aver messo il caricabatterie ben 3 volte in valigia perché abbiamo paura di dimenticarlo, davanti a quel negozietto pieno di oggettini succede qualcosa. Vediamo una calamita, oppure una tazza, una maglietta, una apribottiglie, una cosa che, diciamolo, in qualsiasi altro momento dell'anno molto probabilmente non avremmo mai comprato. E poi magari a casa ce ne abbiamo chissà già quante identiche, non sappiamo magari nemmeno dove metterla quella cosa, però la vogliamo con tutti noi stessi, abbiamo proprio quella sensazione che ci fa dire: no, questa cosa io me la devo portare a casa, come se non potessimo davvero andarcene senza lasciare quel posto con quell'oggettino in valigia. Benvenuti nell'Atlante del comportamento umano, dove noi osserviamo, cataloghiamo e a Spettinati Weekend proviamo anche a dare un nome a quelle piccole stranezze quotidiane che nostro malgrado ci rendono tutti incredibilmente simili. E nel fascicolo di oggi c'è un comportamento

molto comune che la scienza potrebbe intitolare reliquia inutilis. La reliquia inutile, quella cosa che non ci serve, che magari non è nemmeno particolarmente bella, ma che alla fine della vacanza ci sembra veramente impossibile lasciarla lì. E quindi apriamo le osservazioni sul campo, le vostre, al 348 7 300 200, se volete anche con una nota audio di 20 o 30 secondi. Qual è la cosa più inutile che avete comprato in vacanza e che nonostante tutto non riuscireste mai a gettare via?

Kid accompagna George Smith in questa canzone nella playlist di Spettinati Weekend, sabato e domenica mattina dalle 10:30 e 35 fino a mezzogiorno. Apriamo il nostro atlante del comportamento umano, ci focalizziamo su un fascicolo in particolar modo, e quello di oggi è quello dedicato alla reliquia inutilis, perché quando arriviamo alla fine delle vacanze, vale ovviamente per chi le ha fatte, perché sono tante le persone, lo sappiamo bene che in questo 2026, in questa estate, magari non sono partite, non hanno avuto la possibilità di andarsi a godere qualche giorno lontano da casa, ma in generale in vacanza voglio proprio sperare che almeno una volta nella vita ci siamo andati tutti, e alla fine di quei giorni spensierati di relax, di riposo, di divertimento e diversi dai soliti giorni, quando stiamo per andarcene, magari davanti a quel negozietto c'è quella calamita dove c'è scritto sopra saluti da, che sappiamo benissimo che non ci servirà e che magari non è nemmeno particolarmente bella, e poi magari a casa ne abbiamo già tante, oddio, forse in quel caso c'è il collezionismo e la ragione c'è, però in generale noi la compriamo. Ma perché la compriamo se non ci serve e non ci piace nemmeno particolarmente? Attenzione, perché c'è una risposta che arriva da Hugh Wilkins, che è un ricercatore di turismo della Griffith University e che ha studiato proprio le motivazioni per cui compriamo i souvenir. Questo è il nome comune della nostra reliquia inutilis. Mentre arrivano le vostre osservazioni sul campo al 348 7 300 200, cioè quell'oggetto inutile comprato in vacanza dal quale però non riuscireste mai a separarvi, e nello studio di Wilkins, che è stato pubblicato sul Journal of Travel Research, lui individua una funzione centrale del souvenir, cioè essere la prova dell'esperienza, che in altre parole vuol dire che quell'oggetto per noi diventa qualcosa di concreto, per dire io lì ci sono stato. E questa faccenda è interessante perché veramente quando una vacanza finisce evapora in qualche modo, non la possiamo più toccare, non ci possiamo più fare il bagno in quel mare, magari non possiamo più passeggiare per quelle strade, non possiamo più andare in quel ristorantino tipico a mangiare qualcosa di caratteristico, però possiamo portarci via qualcosa che può essere appunto la già citata calamita, una bottiglia, una maglietta, un oggetto trovato al mercatino, non ci importa quanto vale, ci importa che sia diventato la prova materiale di qualcosa che abbiamo vissuto. E forse anche per questo poi che magari a distanza di anni ci ritroviamo in casa quell'oggetto probabilmente kitsch e completamente inutile, ma non riusciamo a buttarlo, perché buttandolo non butteremmo solamente la calamita, la maglietta, la bottiglia, no, ma quel pezzettino di vacanza. Quindi reliquia inutilis al 348 7300 200, anche i vostri messaggi vocali se volete, la cosa più inutile che avete comprato in vacanza e che proprio per quel ricordo lì voi non riuscireste mai a buttarla.

Capital. Ariana Grande in Spettinati Weekend con Federica Elmi fino a mezzogiorno su Radio 2, sul 202 in TV, con le vostre reliquie inutilis, quelle che ci state mandando al 3487 300 200. Stanno arrivando anche le fotografie, quindi la prova provata di quell'oggetto che poi in qualche modo diventa anche la prova materiale.

0: 3899-2688-7300-200. Abbiamo la foto di quei giganteschi cuscini triangolari thailandesi, scrive Luca da Livorno. Ne ho comprato uno, mi serviva praticamente una valigia intera solo per lui, non l'ho mai utilizzato, è enorme, me lo ritrovo sempre tra i piedi ed è totalmente inutile, ma tanto lo so, non riuscirò mai a toglierlo dal mio salotto. E ce ne mostra la prova su WhatsApp, e sì, è anche abbastanza ingombrante, perché ora finché parliamo di una calamita o magari di una maglietta che poi sta lì riposta nell'ultimo cassetto dell'armadio, ma nel caso di Luca è anche bello ingombrante la sua reliquia inutilis. Una delle cose più inutili che ho comprato in vacanza è stata una spilla della Norvegia in gita a Roma, lo scrive Alice. E sì, qui manca poi anche il nesso legato al luogo, perché se tu vieni in gita a Roma, poi a Roma, amica mia, dove puoi comprare la calamita o quello che vuoi, la spilla del Colosseo, di San Pietro, di un milione di quelle meraviglie che ci sono nella capitale, e tu compri una spilla della Norvegia. Beh, titolo di spettinata doc questa mattina, intanto lo diamo ad Anita da Bologna, direi, perché con il suo messaggio ci resta impressa una nota audio. Sentiamo che cosa dite.
1: Beh, circa 20 anni fa sull'isola di Cefalonia ho comprato, in Grecia naturalmente, ho comprato un apribottiglie in legno che riproduce tal quale un fallo. C'era lì da 20 anni, non l'ho mai usato. Anche mia moglie lo guarda storto. Comunque è lì abbandonato e non l'abbiamo mai buttato.
0: Guarda, io non commento questa faccenda, caro amico che hai mandato questo vocale al 3487 300 200, però tra te e Alice io non lo so chi vincerebbe il titolo a fine puntata oggi. Che bella questa di Olivia Rodrigo, Drop Jet su Radio 2. I know.

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
1: 2-2.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: 2-2.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
1: 2-2.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

alto per Birth, per la playlist di Spettinati Weekend, le 11:03. Buon fine settimana da Federica Elmi su Radio 2, sul 202 in TV, dove voglio mostrare alcune delle foto che ci stanno arrivando al 3487 300.

Agneti, dove vado? Ok, è difficile fare la radio pensando che sei in TV. Comunque questi sono i magneti e sono tantissimi, abbiamo provato a contarli, credo che siano oltre i 120, che ci mostrano delle amiche su WhatsApp rispondendo a me al 3487 300 200, perché stiamo parlando della nostra reliquia inutilis. Inutili, no, indispensabili per ricordare ogni posto dove siamo stati. Sono Nicoletta e Gloria che ce lo scrivono, e questo l'abbiamo già spiegato, no? Perché poi il cosiddetto souvenir, l'oggetto, diventa per noi qualcosa di concreto per ricordare quel viaggio. Però attenzione, amici e amiche di Spettinati Weekend, ci sono anche altri meccanismi che ci scattano nella mente e che magari ci fanno cedere alla reliquia inutilis. Per esempio, l'ultima occasione per comprare qualcosa: siete in vacanza, state lì, entrate in quel negozietto, vedete quella cosa che non vi serve, quindi magari la guardate un pochino, la rimettete giù, uscite, fate 10 passi e poi ci ripensate e tornate indietro, perché la mente vi dice: però se non la compro adesso non la rivedrò mai più. E improvvisamente quella cosa che fino magari a 30 secondi prima era perfettamente inutile, per voi diventa una questione di vita o di morte, quindi tornate indietro. Anche questa faccenda è stata studiata da alcune ricercatrici nel campo del comportamento dei consumatori. Infatti pubblicarono uno studio intitolato proprio Now or Never sul Journal of Consumer Research, partendo proprio da una domanda: che cosa succede al nostro rimpianto quando l'occasione d'acquisto è limitata e non possiamo più tornare indietro? Pare che no, ci scatta nella testa quel essere o non essere: se lo compro e poi me ne pento, pazienza, ma se non lo compro e poi me ne pento, pare che questa seconda possibilità lì per lì possa sembrarci peggiore, e quindi nel dubbio preferiamo comprare, acquistare, riportare a casa, pentirci. E poi in questi anni sono arrivate le piattaforme in cui c'è la compravendita di oggetti usati, e quindi le reliquie inutilis magari potrebbero finire lì, e magari qualcuno a 2 euro poi quella chincaglieria se la compra. Comunque è vera verissima questa cosa, amici. Io penso ancora a un vestitino in pizzo bianco stupendo visto in una piccola boutique di Rapallo almeno 15 anni fa, e io ogni tanto penso: non lo comprai. Da allora ogni cosa che vedo quando sono in vacanza, o comunque quando penso all'ultima occasione, a me lo shopping compulsivo parte e scatta, perché io ancora ogni tanto penso: però era proprio carino quel vestitino lì. È successo anche a voi? 3487 300 200.

Brooke Fraser, la sua Something in the Water. Magari la water, l'acqua, è quella di una snow globe, no? Visto che stiamo parlando di reliquie inutili, seppure quelle palle con la neve finta e dentro il Colosseo, la Torre di Pisa o il monumento che volete voi, no? Poi stanno lì a prendere polvere, vanno spolverate. Magari si fa la collezione e quella è un'altra faccenda. Spettinati Weekend con Federica Elmi fino alle 10.36, le vostre reliquie inutilis al 3487 300 200. Però in questo programma spettinato c'è anche sempre un disco fuori programma, un piccolo incidente felice della storia della musica. E con il disco fuori programma di oggi noi salutiamo Dolly Parton, perché il disco fuori programma di oggi è I Will Always Love You, che come più o meno tutti sappiamo è uno dei singoli più venduti della storia della musica, ma è anche una cover che a un certo punto ha smesso di sembrare una cover, perché ora se pensiamo a I Will Always Love You noi la associamo a Whitney Houston, al Bodyguard, al volto di Kevin Costner e a una delle più grandi canzoni d'amore mai cantate, o questo ormai da diversi decenni. Però prima di Whitney quella canzone aveva già avuto una vita, e soprattutto I Will Always Love You non nasce come una canzone d'amore, ma anzi Dolly Parton l'ha scritta per dire addio al tempo, e siamo negli anni 70, voleva lasciare il Porter Wagoner Show, cioè il programma che l'ha lanciata, voleva provare a costruirsi una carriera solista e non riusciva a spiegare al suo capo quello che provava, così ha fatto quello che sapeva fare meglio. Ha scritto una canzone, l'ha buttata giù in un paio d'ore e il giorno dopo gliel'ha cantata in ufficio e gli ha detto addio senza rabbia, perché lei dice me ne vado, non cancello quello che siamo stati, ma devo scegliere me stessa. E da quel giorno la canzone comincia a vivere, diventa un successo country e torna anche al numero uno quando Dolly nel 1982 l'ha reincisa per Il più bel casino del Texas, in cui recitava. E a quel punto è successa pure una cosa enorme, perché quella canzone la voleva Elvis Presley e lei ne era entusiasta, perché cavoli, se Elvis incide una tua canzone questa cosa ti può cambiare la vita, però lui voleva anche una bella parte dei diritti editoriali e lei ha detto no. E probabilmente, incredibilmente, forse poteva sembrare al tempo una scelta scellerata, quel no invece probabilmente è stato uno dei più redditizi della storia della musica, perché poi nel 1992 è arrivata Whitney Houston, che ha scelto I Will Always Love You per il film Guardia del Corpo, per la colonna sonora, e ha fatto una di quelle cose che solo le grandi cover riescono a fare. Ha preso la canzone così come la conoscevano tutti e l'ha fatta sentire di nuovo per la prima volta, l'ha portata da un'altra parte, e quella che Dolly aveva scritto per dire addio diventa così la più grande dichiarazione possibile d'amore. 14 settimane al numero uno della Billboard Hot 100 e ancora oggi uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. E oggi quelle parole che Dolly aveva scritto per dire devo andare, noi possiamo usarle per dire a lei vai Dolly, ma ti ameremo sempre. I will always love you.

Always Love You, Whitney Houston. Dopo aver raccontato la storia di una cover che a un certo punto smette di sembrare una cover, perché questa è una canzone scritta e cantata in primis da Dolly Parton. Noi così l'abbiamo salutata, ma per salutare, secondo me, per quanto possibile al meglio Dolly Parton, intanto bisogna tornare a quella bambina nata nel 46 nel Tennessee, da una famiglia dove c'era poco di tutto ma c'era abbondanza di musica. Una ragazzina che a scuola veniva presa in giro per i vestiti rattoppati, ma che poi anni dopo avrebbe trasformato quel ricordo in una canzone, Coat of Many Colors. Una ragazzina che a 13 anni era già sul palco, presentata da Johnny Cash, e che a 18 era a Nashville, pronta a costruirsi una storia che sarebbe diventata enorme. Ma secondo me possiamo ricordare al meglio Dolly Parton ricordando che la sua straordinarietà è che non ha mai usato il suo successo per se stessa. Lei nel 95, pensando al padre che non sapeva leggere, ha creato l'Imagination Library, oltre 325 milioni di libri regalati ai bambini. È partita da una casa con quasi niente e se ne va lasciando al mondo canzoni, imprese e anche milioni di bambini con un libro tra le mani. E non è ancora finita, perché nel 2015 ha registrato una canzone intitolata My Place in History, che è chiusa in una Dreambox a Hollywood e che ascolteremo, potremo ascoltare, speriamo di poterla ascoltare, soltanto il 19 gennaio del 2046, quando lei avrebbe compiuto 100 anni. Quindi c'è ancora un'ultima canzone lasciata al futuro, e cara Dolly, speriamo che questo futuro abbia un po' del tuo spirito, della tua simpatia e della tua grande umanità.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: 2-2.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
1: 2-2.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

con Federica Elmi, con tutte voi, con tutti voi, con le vostre reliquie inutilis al 3487 300 200. In parte si è anche un po' scatenata la guerra delle calamite da attaccare al frigorifero, perché stanno arrivando diversi messaggi con fotografie di calamite attaccate al frigorifero, o meglio degli sfondi che si capisce che siano dei frigoriferi, tutti tempestati di pietre preziose, no, tutti tempestati di calamite. Per esempio salutiamo Santina che ci scrive: le ho appena contate, sono 134. E poi, tornando anche al discorso che facevamo prima di quel meccanismo mentale che ci scatta ora o mai più, o lo compro adesso o non potrò comprarlo mai più, non sono l'unica che ha i suoi vecchi rimpianti, perché c'è Chiara al 3487 300 200, che da Palermo mi scrive: 2001, Parigi, vidi una vetrina, un orologino carinissimo che non comprai, e dopo 25 anni ancora lo ricordo, scrive con la faccina, con le emoji commosse, diversi messaggi commossi anche al nostro ricordo di Dolly Parton, saluti per voi. Ancora qualcun altro che scrive: molti anni fa in Thailandia per lavoro riportai a casa una teiera in ceramica a forma di elefante con i tipici decori blu, mia moglie notò subito che era made in China, e comunque non l'abbiamo mai usata, credo che sia in qualche scatolone dopo l'ultimo trasloco. Questo lo scrive su WhatsApp Tommaso. E poi ancora messaggi, siete veramente tantissimi alla nostra linea WhatsApp. C'è Alessandro che dice: sali da me che ti mostro la mia collezione di farfalle, non mi credi? E manda la foto del quadro, diciamo, no? di tutte queste farfalle incorniciate. Però scrive: per me la vera reliquia inutile è la pianta finta che regolarmente per sbaglio annaffio insieme alle altre ogni volta che mia mamma va in vacanza. E qui scatterebbe pure un po' di no, qua ci scatta la lacrimuccia, perché non siamo più nei 90s.

0: Whatever, gli Oasis nella playlist di Spettinati Weekend, ultimo sabato d'agosto, parlando di quella reliquia inutilis acquistata in vacanza. Compriamo strani oggetti e poi passiamo un sacco di tempo magari a chiederci perché l'ho comprato. Al 3487 300 200, saluto Benny, scrive: durante un safari in Kenya ho comprato una pipa Masai e io nemmeno fumo. Vedi, no, a volte non c'è logica nella reliquia inutilis che si compra, però c'è anche un aspetto ancora più curioso, perché a volte la reliquia inutilis, o come direbbero quelli bravi, il souvenir, non nasce nemmeno come souvenir. Ora magari pensate a un oggetto che vi siete portati a casa da una vacanza, magari una borsa che vi siete comprate perché vi piaceva, un cappello perché vi serviva, un paio di occhiali da sole perché magari i vostri si erano rotti, qualcosa che non avete comprato per ricordare quel viaggio. Poi passa il tempo, un giorno lo ritrovate magari nell'armadio, in un cassetto, lo guardate e dentro di voi succede qualcosa e pensate subito: questa è la cosa che avevo in quella vacanza. Rimane lo stesso oggetto, però siete voi a non vederlo più nello stesso modo. Siamo noi che cambiamo significato alla reliquia inutilis. Una trasformazione che è stata studiata da alcune ricercatrici dell'Università di Haifa, che hanno analizzato proprio come il significato attribuito ai souvenir possa cambiare nel tempo. Un oggetto può acquistare un significato diverso. Magari la maglietta degli Oasis comprata quando siete stati in vacanza a Londra, li abbiamo appena suonati in playlist, anche se loro sono di Manchester, però poi suonano in ogni dove nella capitale britannica. Oggi, quando la indossate, magari anche solo per stare per casa perché sono passati 10 anni e magari no, non ha più comunque il colorito giusto per uscire di casa con voi, mettendola è un po' come se voi tornaste lì, magari a guardare il cambio della guardia.
1: Radio 2. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro.
1: Ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero. 2-2.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella,

0: questo mondo.
1: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi da bene a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
2: Scusa, sto facendo colazione.
3: Ci vuole Fiorentini.
4: 2-2.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

concordo con le vostre osservazioni sul campo è quello della reliquia inutilis che ci portiamo a casa dopo le vacanze. Tantissimi messaggi al 348 7300 200. Nel caso di Daniela da Roma non è una reliquia inutilis ma è un vero e proprio reperto egizio comprato 24 anni fa a Marsalam, uno scarabeo portafortuna che poi scrive: tutta questa fortuna non mi ha portato, alla fine l'ho messo sul davanzale esterno della cucina e un'adorabile gattina l'ha fatto cadere e ovviamente si è rotto. E beh, quando poi alla fine arriva proprio alla fine della sua vita fisiologica, la reliquia inutilis deve finire nel secchio della spazzatura. Questo mi sembra abbastanza ovvio. Una nota audio tra i vostri messaggi al 348 7300 200. Ascoltiamo la voce di Silvia.

0: Allora, viaggio a Istanbul, apro la valigia e scopro di aver dimenticato la biancheria.
1: Aia.
0: Ma soprattutto di aver dimenticato le mutande. Ora vi sfido a trovare un negozio a Istanbul che venda questo indumento femminile e a spiegare che cosa vi serve. Ebbene, le ho trovate, per fortuna.
1: Per fortuna.
0: Ciao.
1: Ciao. Anche perché se no stamattina non ti davamo il titolo di spettinata, ma quello di smutandata, permetti la battuta. Cara Silvia, grazie del messaggio. Questa è un'altra faccenda, no? L'abbiamo anche un po' detto prima, quando magari ci serve qualcosa in vacanza, e quindi io penso a Silvia che adesso, quando indossa quegli slip, pensa a quella volta che è andata a Istanbul. Cioè, restano per lei comunque il ricordo della vacanza. 3487-300-200 su Radio 2, anche la Steve Miller Band con The Joker.

Peter Band, The Joker, qua a Radio 2, su Radio 2, Spettinati Weekend con Federica Elmi, con le vostre reliquie inutili. Ciao Spettinati, io ho comprato un cappello di paglia enorme, mai messo, che già sono piccola di statura e piuttosto in carne, e se lo metto sembro un fungo. Lo confessa Stefania di Fiumata al 348 7300 200. Sono delle vere e proprie confessioni alcuni dei vostri messaggi, per esempio la reliquia inutilis di Marco, che definisce anche indecente e kitsch, il grembiule con disegnato il David di Donatello a Firenze. Questo è un altro dei messaggi arrivati al 348 7300 200. Per quanto riguarda le calamite invece, c'è chi le ama e c'è chi le odia, e tra i tanti arrivano anche le vostre fotografie di frigoriferi pieni di calamite, ma anche di bacheche, pannelli da muro. Non compro mai souvenir, ma belli oggetti tipici. Purtroppo a Tonlì non sono riuscita ad acquistare dei quadretti con pezzi di bellissima porcellana, cocci di vasi antichi incollati su tavolette e quadretti da nessun altro parte in Cina. Che peccato, lo scrive Micaela e ci ringrazia per la compagnia, che io ricordo sempre è reciproca. Fedelissimi cari di Rai Radio 2, io sono Federica Elmi, potete ancora confessare con la vostra osservazione sul campo qual è stata la reliquia inutilis acquistata in vacanza, o magari quella che vi hanno regalato, quella che vi hanno riportato da una vacanza. Il nostro numero WhatsApp è il 348 7300 200, una nota audio se volete, 20 o 30 secondi. La voce che cantiamo insieme adesso è quella di Sienna Spyro, Great Expectation.

Sienna Spyro, Great Expectations, che sono quelle che magari potremmo avere nei confronti di quel regalino che magari un amico, un'amica, la mamma, il fratello, il cugino, il nostro partner ci può riportare da una vacanza o da un viaggio di lavoro. Saluti al 348-7300-200. A proposito di reliquie inutilis, ci scrive Maria: abito in Inghilterra ma vengo in Italia ogni estate e ogni volta compro una tazza per l'espresso. L'anno scorso ne ho comprata una per mio marito, anzi le scrive per il mio maritino, ma è così bella che la uso io. E guardate che comunque questa faccenda del questo è per te ma piace a me, spettinati belli, è la vera e propria trappola che troviamo dentro la reliquia inutilis, perché noi a volte entriamo in un negozio magari pensando di cercare qualcosa per qualcuno che ci aspetta a casa, poi vediamo un oggetto in particolare e pensiamo questa gli piacerebbe, però se siamo magari completamente sinceri con noi stessi, la frase completa sarebbe: questa mi piace tantissimo e secondo me dovrebbe piacere anche a lei, dovrebbe piacere anche a lui. Ed è una distinzione interessante quando scegliamo un regalo. Quello che stiamo facendo davvero è cercare qualcosa che piaccia all'altra persona o stiamo cercando qualcosa che piaccia anche a noi? Domanda studiata in una ricerca sui regali e sulle preferenze del destinatario, e in diversi esperimenti di consumo i ricercatori hanno osservato che chi fa il regalo tende spesso a proiettare le proprie preferenze sul destinatario, mentre chi riceve preferirebbe, giustamente secondo me in maniera sacrosanta, che il regalo fosse scelto pensando ai propri gusti. E questo con i souvenir secondo me diventa ancora più divertente, perché siamo dall'altra parte del mondo, vediamo una cosa che ci piace e magari pensiamo: non posso mica comprarla per me adesso pure questa cosa, però dai, sì, a mia madre piacerebbe, mia sorella ne sarebbe entusiasta. E così troviamo, no, nel nostro cervello la soluzione perfetta: la compriamo, la mettiamo in valigia e magari arriviamo a casa, la tiriamo fuori. E poi magari, giunti a quel punto, quando non siamo più in viaggio, neanche ci va di regalarla quella reliquia inutilis, perché quella cosa poi rappresenta il nostro gusto, rappresenta la nostra vacanza, il nostro ricordo. Quindi qui sarebbe da chiedervi: quante volte vi è successo di comprare in vacanza qualcosa per qualcuno che, a essere sinceri, avreste voluto tenere per voi? 3487 300 200. Tame Impala, Loser.

Agitare Coca-Cola è il titolo della canzone di Tommaso Paradiso. In quest'estate 2026 suona in playlist su Radio 2 Spettinati Weekend con Federica Elmi fino a mezzogiorno, con tutte le vostre reliquie inutilis, tutti quei souvenir, quegli oggetti comprati in vacanza pensati per noi, per riportare ad amici, parenti e conoscenti. Sicuramente dal punto di vista delle citazioni hanno vinto le calamite da frigo, che magari poi sono anche tra gli oggetti che in qualche modo cambiano vita dopo essere tornati a casa, perché, come dicevamo anche prima, questo oggetto ci ricollega alla vacanza. Quindi tu sei lì che magari nel tuo vuoto mentale apri il frigo e non ricordi nemmeno perché, ma mentre apri lo sportello del frigorifero ti becchi magari lì davanti la calamita della Torre di Pisa oppure di un ponte di Brooklyn, e con la testa magari torni a quei momenti passati lì. 3487 300 200. Un saluto per Piero che scrive: un paio di estati fa, nella rivendita di un caseificio in Sardegna, ho incontrato quattro giovanotti che avevano deciso che i souvenir che portavano a parenti e amici erano spicchi di buon formaggio e dicevano ricorderanno il sapore. Questa non è reliquia inutilis, cari miei, questa è pura poesia, caro Piero. E poi va bene così, se ovviamente il genere alimentare non si deteriora e se nel tratto comunque che tu devi fare di ritorno è legale portarlo. Però un buon pezzo di formaggio dalla Sardegna, o perché no un bel pacco di pane Carasau come quello che ogni tanto ci fa aggiungere qui a Radio 2 Salvatore da Budoni, che salutiamo, forse è il souvenir più bello. Poi si scompare ma ti rimane il sapore e magari anche un po' l'acquolina in bocca.

0: Camera per Charlie XCX per chiudere la playlist di Spettinati Weekend di questo 29 agosto 2026. Grazie a voi che questa mattina avete aperto le vostre case con le foto dell'oggettistica. Tanti frigoriferi, ho visto tanti pannelli con calamite da frigo al nostro numero WhatsApp, e forse se ci fosse stata una gara di chi possiede più calamite l'avrebbe vinta Norma, che ci manda la foto delle circa 200 calamite. Dice: io ogni posto che vado compro una calamita e anche i miei amici me ne portano, ho fatto fare i pannelli da applicare al muro. Beh, se qualche tuo amico o qualche tua amica colleziona un oggetto, è sicuramente il souvenir perfetto ed è tutt'altro che la reliquia inutilis, che è stato il fascicolo dell'Atlante del comportamento umano che abbiamo analizzato oggi. Domani analizzeremo un altro comportamento umano con Paoletto Castro, Chiara Vannoni, Donato Moscati, Maria Lucia Schito, Roberta Bellei, manca Andrea Penna, Laura Ricalzi. Grazie a tutto lo staff, grazie a Riccardo Bruno, sono Federica Elmi, ci sentiamo domani su Radio 2. Ciao Spettinati!
1: Radio 2. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
3: 22. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com. 22.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: 22.

0: dottor Scotti.
1: 2-2. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: 2-2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.

0: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Fabiana Cofini. In Nepal e Tibet proseguono i soccorsi e le ricerche dei dispersi dopo le devastanti alluvioni di inizio settimana. Oltre 600 i morti, circa 3.000 le persone di cui si sono perse le tracce. Le autorità nepalesi stimano che per la ricostruzione possano servire fino a 5 miliardi di dollari. Sulla situazione umanitaria sentiamo da Kathmandu Arianna Banfi, operatrice umanitaria di ActionAid.
3: Oggi sono 300.000 le persone che hanno perso i propri cari, la casa, il sostentamento o il senso di sicurezza. Le necessità più urgenti oggi qui sono le più basilari: cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, rifugi, assistenza medica e psicologica, nonché protezione soprattutto per le bambine e le ragazze.
2: Strage in Ucraina nei pressi di Kiev, dove un drone russo ha colpito un magazzino di esplosivi provocando la morte di almeno 27 persone e il ferimento di una quarantina. Nel vasto incendio danneggiati edifici residenziali e una struttura per anziani e disabili. Zelensky ammonisce: i depositi di munizioni non dovrebbero tenersi vicino ai centri abitati. Attacchi russi anche a Odessa, una vittima e 3 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno colpito il polo industriale di Ozon nella regione di Belgorod. 3 morti. Seggi aperti in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Si vota fino alla mezzanotte italiana, attesa un'alta affluenza. Si prevede un esito sul filo di lana. Gli ultimi sondaggi davano i favorevoli e i contrari quasi appaiati, con una leggera prevalenza del sì. Ora in Italia proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba esplosa lo scorso ottobre vicino alla regione di Belgorod. 3 morti. Seggi aperti in Islanda per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Si vota fino alla mezzanotte italiana, attesa un'alta affluenza. Si prevede un esito sul filo di lana. Gli ultimi sondaggi davano i favorevoli e i contrari quasi appaiati, con una leggera prevalenza del sì. Ora in Italia proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba esplosa lo scorso ottobre vicino casa del giornalista Rai Sigfrido Ranucci.

0: I giorni di settembre saranno quelli decisivi, sono infatti fissati per la prossima settimana alcuni passaggi fondamentali per l'inchiesta sulla bomba piazzata lo scorso ottobre davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. A partire dall'istanza di scarcerazione presentata dai legali di Antonio Passarello e Pellegrino Davino, due dei quattro autori materiali dell'attentato. Dopo mesi di silenzio hanno rotto gli indugi e hanno raccontato ai pubblici ministeri di aver ricevuto 3.000 euro per far esplodere un ordigno puramente dimostrativo. L'ordine era di non far del male a nessuno e non sapevano che quella era la casa dell'ormai ex conduttore di Report, aggiungendo di non aver mai conosciuto Walter Lavitola, il faccendiere in carcere perché accusato di essere il mandante, ma di essere stati assoldati da Clesio Tavares, il tuttofare di Lavitola, attualmente in Camerun. Il 7 settembre poi, in occasione dell'udienza al tribunale del riesame, sarà interrogato nuovamente lo stesso Lavitola. Gli inquirenti vogliono anche approfondire il suo patrimonio, le sue fonti di guadagno. Pochi giorni dopo l'attentato, il faccendiere partì per un lungo viaggio in Africa, 20 giorni di safari, il cui costo è stato stimato in oltre 100.000 euro. Una cifra ritenuta dagli investigatori enorme per un semplice ristoratore. Giuseppe Lisi, GR2.
1: E la maggioranza di governo accoglie con soddisfazione la sostituzione di Ranucci alla conduzione di Report. Ora il programma potrà tornare a fare vero giornalismo d'inchiesta, sottolinea Fratelli d'Italia. Scelta autonoma e corretta della RAI anche per Forza Italia e Lega. Ranucci è la vittima dell'attentato, non l'indagato, ribattono le opposizioni, secondo cui tutto era già scritto. La destra voleva far saltare il programma, secondo il PD. Parlano di Editto Meloni, i 5 Stelle. Weekend di controesodo su cui pesa il caro carburante. In autostrada il gasolio resta stabilmente sui 2,2 euro al litro in media e la benzina sfiora i 2,1 euro. Eppure c'è chi non si fa scoraggiare dalla prevista stangata d'autunno.
2: Settembre andiamo, è tempo di partire per le vacanze, almeno per 10 milioni di italiani che stanno chiudendo le valigie e si apprestano a spendere in media 760 euro a testa. Come nella poesia di D'Annunzio, la direzione principale si conferma il mare, soprattutto l'Italia, dove resterà il 71% degli intervistati. Sulla durata, l'osservatorio Confturismo Confcommercio spiega che si va dal weekend per rinverdire i fasti dell'estate e dell'abbronzatura alla settimana o più. Molti approfitteranno delle temperature più accessibili, si spera, per visitare le città d'arte con Toscana, Campania ed Emilia-Romagna in cima alle preferenze. Un cambio di abitudini che allunga la stagione per chi lavora nel turismo, come spiega Manfred Pinsker, presidente di Confturismo Confcommercio.
3: Un mese che sta diventando sempre più a tutti gli effetti parte d'estate. Temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza lo rendono infatti sempre più attrattivo.
2: Amalia Carosi, GR2.
1: E ora lo sport, in primo piano la MotoGP, alle 15 scatterà la sprint race sul circuito di Aragon. Nelle qualifiche poco fa, risultato a sorpresa, sentiamo.
4: Il poleman che non ti aspetti, almeno ad Aragon, circuito antiorario dove Marc Marquez ha vinto 7 volte e conquistato altrettante pole. Eppure, davanti a tutti, alle 15 scatterà uno strepitoso Marco Bezzecchi con l'Aprilia. 12esima partenza al palo in carriera per il riminese, terza stagionale dopo Thailandia e Italia, dove poi ha vinto il Gran Premio. Stavolta però sarà durissima perché il favorito rimane comunque l'asso di Cervera, ma il Bez stamattina è riuscito a piegarlo scendendo ben due volte sotto il muro dell'1,45, primo e unico a riuscirci sul tracciato nella periferia di Alcañiz. Record della pista di nuovo disintegrato, Mark si ferma a 89 millesimi e si deve accontentare della seconda piazza. Completa la prima fila l'altro Marquez, Alex, con la Ducati del team Gresini, e questi tre sembrano essere anche quelli che dovrebbero giocarsi il podio, con Mark che sembra avere qualcosa in più. Quarto Raul Fernandez con l'Aprilia Trakaus, quinto il leader iridato Martin con la seconda moto ufficiale di Noale. In un fine settimana complicato, in qualifica il madrileno è riuscito a limitare i danni. Settimo di Gian Antonio davanti a Bagnaia. Luca Cesaretti, GR2.
1: La linea va a Radio 2 Hits, prossima edizione del GR2 alle 13:30, più tardi.

0: Viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12.59 e 27 secondi. Ultimo fine settimana di agosto, ancora caratterizzato da partenze ma soprattutto da un controesodo per i rientri. Al momento il traffico è particolarmente intenso sulla 23 Palmanova a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Troviamo infatti 8 km di code. Andiamo poi in A1 sul tratto laziale tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Si è verificato un incidente, il traffico non è più bloccato ma persistono le criticità, 2 chilometri di coda con tendenza in aumento. E sempre in A1 a causa di un incidente sono 3 chilometri di coda, anche qui tendenza in aumento tra Capua e Santa Maria Capua Vetere in direzione della capitale. Al sud in A19 Palermo Catania segnaliamo una corsia chiusa per un veicolo fermo all'altezza di Tremonzelli in direzione di Catania. E per quanto riguarda la viabilità ferroviaria nel nodo di Verona, la circolazione ferroviaria sulle linee Mantova-Monselice, Verona-Mantova e Verona-Legnano è sospesa per danni dovuti al maltempo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 14.59. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Sono le 13:31.
1: Rai GR2.
2: In studio Livio Fettella, buongiorno. In apertura una notizia di pochi minuti fa, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è ricoverato in gravi condizioni a Cuba, in una nota alla pensione del partito. La catastrofe in Nepal e Tibet, si aggrava il bilancio delle vittime, sono oltre 630, 3.000 dispersi, 3 sono italiani, difficoltà nelle operazioni di soccorso. Seggi aperti in Islanda per il referendum sull'adesione all'Unione Europea, incertezza sul risultato. Poi il caso Ranucci, ancora in primo piano, nei prossimi giorni nuovo interrogatorio per Walter Lavitola. La RAI intanto ha annunciato che il giornalista non condurrà più report. Infine lo sport con il calcio, prosegue la seconda giornata di Serie A con 4 anticipi e poi la MotoGP, oggi la Sprint Race sul circuito di Aragon. In apertura la notizia di poco fa, l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista, ricoverato da calcio, prosegue la seconda giornata di Serie A con 4 anticipi e poi la MotoGP, oggi la Sprint Race sul circuito di Aragon. In apertura la notizia di poco fa, l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista, ricoverato da

0: forte mal di testa, poi si sarebbe accasciato al suolo e sarebbe stato trasportato d'urgenza in un ospedale a Santa Clara, circa 300 chilometri a est dell'Havana a Cuba. Abbiamo sentito pochi minuti fa Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it, tra i primi a dare questa notizia. Ascoltiamo allora le sue parole.
1: So che è molto grave, ma non so praticamente altro. So che è ricoverato in un ospedale, che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire. È crollato a terra e con un forte mal di testa, nient'altro.
0: Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di essere in contatto con l'ambasciata a Cuba per sincerarsi delle condizioni di Alessandro Di Battista. In un post sui social ha scritto di pregare per la sua salute e che fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l'assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta. Una nota anche del Movimento 5 Stelle: grande apprensione, ci stringiamo attorno ai suoi familiari.
2: E grazie a Giuseppe Lisi. In Nepal proseguono i soccorsi e le ricerche dei dispersi dopo le devastanti alluvioni. Oltre 600 i morti e circa 3.000 le persone di cui si sono perse le tracce. Il corrispondente da Pechino.
3: Le squadre di soccorso cinesi sono giunte nel cuore della zona alluvionata in Tibet. Abbiamo trovato solo distruzione, dicono, le strade non esistono più, l'ondata di piena ha cancellato tutto. Il peggioramento delle condizioni meteo rende ancora più complicate le operazioni. La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. È rientrato l'allarme per la possibile sondazione di due laghi formatisi in quota, ma le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica. E non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un gruppo di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. Da Pechino nello porto GR2.
2: Strage in Ucraina, nei pressi di Kiev, dove un drone russo ha colpito un magazzino di esplosivi, provocando la morte di almeno 27 persone e il ferimento di una quarantina di persone. Nel vasto incendio, danneggiati edifici residenziali e una struttura per anziani e disabili. Zelensky ammonisce: i depositi di munizione non dovrebbero essere vicini ai centri abitati. Attacchi russi anche a Odessa, una vittima e tre feriti. Sul fronte opposto, le forze ucraine hanno colpito il polo industriale di Ozon nella regione di Belgorod. Morti. In Medio Oriente non si fermano gli attacchi israeliani a Gaza e in Cisgiordania. Qui il campo profughi di Jenin è stato colpito con un attacco di droni. Tel Aviv rivendica uccisi miliziani di Hamas, fra cui un leader della fazione in Cisgiordania. Nella striscia di Gaza, 8 morti nelle ultime 24 ore. Ci spostiamo in Islanda, seggi aperti per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, interrotti da anni. Si annuncia incerto l'esito. Da Bruxelles l'inviato della RAI.
4: A spingere l'Islanda a ripensare il suo rapporto con l'Unione Europea sono stati anche i timori geopolitici legati alla ripresa dell'interesse tra gli altri degli Stati Uniti per le rotte artiche. Così oggi l'isola vota un referendum per decidere se riaprire i negoziati di adesione all'Unione interrotti unilateralmente dal governo di centrodestra nel 2015. L'attuale governo di centrosinistra aveva promesso di tornare sul tema. Per i sondaggi, tra sì e no è un testa a testa. 400.000 abitanti, l'Islanda è parte della NATO, del mercato comune europeo, e aderisce allo spazio Schengen. Proprio questo porta molti islandesi a chiedersi perché non continuare a usufruire dei vantaggi di una simile posizione senza procurarsi gli svantaggi di una piena adesione, soprattutto l'ingresso nella politica comune europea della pesca, con l'accesso alle acque islandesi per i pescherecci di altri paesi e il possibile divieto alla caccia alle balene. Il governo punta, in caso di vittoria del sì al referendum, a negoziare accordi speciali e la premier Kristrún Frostadottir ricorda che dopo un eventuale accordo gli islandesi sarebbero chiamati nuovamente alle urne per approvarlo. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR2.
2: Storico accordo fra Washington e Caracas per lo sfruttamento del petrolio venezuelano, un cambio di passo nelle relazioni fra i due paesi a quasi 8 mesi dalla cattura di Maduro. Nascerà una società energetica privata congiunta di cui gli Stati Uniti deterranno il 55% delle quote per lo sfruttamento di 17 pozzi petroliferi in Venezuela. Un'intesa che segna la rinascita del paese, ha detto la presidente Delcy Rodríguez. Proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba esplosa lo scorso ottobre vicino a casa del giornalista Rai Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni sarà ascoltato nuovamente Walter Lavitola,

0: il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. Verifiche anche sul suo patrimonio. Ieri la RAI ha annunciato il cambio della guardia alla conduzione di Report. Ranucci sarà sostituito da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. E la decisione della RAI di sostituire Ranucci alla conduzione di Report accende il dibattito politico.
1: Il plauso del centrodestra alla scelta dei vertici RAI è unanime. Il presidente del Senato La Russa si dice felice perché, spiega, Ranucci faceva trasmissioni pretestuose a senso unico. Sempre da Fratelli d'Italia si sottolinea una decisione considerata lungimirante. Nessun editto, l'azienda ha agito con correttezza, equilibrio e piena autonomia, recita una nota della Lega. Maurizio Gasparri, Forza Italia.
2: Una decisione inevitabile, viste le fanfaluche che ha diffuso per anni e il discredito che ha gettato su se stesso e su Report per le pessime frequentazioni che ha avuto.
1: Di tutt'altro avviso le opposizioni, che parlano di vendetta a pochi mesi dalle elezioni. Hanno colpito un presidio del servizio pubblico, dice il PD Walter Verini. Giuseppe Conte parla di editto Meloni. Sempre dei 5 Stelle, Mariolina Castellone.
3: È un grave attacco alla libertà di informazione e un messaggio politico chiaro che il centrodestra rivolge al paese a pochi mesi dalle elezioni e in preparazione della campagna elettorale.
1: Ranucci non è l'indagato ma la vittima di un attentato, aggiunge da Verdi Sinistra Angelo Bonelli. Daniele Petraroli, GR2.
0: Dopo la violenta ondata di maltempo che ieri ha colpito il nord Italia, a Cremona la situazione più critica, con 41 feriti, danni al Duomo e alla torre civica del comune, alberi sradicati, auto danneggiate, migliora la situazione di instabilità nel settentrione. Resta però l'allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia. Scendono le temperature al nord, 6 le città da bollino rosso, al centro sud, Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Il colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
4: Migliora il tempo al nord, pioggia residua sulle Alpi orientali, qualche debole piovasco sulla Sardegna e sulle coste tirreniche. Le temperature almeno 4-5 gradi in meno rispetto alla giornata di ieri, con massime intorno ai 34 gradi, un paio di gradi superiore al meridione.
0: La musica, stelle del pop coreano, gli Stray Kids dominano anche le nostre classifiche. Negli ultimi anni il gruppo non ha fatto che collezionare record in tutto il mondo.
5: 3 settimane in cima alla classifica di CD e vinili in Italia equivalgono a un successo, ma il 9° debutto consecutivo al top delle classifiche americane fa pensare a un evento storico. Succede con This and That, ultima raccolta di inediti degli Stray Kids, gruppo pop coreano nato da un reality show nel 2017 composto da 8 membri. La miscela di pop, elettronica e rap degli Stray Kids si è dimostrata irresistibile. L'anno scorso sono stati gli artisti più venduti al mondo dopo Taylor Swift e il rapido accumulo di album numeri 1 negli Stati Uniti li pone nello stesso circolo di Beatles e Rolling Stones. Senza dimenticare i premi, ripetuti anche quelli, per le coreografie dal vivo. Protagonista del tour mondiale per ora è l'Asia, per le date europee c'è ancora da attendere. Francesco Riccardi, GR2.
0: Pagina sportiva, in studio con me Manuel Codignoni. Ciao Manuel.
6: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Calcio e motori, in questo sabato di fine agosto. Da dove iniziamo?
6: Direi di iniziare dal calcio, perché dopo il successo di ieri sera del Milan sul Venezia, oggi prosegue la seconda giornata del campionato con 4 anticipi. Alle 18.30, partiamo da questo, la Fiorentina ospita il Frosinone, viola reduci dalla batosta 4-0 contro la Roma, che vogliono rialzare la testa contro un avversario, però spiega il tecnico viola Fabio Grosso, da non sottovalutare.
7: Avversario che viene da un percorso molto molto bello fatto in Serie B e si è riproposto nella prima giornata con grande energia, grande intensità, quindi sicuramente come tutte le gare di Serie A ci sarà affrontarla con grandissima umiltà, saperci stare dentro molto meglio di come abbiamo fatto nella prima partita di campionato e capire che c'è grande voglia di ottenere un bel risultato per tantissime ragioni, in primis perché vogliamo muovere la nostra classifica che nella prima giornata non siamo riusciti a fare.
6: E alla stessa ora, sempre alle 18.30, anche Monza Udinese e Sassuolo Torino.
0: Il piatto forte del campionato però, Manuel, arriverà in serata.
6: Sì, con la sfida di Torino tra Juventus e Parma. La Juventus che ha vinto la prima partita ma non ha convinto del tutto. In particolare in attacco, ricorderete i tanti gol sbagliati. E proprio sulla sua punta, Randal Kolo Muani, il tecnico bianconero Luciano Spalletti fa quadrato e difende.
8: Noi abbiamo totale fiducia, non nel modo di dire, nel modo di fare, su quelle che sono le qualità di Kolo Muani, perché siamo andati a prenderlo, abbiamo speso una cifra, un investimento importantissimo e vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire tutta quella fiducia che noi gli abbiamo dato, ecco.
6: Serie A, ma anche Serie B, ovviamente anche lei alla seconda giornata, in programma quest'oggi 5 partite.
0: Rimanendo al calcio, nel frattempo sono stati comunicati i dettagli della prima giornata di Champions League.
6: Sì, perché giovedì ci sono stati i sorteggi, ma quest'oggi, proprio poco fa, è arrivato il calendario. Allora vi diciamo subito che l'esordio per le italiane sarà Real Madrid-Inter martedì, dunque Mourinho contro il suo passato. Ricorderete il triplete conquistato dallo Special One proprio nella stagione 2009-2010. Poi mercoledì Napoli-Arsenal, giovedì invece Fenerbahce-Roma e Como-Lipsia.
0: Non solo calcio, l'avevamo anticipato, anche motori.
6: Sì, perché c'è la MotoGP in Spagna alle 15, ad Aragon ci sarà la Sprint Race. Stamattina ci sono state le qualifiche con un risultato a sorpresa, perché la pole position l'ha fatta Marco Bezzecchi, che ha avuto la meglio su Marc Márquez, che era il grande favorito, perché lo spagnolo lì ci ha vinto 7 volte con altrettante 7 pole position. Invece in pole ci sarà appunto Bezzecchi con l'Aprilia, in prima fila anche Alex Márquez, il fratello di Marc Márquez, mentre il leader del mondiale Martin partirà solo quinto.
0: C'è spazio anche per una notizia dalla Formula 1.
6: Sale d'attesa per il Gran Premio di Monza il prossimo fine settimana, tra l'altro la Ferrari avrà un motore evoluzione. La notizia di questa mattina è il rinnovo del contratto di Lando Norris per altri 3 anni almeno con la McLaren. Il campione del mondo in carica resterà walking quantomeno fino al 2030.
0: Grazie a Manuel Codignoni. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Massimo Vasciavè e Tommaso Margiotta. Potete ascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va a Music Room Weekend, il prossimo GD2 alle 15.30 da Lio e Fettella. Buon ascolto a tutti.

0: quasi le 13.45, sabato 29 agosto, in diretta su Radio 2 ci sono Katamasci e
1: Martina Di Florio. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 2 Music Room. Come state? Dove ci portate di bello questo weekend? Come sempre fatecelo sapere al 3487 300 200. Ci aspetta una puntata bella piena.
0: Guarda, posso dire che da quando abbiamo iniziato questo programma che aspettavo di fare questa puntata.
1: Sì.
0: Poi devo dire che l'attualità mi ha scavalcato, mi ha fatto fare un triplo salto carpiato. Sì, siamo enigmatiche apposta, non è che non vogliamo condividere con voi, è che ci piace non fare spoiler, quindi vi chiediamo, lo chiediamo a voi, 3487 300 200, secondo voi oggi dove andremo nel mondo, dove vi porteremo, e per parlare di quale genere musicale
1: o di chi
0: o di chi o di cosa. Comunque intanto partiamo, queste Madame, Mama Non Mama.

0: possibile che si vada negli Stati Uniti nel mondo del country, visto la scomparsa della grande Dolly Parton?
1: Non solo possibile, ma chiaramente
2: sicuro.
1: Sicuro, certo, brava. Ascoltatrice molto molto attenta, però dobbiamo usare la nostra formula di rito.
2: E certo, perché ci porta fortuna e soprattutto perché partiamo da questa zona, ma poi ci espanderemo in qualche modo, andremo a toccare tutti gli Stati Uniti, ma oggi
1: diamo un luogo di partenza.
2: Diamo un luogo di partenza e di riferimento. Dove li portiamo?
1: Oggi vi portiamo a Nashville! Scusate, c'è stato un attimo di indecisione.
2: Io aspettavo il 3-2-1.
1: Perché io te l'ho fatto con le dita e non l'ho fatto a voce, hai ragione. Comunque vi portiamo a Nashville perché avevamo già deciso, avevamo fatto un calendario con sì. I generi musicali e oggi era già programmato il country.
2: Il country.
1: E anzi, io e Martina ci eravamo interrogate sugli artisti, magari su cui fare dei focus maggiori.
2: Anche perché è un genere che continua a vivere,
1: certo.
2: E poi lo vedremo nel corso della puntata e soprattutto degli artisti che ancora oggi portano alto il nome di questo genere e che comunque si sono posizionati anche nell'industria musicale,
1: certo.
2: Tutta, però c'è da dire che...
1: Però dicevamo, come sarebbe bello parlare di country
2: sì.
1: E partire proprio dalla regina, da Dolly Parton, mm-hmm. Che comunque ha avuto un peso specifico non solo sulla musica country,
2: sì.
1: Ma in generale sull'immaginario del country,
2: sì.
1: E che è l'artista che più di tanti altri ha avuto comunque un lascito che è stato accolto a piene mani da tanti cantanti pop, hip hop e quant'altro.
2: E lo vedremo. Un artista che ha saputo, diciamo, espandere e andare oltre i confini del genere musicale, diventando un vero e proprio fenomeno pop a tutti gli effetti.
1: Totalmente, un'icona pop e un fenomeno del pop. Fra poco partiamo con Nashville, intanto ascoltiamo White Town, questa è Your Woman.

0: White Town, Your Woman, state ascoltando Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio, in diretta con voi sia oggi che domani fino alle ore 16. 3487 300 200 per i vostri messaggi o per le vostre note audio. Le coordinate di partenza le abbiamo date, adesso andiamo a Nashville per parlare di country, cara Martina. Ma andiamo proprio a Nashville o lì vicino?
1: Allora, è giusto, se parliamo di Dolly Parton, andare a Nashville, però sicuramente è giusto anche dare un contesto storico della nascita di questo genere musicale, perché il country nasce nel sud rurale degli Stati Uniti, per chiarirci, Appalachia e Tennessee, ed è l'incontro tra ballate anglo-irlandesi, fiddle, banjo di origine africana, gospel, blues. Nashville diventerà sicuramente la capitale dell'industria country, però non è propriamente il luogo in cui tutto nasce, per cui attenzione sempre poi alle semplificazioni, perché non è semplicemente una musica portata negli Stati Uniti dagli immigrati irlandesi scozzesi, ma è una musica americana nata proprio dall'incontro e dall'incrocio.
0: Fra l'altro, vi diciamo subito che country e cowboy adesso per tutti noi sono la stessa cosa, ma in verità non nascono insieme, perché appunto il country nasce, come dicevi tu, nelle comunità rurali, nel sud, degli Appalachi. Invece i cowboy avevano una loro tradizione musicale diversa, quando coincidono a partire dagli anni 30 grazie a Hollywood, perché iniziano a fare questi film sui cowboy in cui chiedono al cowboy di iniziare a cantare. E quando i cowboy a Hollywood nei film, Roy Rogers è stato uno degli storici protagonisti di questo genere di film, a quel punto iniziamo a vedere una contaminazione che è soprattutto poi estetica, le frange, i cowboy hats, gli stivali, eccetera. Ma all'inizio non era così.
1: Parte quindi da un contesto molto cinematografico. Quindi per intenderci, estremamente semplificato: fiddle europeo, banjo afroamericano, ballate britanniche, gospel, blues, tradizioni popolari, e questo è il mix perfetto per il country.

0: Giovanotti su Radio 2 Music Room Weekend, un'estate che ci sentiamo ancora addosso, ancora calda, soprattutto in questo pomeriggio 29 agosto. Stiamo parlando però di country, stiamo analizzando un po' le origini del genere musicale, poi faremo un piccolo approfondimento anche su Dolly Parton, certo. La sua vita, la sua musica e in particolare tutto quello che l'ha resa l'icona che è. Però stavamo parlando di un po' la contaminazione, in cui il contesto contaminato in cui nasce il country, che però non nasce in un giorno, c'è proprio un mese in cui l'America scopre che quella musica può diventare effettivamente country music, e guarda un po', è l'agosto del 1927. Dove lo scopre?
1: A Bristol, che è, diciamo, siamo fra la Virginia e il Tennessee. La particolarità di Bristol è che proprio è una città di confine. Cioè c'è proprio State Street, che è una strada che attraversa Bristol e che divide la Virginia dal Tennessee. Okay. E qui appunto si sono tenute quelle che sono passate alla storia come le Bristol Session, che appunto hanno reso il country un prodotto non più delle comunità rurali, montane, ma un prodotto discografico, un vero e proprio prodotto discografico. Infatti, naturalmente, tutti gli istituti che si occupano di studiare la storia americana parlano del Big Bang of Country Music avvenuto proprio in quell'estate a Bristol. Diciamo che durante queste prime registrazioni sono stati scoperti, lanciati e commercializzati artisti come Jimmy Rogers e soprattutto la Carter Family.
0: E beh, che poi sono due figure molto diverse tra loro.
1: Completamente diverse fra di loro, questo per far capire che non solo c'è un mercato, ma che è un mercato che si presta appunto a tante contaminazioni anche molto diverse fra loro. Quindi, giusto per essere precise geograficamente, arriviamo a Nashville, ma prima dobbiamo partire da Bristol. Intanto ci ascoltiamo Jungle Sunshine.

0: fresco.
1: Maria Antonietta e Colombre, anche loro la coppiata di quest'estate caldissima, era la loro Senza Vestiti qui a Radio 2 Music Room Weekend. Stiamo parlando di country in questo viaggio avventuroso tra Appalachia e Tennessee. Abbiamo parlato di Bristol,
2: certo. Cioè
1: Bristol è effettivamente la prima tappa del nostro viaggio, però cara Cata, mi chiedo perché poi effettivamente è Nashville a essere particolarmente ricordata se si parla di country
2: ancora oggi. Perché a Nashville, un paio di anni prima delle Bristol Session, quindi nel 1925, nasce una radio WSM. E nel 1927 inizia un programma radiofonico di musica dal vivo, okay, che si chiama Grand Ole Opry,
1: okay,
2: che esiste ancora oggi. Ancora oggi c'è, ancora oggi può essere ascoltato, ancora oggi se andate a Nashville e siete fortunati potete assistere a una registrazione dal vivo. E cosa fa? Trasforma il country in un fenomeno commerciale, perché artisti che fino a quel momento erano per lo più regionali, locali, iniziano ad avere invece una maggiore visibilità. E sì, questo porta appunto Nashville a diventare la capitale del country.
1: È un po' la Radio 2 Social Club però di
2: però
1: Nashville,
2: di Nashville,
1: no?
2: Beh, intorno agli anni 30.
1: Sì,
2: ha
1: sì,
2: avuto un ruolo veramente fondamentale, ce l'ha ancora oggi, insomma parleremo più avanti di Dolly Parton, e è molto legata a questo programma. E appunto a Nashville c'è anche la Mother Church of Country Music, Ryman Auditorium, che viene così chiamata non perché effettivamente grazie a questo programma radiofonico e alle registrazioni che si sono svolte lì abbiamo avuto modo e accesso a insomma live incredibili di artisti che poi sono diventati leggende, ma perché era proprio fisicamente una chiesa. Anche questa potete visitarla, ma vi spieghiamo tutto fra poco. Intanto ci ascoltiamo Dave Matthews Band, questa è The Space Between.

0: The Space Between, Dave Matthews Band, questa è Radio 2, siamo volate virtualmente con voi a Nashville, vi abbiamo portato a Ryman Auditorium, la Mother Church of Country Music, insomma teatro di tante esibizioni di cui magari è possibile rivedere qualche video, qualche spezzone sui social oppure in qualche documentario. Sappiate che appunto non era una trovata scenografica, si trattava davvero di un luogo religioso e ancora oggi se passate di lì vi dovete accomodare sulle panche.
1: E se passate di lì dovete per forza andare al Country Music Hall of Fame, che è il grande archivio del country americano, tanto da essere addirittura soprannominato lo Smithsonian of Country Music. Qui ci sono tutti gli strumenti originali, i costumi di scena, le registrazioni, anche automobili, insomma tutta una serie di memorabilia incredibili sul genere. Quindi se ci andate fate il biglietto per il tour completo e mi raccomando visitate anche lo studio B della RCA, che è considerato proprio una delle culle del Nashville Sound, cioè proprio il momento in cui Nashville trasforma il country in una musica proprio capace di raggiungere un panorama e un pubblico più pop, più popular. Ed è proprio uno studio vero e proprio del 1957, conservato tuttora integralmente nel suo aspetto storico. Ci hanno registrato tutti i più grandi, da Elvis a Dolly Parton a Roy Orbison, insomma c'è proprio una kermesse, una lineup incredibile. E piccolo fun fact, Dolly Parton qui ci ha registrato proprio la sua I Will Always Love You.
0: Esattamente, su cui poi abbiamo un po' di cose da raccontarvi, però a proposito di fun fact, credo che la cosa più divertente che riguarda questo studio e Dolly Parton sia che il primo giorno che lei doveva andare in studio a fare delle registrazioni era in ritardo, corse con la macchina e praticamente c'entrò in pieno con l'auto il muro dello studio. Si vede che le ha portato bene, però, considerando quello che poi ha registrato lì dentro. Continuiamo con la musica. Barry Can Swim, questa è Dance, Dance, Dance.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Dance, dance, dance, Barry Can Swim, Radio 2 Music Room Weekend. Ce la stiamo ballando nel nostro studietto, io, Martina Di Florio e Katamashi. Stiamo parlando di country, abbiamo fatto un piccolo excursus sulla storia del country e soprattutto dei suoi luoghi iconici. Adesso parlavamo di Nashville e in realtà ci sono anche molte geek un po' più turistiche, perché ci sta che se vai in viaggio è giusto che qualcosa la devi comprare.
1: Certo.
0: E in particolare vi consigliamo di andare a Donkey Tonk Highway, che è la zona Lower Broadway, ed è proprio la strada di tutti i localini country con musica dal vivo anche durante il giorno, quindi proprio un'esperienza super immersiva.
1: Vi diciamo, fatevi ispirare,
0: certo.
1: Cioè, fate avanti e indietro sulla Broadway, dove c'è dei suoni che vi ispirano, entrate, ascoltate, uscite, negozi di chitarre, insomma è giusto anche esplorare.
0: È un sacco di chitarre vintage in quella strada, sì.
1: Se dovessimo darvi proprio una chicca, una che ha colpito noi, riguarda il Nudie's Honky Tonk al 409 della Broadway. Perché? Perché comunque ha un sacco, oltre ad essere un honky tonk, ha un sacco di memorabilia country legate a Nudie Cole, che è il padre dei Nudie Sweets. Cosa sono? Gli abiti country più folli del mondo. Avete presente, dicevamo prima, l'industria di Hollywood prende dai cowboy, contamina col country, tutto quello che è paillette, frange, eccesso l'ha creato lui.
0: Mio sogno.
1: Ci sono ovviamente un sacco di outfit fatti da lui anche al Country Museum, ma lì dentro trovate una cosa particolare che riguarda la sua personalizzazione delle automobili, perché lui utilizzava dollari, monete, pistole, elementi per appunto customizzare, come si dice oggi, le macchine degli artisti, in pratica il bling bling prima del rap. Dentro il locale, appesa a una parete, c'è appunto una parte della sua Nudie Mobile, una Cadillac Eldorado, quindi così potete vedere dal vivo il bling bling degli anni 50 e 60 legato al country western e che probabilmente ha ispirato molti rapper. Intanto Anna Oxa, Senza di me.

Senza di me, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamasci. Vi stiamo portando nel nostro viaggio nei confini e anche oltre di questo genere musicale che è il country, ma adesso inizieremo a parlare anche della vita di Dolly Parton. Prima però ci ascoltiamo insieme il meteo.

0: da Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: 2-2.
0: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: 2-2.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
1: 2-2.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: 2-2.
6: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
1: 2-2.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: 2-2.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali.

0: 270 grammi sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui rovesci sulle Alpi orientali di confine. Poche nubi sul resto del paese. Per domani, domenica 30 agosto, torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, con rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
4: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
3: Salvo Sottile conduce Ore 14 da lunedì 7 settembre alle 14 su Rai 2.

0: Show-em.
1: Shaka Khan e Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Ne stiamo parlando a Radio 2 Music Room di country. Però lo avevamo già annunciato,
2: certo,
1: dall'inizio della puntata che ne avremmo parlato con i nostri modi, in realtà, che non saranno molto biografici, ma andremo più per chicche, perché è giusto ricordarla anche per una serie di simpatici eventi che magari hanno coronato la sua carriera fuori

0: aver preso un sacco di Grammy, ma questa cosa veramente è one of a kind, è riuscita ad attraversare 7 decenni diversi e li ha attraversati benissimo.
1: Sì.
0: Perché li ha attraversati restando fedele a se stessa e alla sua immagine, ma chiaramente li ha attraversati adattandosi sempre allo spirito dei tempi, anche musicali. E questa secondo me è una caratteristica che pochi hanno, soprattutto in un settore come quello del country. È vero, anche Johnny Cash ha reso più largo il country, l'ha mischiato col pop nel senso di nazional popolare.
1: Sì.
0: Ma Dolly Parton ha fatto veramente questo e molte, molte altre cose.
1: Una chicca simpatica che in fondo la ricorda anche per la grande ironia che la caratterizzava era che proprio riguarda proprio il suo look. Da bambina vede in paese una donna con i capelli biondi, enormi, tacchi alti, gonna stretta, trucco vistoso, per lei è bellissima, ma sua madre gli dice che è assolutamente una signora un po' trash e le risponde: ma io è proprio così che voglio diventare. E da quel giorno il suo look un po' stato caratterizzato da questi capelli cotonati, tacchi alti, straps, trucco esagerato che sembrano essere in contrasto con il country, ma poi sono perfettamente in linea con la persona.
0: Assolutamente, ha detto tante volte che costava un sacco di soldi sembrare così cheap. Questa è una delle battute di Dolly Parton passata alla storia. La stiamo già sentendo in sottofondo, ci ascoltiamo insieme Jolene.

0: Jolene, Dolly Parton, questa Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio, che oggi rendono omaggio al country, sì, come da previsioni, ma si è aggiunto questo focus su Dolly Parton proprio per la sua recente comparsa. Vi abbiamo detto, appunto, non cercheremo di non raccontarvela da un punto di vista biografico né prettamente musicale, ma da un punto di vista di quello che ci ha umanamente colpito.
1: Certo, certo, ad esempio anche tutta la beneficenza che, certo, che ha fatto negli anni. Lei è proprio nota per costantemente contribuire e ad aiutare il prossimo. Una di queste iniziative nasce per esempio nel 1995 con la Imagination Library. Il padre di Dolly Parton a quanto pare era analfabeta e sì, quindi lei
0: poverissima, 12 fratelli,
1: quindi ispirata appunto da questo evento ha lanciato

0: questo programma che spedisce tuttora gratuitamente libri ai bambini dalla sua contea dalla nascita, quindi fino dagli 0 ai 5 anni. Il primo invio del 95, pensa Cata, che comprendeva e contava appena 1760 libri. Oggi invece il programma ha superato 270 milioni di libri gratuiti spediti e si è esteso poi ovviamente anche fuori dagli Stati Uniti, tant'è che poi suo padre la chiamava proprio The Book Lady e la rendeva ancora più orgogliosa della cantante. Sì.
1: Tra l'altro,
0: che era,
1: per capire anche un po' la figura del padre, hanno fatto una statua a Dolly Parton nel paese, nel piccolo villaggio in cui è nata, e la leggenda vuole che il padre la notte andasse a pulire personalmente la statua perché ci teneva che tutti i visitatori la trovassero sempre perfetta, sempre al meglio. Questo insomma dice molto anche del rapporto fra i due. Poi, se andate da quelle parti, visto che vogliamo consigliarvi anche dei luoghi, naturalmente vi consigliamo caldamente Dollywood, ma ci arriviamo, intanto ci ascoltiamo Ariana Grande.

0: uno dei riff più riconoscibili della storia della musica.
1: Ci siamo spettinate qui a Radio 2 Music
0: parecchio
1: Weekend.
0: Parecchio. Siamo partiti a fare air guitar anche io e Martina negli studi di Radio 2. Radio 2 Music Room Weekend in diretta con voi fino alle ore 16, 3487-300-200 per i vostri messaggi. Siamo in Tennessee, siamo nella patria del country, abbiamo visto dei luoghi iconici di Nashville legati anche a Dolly Parton, però se volete davvero vivere un'esperienza, una full immersion nel personaggio e nella vita di Dolly Parton, dovete andare a Dollywood, Pigeon Forge, quindi vicino nella zona delle Smoky Mountain, vicino a dove lei è nata e cresciuta, non propriamente a Nashville. Fra l'altro, Smoky Mountains, abbiamo parlato della catena montuosa degli Appalachi, e le Smoky Mountains ne sono una parte, quindi è nata proprio nella culla per davvero di quello che è stata la musica country. Perché ha deciso di fare questo parco a tema in cui ci sono memorabilia, c'è una piccola zona museo, ma c'è anche la ricostruzione esatta della casa in cui è cresciuta insieme alla sua famiglia, ai suoi fratelli, con tanto di fogli di giornale che venivano usati come isolamento quando fuori faceva freddo, venivano messe alle pareti per isolare, quindi in una situazione veramente di grande povertà. Perché voleva portare visitatori, turismo e lavoro creando il parco nella zona dove è nata e cresciuta, in cui sapeva che insomma ce n'era gran bisogno. Sicuramente avrebbe potuto farlo a Vegas e guadagnare molto di più, ma il denaro inteso come arricchimento non è mai stata la priorità di Dolly Parton,
1: che poi tra l'altro Dollywood è diventata l'attrazione di Nashville, quasi quasi più importante oggi, una terra che occupa 165 acri a decine di attrazioni. Continueremo a parlarne tra pochissimo, intanto ci ascoltiamo una nuova uscita, Ariete, Angelina Mango, questa è Che Bella Vita.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete e Angelina Mango, la nuova uscita di quest'estate, quindi un nuovo sodalizio estivo e che potremo ascoltare per tutto l'anno qui a Radio 2 Music Room Weekend. Nel frattempo stavamo raccontando un po' di aneddoti su Dolly Parton, e questo è molto particolare e anche molto vicino alla mia generazione, che magari è cresciuta con Hannah Montana, perché negli anni 90 Billy Ray Cyrus raggiunse il successo nel mondo country, aprì alcuni concerti proprio di,
2: certo,
1: Dolly Parton, e apparve proprio nel suo video di Romeo. Parton poi ha raccontato che i due siano proprio subito legati, tant'è che Billy le chiese di diventare la madrina di sua figlia, niente poco di meno che Miley Cyrus. Tra l'altro sarà anche la madrina nella trasposizione televisiva, perché comparirà spesso in molti episodi di Hannah Montana come la zia Dolly.
2: Hanno avuto un legame anche musicalmente, ma sì. Insomma, sicuramente abbiamo detto, Dolly Parton è una che è riuscita a stare al passo con i tempi, e lo è stato anche Billy Ray Cyrus, però sì. Perché comunque è esploso come stella del country tradizionale, diciamo, sì, così, però è riuscito a capire la potenzialità anche delle nuove contaminazioni,
1: certo,
2: legate a questo genere musicale. Infatti ha avuto modo di collaborare con Lil Nas X, che nel 2019 ha fatto uscire questo singolo Old Town Road, provocando un vero scompiglio in America, perché c'era tutto l'immaginario del country e del western, riadattato però con delle sonorità che erano decisamente e chiaramente hip hop. E ad un certo momento Billboard dice: no, ti tolgo dalla classifica country, che in America è una classifica molto,
1: certo,
2: importante, e ti metto in quella pop. Quindi un po' la scena country inizia ad interrogarsi: chi stabilisce cosa è country? Billy Ray Cyrus dice la sua così, facendo un featuring in Old Town Road remix proprio con Lil Nas X. Yeah.

0: Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, Old Town Road, in questo remix meraviglioso che vi abbiamo fatto ascoltare anche per sottolineare l'apertura anche di un artista come Dolly Parton alle nuove leve, alle nuove generazioni, soprattutto quando si parla di contaminazione.
1: Certo, continueremo a raccontarvi questo, ma fra poco parleremo ancora di Dolly Parton, di cover e di quant'altro, perché sono quasi le 15, andiamo veloci su strade e autostrade e ascoltiamo insieme l'Onda Verde.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 14.56 e 33 secondi. Siamo nell'ultimo fine settimana di agosto, ancora caratterizzato da partenze ma soprattutto da un controesodo per i rientri. Traffico intenso sulla rete autostradale italiana, in particolare verso i confini. Sulla 23 Palmanova a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, alla barriera di Ugovizza, in direzione Tarvisio, 9 km di code. In A10 Genova Ventimiglia verso la Francia, 2 km di code tra Bordighera e Ventimiglia. Code anche al traforo del Monte Bianco allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. Viabilità agevolata però dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti, oggi attivo fino alle 16. Sulla 15 Parma La Spezia, per le altre notizie troviamo code per 4 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. E in A1 tratto Roma-Napoli tra Capo e Santa Maria Capo Vetere verso Roma, ancora code a causa di un incidente avvenuto questa mattina, ma con tendenza in diminuzione. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 17.58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Jealous Lover, state ascoltando Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend, con voi in diretta in questo sabato 29 agosto fino alle ore 16. Ci sono Katamashi, che sono io, e Martina Di Florio, e insieme siamo andate virtualmente, vi abbiamo portato virtualmente in Tennessee, a Nashville e non solo, per un po' di storia del country e per un po' di storia di Dolly Parton.
1: Sì, e soprattutto delle sue canzoni più iconiche, che poi sono diventate anche iconiche per le varie reinterpretazioni che hanno avuto. Una di queste l'iconica, inimitabile Will Always Love You, poi resa e portata maggiormente al successo anche da Whitney Houston. Però ha vari fun fact questa canzone, perché spesso ne viene anche frainteso il significato. Questo pezzo viene registrato alla RCA Studio nel 73, e la canzone però non nasce come pezzo d'amore romantico,
0: no, per niente,
1: ma la scrive per Porter Wagoner, perché in quel momento vuole lasciare il suo show in cui lavorava e costruirsi una carriera indipendente. Quindi, invece di affrontare la semplice separazione professionale, cosa fanno gli artisti? Scrivono le canzoni, e quindi gli dice addio proprio con I Will Always Love You, tant'è che poi Porter si commuoverà e la lascerà andare senza poi effettivamente prendersela più di tanto.
0: E a questo proposito, Replay Sound, se volete riascoltare la puntata, abbiamo parlato di un programma radiofonico di Nashville molto molto importante nel 2007, per festeggiare il 50° anniversario di Porter Wagoner come membro del board di questo programma radiofonico. Dolly Parton torna a cantare quella canzone, li rivediamo insieme sul palco, gli ridedica I Will Always Love You, e pochi mesi dopo Porter Wagoner scompare. Quindi chiude in qualche modo un cerchio anche proprio nei luoghi dove tutto era cominciato. Non è la sola curiosità che abbiamo da raccontarvi su I Will Always Love You, ma abbiamo iniziato bene, direi. Intanto arriva Elisa, questa è Se piovesse il tuo nome.

0: con Se piovesse il tuo nome su Radio 2 Music Room Weekend, un pezzo meraviglioso che amo tantissimo.
1: Molto.
0: Anche nella versione cover, in realtà rifatta con Calcutta, bellissima. Però a proposito di cover, parlavamo di I Will Always Love You di Dolly Parton, portata al successo di Whitney, da Whitney Houston. Però prima che la nostra Whitney infrangesse ogni record con la sua cover, ricordiamo, per la colonna sonora di Guardia del Corpo,
1: certo.
0: In realtà il re del rock and roll, Elvis Presley, voleva cantarla. E diciamo, Parton ha poi raccontato che il manager dello stesso Presley l'aveva contattata per discutere proprio delle possibilità di reinterpretare il pezzo, ma l'accordo saltò quando Parton si rese conto che avrebbe dovuto rinunciare comunque ad almeno il 50% dei diritti d'autore, e raccontò proprio di aver pianto tutta la notte, lo dice in questa intervista: è stata proprio la cosa peggiore della mia vita, perché pensavo, cavolo, è proprio Elvis Presley, tutti mi dicono sei pazza, è Elvis, però io non me la sentivo.
1: Non solo non se la sentiva, ma è passata alla storia anche perché è sempre stata molto attenta ai diritti dei lavoratori nel settore dello spettacolo e della musica, quindi anche cedere il 50% dei diritti del brano la viveva anche come un'ingiustizia.
0: Certo.
1: Altra cosa bellissima che poi ha fatto: ha reinvestito la maggior parte dei profitti, appunto in termini di diritti, dalla versione poi fatta da Whitney Houston, come investendo in edifici e strutture nella zona black di Nashville. Le sembrava un modo per far tornare un guadagno che alla fine era legato a Whitney Houston, al suo talento e anche in qualche modo a quella comunità, per far ritornare lo stesso valore in termini concreti nella comunità. E questa, secondo me, anche, cioè, dice molto di lei.
0: Dice molto dell'artista e della poi persona umana che effettivamente si è dimostrata negli anni, e anche con la tutela degli artisti stessi.
1: Certo, mi ha fatto molto ridere perché ha scoperto che poi la canzone era finita nella colonna sonora ascoltandola alla radio, raccontò.

0: suonando la voce di Mina che su sogno. Radio 2, veramente un piacere ritrovare non solo Mina, non solo il maestro Morricone, sì, ma in generale questo suono e questo brano all'interno di Radio 2 Music Room Weekend. Fra l'altro, parlando di Dolly Parton, abbiamo usato molto spesso il termine cover e questo brano si riallaccia molto bene all'argomento, perché è uno dei brani, insomma, della musica italiana di cui sono state fatte più cover. Ad esempio, io sono molto legata a una versione fatta dai Delta V. Che è una versione fatta con un po' jungle, un po' elettronica, veramente molto, se non mi ricordo male, anche apprezzata direttamente da Mina.
1: A 30 anni di distanza, tra l'altro, poi dal successo di Mina del 66.
0: Quindi abbiamo pensato di chiedervi al 3487 300 200: qual è la canzone che preferite se si tratta di cover? Cioè, ad esempio, I Will Always Love You vi piace di più nella versione originale, nella versione fatta da Dolly Parton, la stessa Se telefonando di Mina, di cui abbiamo appena parlato, ma anche Jolene, che abbiamo avuto modo di ascoltare, che è stata rifatta negli anni veramente da chiunque, da The White Stripes a Miley Cyrus a Lil Nas X,
1: certo,
0: fino a Beyoncé. Qual è meglio, l'originale o la cover?
1: Sì.
0: Perché questo, sai, che è sempre
1: è un tema particolare. Tra l'altro, Jolene ha avuto poi nel corso degli anni varie reinterpretazioni, lo abbiamo sentito anche nell'ultimo successo di Beyoncé, che si è aggiudicata poi anche il Grammy con il Best Country Album, tra
0: certo
1: l'altro.
0: Beyoncé però ha fatto una cover particolare, perché ha cambiato un po' il punto di vista della canzone, quindi ci sta che anche per questo magari uno la trovi più adatta alla propria storia o a questi tempi.

0: Questa è Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. 3487 300 200, arrivano le vostre prime segnalazioni. Ce n'è piaciuta molto una, Baby I Love You, che è sì, un brano appunto registrato negli anni 60 per le Ronettes, ma rifatto dai Ramones.
1: Bellissimo.
0: Negli anni 80, proprio forse 1980, se ho googolato bene in fretta leggendo il messaggio. C'è anche chi ci segnala invece dei remix, sì, va bene, ok.
1: Comunque siamo nell'ambito dei rifacimenti.
0: Sì. Li accettiamo, però non è esattamente una cover, comunque è una reinterpretazione. Io amo molto la cover di Almeno tu nell'universo fatta da Elisa della canzone di Mia Martini. Effettivamente quella, anche quel brano di Mia Martini è stato ricantato da, insomma, parecchie persone. Noi che cerchiamo una classifica per tutto, però, cara Martina, abbiamo trovato l'unico argomento su cui non esiste una classifica ufficiale.
1: Vedi un po', però comunque ci sono varie testate che ne parlano e che in qualche modo mettono insieme una serie di cover che sono quelle che poi effettivamente sono diventate più famose dell'originale. Ne ho trovate 15. Tra queste spicca l'Alleluia di Cohen.
0: Certo.
1: Contro l'Alleluia del grande Jeff Buckley, tra l'altro contenuta nell'album unico purtroppo ma meraviglioso di Jeff Buckley, che è Grace.
0: Questa è una delle grandi diatribe.
1: Sì.
0: Chi preferisce una versione e perché, e chi preferisce l'altra e perché.
1: Certo, però allora in realtà era già stata reinterpretata da John Cale, però Jeff Buckley proprio ci mette quello spirito essenziale ed elegante che poi lo caratterizza, insieme al mal di vivere, la sofferenza. È un'interpretazione che proprio ci ricollega in qualche modo al divino. Continueremo a parlare di cover tra pochissimo, ma intanto ci ascoltiamo Sangria.

0: una delle cover che preferisco in assoluto è Meraviglioso dei Negramaro. Bellissima l'edizione del grande Domenico Modugno, ma i Negramaro l'hanno resa ancora più profonda e accattivante. Ciao a tutti, bel programma, bella musica. Laura, in viaggio da Ro col marito Mauro verso Numana, siamo quasi arrivati. Un piacere ascoltarvi. Ciao ciao!
1: Ciao Laura, il piacere è nostro!
2: Ma fa il viaggio contrario, tutti rientrano dalle vacanze e Laura e il marito vanno a godersela invece a Numana.
1: Beh, è giusto, giusto, intelligenti, avranno un po' di calma e si godono i primi di settembre. Intanto continuano ad arrivarci i vostri messaggi. Sì. Vi abbiamo chiesto di scriverci al 348 7300 200, di scriverci qual è la vostra cover preferita e reinterpretazione preferita. Mandateci anche dei vocali dove cantate, perché
2: bravissima,
1: ci piace sempre, alla fine questo è un programma musicale, ci piace sempre sentire le vostre voci.
2: Non lo so, vi piace la versione di Kill Me Softly di Roberta Flack piuttosto che quella dei Fugees? Cantatecele, sia l'una che l'altra.
1: Esatto.
2: Ho scelto una canzone facile.
1: No, che tra l'altro
2: facile da cantare.
1: Che tra l'altro proprio Elisa da Como ci ha segnalato, per cui siamo perfettamente
2: allineate.
1: Un altro pezzo intramontabile è A mano di Coach Hunter, cover rifatta dal grande Rino Gaetano, poi portata in realtà proprio ad un livello successivo di successo, è diventato proprio il testamento di Rino Gaetano.
2: E devo dire che questa ce l'hanno segnalata più persone.
1: Molti, sì, sì.
2: E abbiamo anche Silvia che ci segnala With a Little Help from My Friend di Joe Cocker.
1: Sì.
2: Ma c'era anche qualcuno, esatto, qua Twist and Shout dei Beatles. Comunque i Beatles rientrano fra i gruppi naturalmente di cui sono state incise più cover, perché è difficile trovare il metro di valutazione per fare una classifica. Noi invece adesso continuiamo con la musica. Cameron, Love Sober.

0: Comrade, qui a Radio 2 Music Room Weekend. Vi abbiamo chiesto di scriverci al 3487 300 200 quali sono le vostre cover preferite. Ci stanno arrivando
1: tantissimi
0: un sacco
1: messaggi.
0: Di messaggi che leggeremo tra pochissimo, perché adesso è arrivato il momento, sono quasi le 15:30 e quindi diamo la linea al GR2.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Livio Frittella. Alessandro Di Battista, l'ex deputato 5 Stelle, è ricoverato in gravi condizioni da questa notte in un ospedale a Cuba. È quanto scrive sui social il ministro degli esteri italiani. Di Battista aveva accusato un forte mal di testa e un malore. Vicinanza da parte di tutto il mondo della politica.
3: Un viaggio a Cuba per realizzare un reportage, come faceva da tempo, da quando aveva abbandonato l'esperienza della politica parlamentare. Ieri sera, un forte mal di testa, un malore, la corsa in ospedale. Sono ore di apprensione queste per Alessandro Di Battista, 48 anni, ex deputato del Movimento 5 Stelle e ricoverato in gravi condizioni a Santa Clara, a circa 300 km ad est di L'Avana. Tra i primi a dare la notizia è stato il direttore del Fatto Quotidiano.it, Peter Gomez.
4: So che è molto grave perché è ricoverato in un ospedale che si sta muovendo un po' tutta la macchina per cercare di capire, è crollato a terra con un forte mal di testa.
3: Al momento non è ancora noto che genere di malore ha avuto Di Battista. La situazione è seguita da vicino dall'ambasciata italiana a Cuba. Il ministro degli esteri Antonio Tajani in un post sui social ha fatto sapere che la Farnesina fornirà tutta l'assistenza necessaria a lui e alla sua famiglia, esprimendogli massima solidarietà. Forza Alessandro, non mollare, i messaggi arrivati dal Movimento 5 Stelle che in una nota sottolinea la preoccupazione per la sua salute. Di Battista è stato deputato pentastellato fino al 2018. Ha fondato l'associazione Schierarsi, ha scritto numerosi libri, realizzato documentari in Medio Oriente e Sud America. Giuseppe Lisi, GR2.
2: Cronaca, fermata la figlia della 75enne il cui corpo carbonizzato era stato trovato ieri in casa sua a Gragnano, in provincia di Napoli. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, ha cercato di dare fuoco all'abitazione dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio d'incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. Mentre cresce il numero delle vittime delle inondazioni in Nepal, sono 675, sono rientrati in Italia Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Dopo giorni segnati dalle difficoltà negli spostamenti, i due sono riusciti a raggiungere Kathmandu e da lì a intraprendere il viaggio di ritorno. Il pensiero va alla gente ancora isolata o sotto il fango, hanno detto appena atterrati. 35 anni fa la morte dell'imprenditore Libero Grassi, ucciso a Palermo da Cosa Nostra. La figlia Alice dice: tempi bui, oggi il ritorno del racket in città.
5: Non mi piace pagare. È una denuncia alla mia dignità di imprenditore. Io divido le mie scelte con il mafioso.
6: Nell'aprile del 91, ospite della trasmissione Samarcanda su Rai 3, il suo no, netto, lucido, pagare è una rinuncia alla mia dignità di imprenditore. Pochi mesi dopo, Cosa Nostra lo zittì con 4 colpi di pistola. Dopo la sua morte e la nascita di Addio Pizzo, molto è stato fatto contro il racket. Oggi però l'allerta torna alta. La figlia Alice Grassi.
7: Palermo sta attraversando veramente un periodo brutto e difficile. Un ritorno proprio prepotente del racket in città. Quello che so è che un po' i nomi sono sempre gli stessi, quindi è come se dopo il maxi processo ci fosse stato un vuoto e ora adesso si sta riorganizzando.
6: Soprattutto nelle periferie, spiega Alice.
7: Oggi ho incontrato dei piccoli commercianti di Mondello Paese, mi hanno detto che è diffusissimo a tappeto. A tutti viene chiesto di pagare il pizzo. Stiamo ripiombando negli anni bui.
6: E per uscire da quel buio, solo una cosa da fare.
7: I nomi sono sempre gli stessi, quindi è come se dopo il maxi processo ci fosse stato un vuoto e ora adesso si sta riorganizzando.
6: Soprattutto nelle periferie, spiega Alice.
7: Oggi ho incontrato dei piccoli commercianti di Mondello Paese, mi hanno detto che è diffusissimo a tappeto. A tutti viene chiesto di pagare il pizzo. Stiamo ripiombando.

0: Aria e piogge, oggi temperature in calo con ancora 6 città da bollino rosso, Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Intanto a nord si contano i danni dei nubifragi e grandinate, a Cremona la situazione è più critica, 41 feriti, danni al Duomo e alla Torre Civica del Comune, alberi sradicati, migliaia di auto danneggiate dalla grandine. La premier Giorgia Meloni fa sapere in una nota a Palazzo Chigi, segue con attenzione la situazione di emergenza nella città ed esprime la sua vicinanza alla popolazione e ai soccorritori. E prima di chiudere, gli aggiornamenti sullo sport con Manuel Corignoni in studio con me.
1: Buon pomeriggio, partiamo subito dall'attualità. La sprint race per quello che riguarda la MotoGP del Gran Premio di Aragon ha vinto il grande favorito Marc Marquez, partiva dalla seconda posizione, ha scavalcato alla prima curva colui che partiva dalla pole, Bezzecchi, era andato a vincere davanti al fratello Alex Marquez e allo stesso Marco Bezzecchi, con il leader del mondiale Jorge Martin che invece ha chiuso solo in quinta posizione. Dunque Martin resta leader ma con 29 punti su Bezzecchi e 33 sullo stesso Marquez, e domani poi ci sarà la gara lunga, quella che assegna i punti veri, diciamo così. Vi diciamo anche, prima di salutare, che per quello che riguarda il calcio quest'oggi sono in programma 4 partite della seconda giornata del campionato. Si inizia alle 18:30 con Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino, e a chiudere il piatto di quest'oggi Juventus Parma alle 20:45.
0: E grazie a Manuel Corignoni. La linea torna al Music Room Weekend alla prossima edizione del GR2 alle 19:30.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
3: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Businessman con Dito nella piaga qui a Radio 2 Music Room Weekend. Vi abbiamo chiesto di scriverci al 3487 300 200, quali sono le vostre cover preferite, quelle che poi sono state portate al successo da altri, e ci avete mandato un sacco di messaggi, ma non tardano ad arrivare anche le note audio come questa.
1: Buon pomeriggio. Ciao. Radio 2. Ciao. Allora, magari tanti non saranno d'accordo, ma vabbè, pazienza. E a me Amisi dei Faith No More piace molto di più di quella originale dei Lionel Richie, non so se ancora era qui Commodore o meno, comunque per me che sono un po' più rockettaro mi piace molto di più. Ciao.
2: Ciao, quindi Faith No More batte Lionel Richie in sì. questo caso. Poi abbiamo anche qualche chicca particolare, secondo me in pochi la conoscono. Trovo la cover L'ufficio Riva al Mare di Bruno Lauzi fatta da Antonella Ruggero, di una poesia incredibile, ci scrive Adri. E c'è anche chi invece ci segnala: non sono un amante di Marilyn Manson, ma la cover di Sweet Dreams di Annie Lennox a me piace molto, Fabrizio. Quindi Marilyn Manson effettivamente ha preso un pubblico sì. più largo
0: sì, sì,
2: in quel modo.
0: E c'è chi ha accolto il mio invito a mandarci note audio cantate tipo questa.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Io sono Antonio da Pinerolo e mi sto dirigendo verso Sanremo anch'io per una piccola vacanza.
2: Per cantare,
3: a me piace tantissimo la cover che Stephen Wilson ha fatto di Stand By Me. La trovo molto più profonda, molto più intensa. Faceva più o meno così: When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. Buona domenica a tutti.
0: Bellissima. Perfetto. Con tutti gli accenti spostati, bella, mi piace, mi
2: fra
0: piace.
2: Fra l'altro Stand By Me è uno insomma fra i brani più coverati della storia, c'è anche una versione fatta insomma da John Lennon. C'è una cosa divertente, che la stessa versione di Benny King di questo brano è riuscita a diventare un successo due volte, quando uscita e poi quando uscita come colonna sonora del film.

0: What's going on? Marvin Gaye, state ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. Veramente non si può che usare una sola frase, un piacere di ascoltare un brano come questo. Poi ogni volta trovo sempre
1: qualcosa che non avevi sentito,
0: sì,
1: prima.
0: Qualcosa di diverso in queste doppie linee vocali, sì, registrate, da lui registrate, che si rimbalzano fra di loro. Insomma, siamo negli anni 70, all'inizio degli anni 70, quindi una particolarità anche tecnica.
1: A voglia. E intanto continuano ad arrivarci i vostri messaggi, e in particolare Silvia ci segnala With a Little Help from My Friend di Joe Cocker, che è stata portata al successo da Joe Cocker nel 68, però in realtà è un brano celebre, brano dei Beatles, scritto da proprio da Joe Lennon e Paul McCartney per Ringo Starr, che interpretava questo personaggio immaginario, si chiamava Billy Shears, e quindi poi invece è stata rifatta in una versione molto più intensa e rock, e poi è diventato proprio il brano simbolo di Joe Cocker. Continuano ad arrivarci anche i vostri vocali al 3487 300 200. Vi abbiamo chiesto qual è la vostra cover preferita, ascoltiamone uno.
2: Buongiorno. Allora, Your Song di Elton John è un capolavoro, ma la cover di Aja Roe è qualcosa di strepitoso. Massimo, ciao a tutti.
1: Intenditore,
0: poi sì, però guarda che veramente stiamo scoprendo che gli ascoltatori di Radio 2 sono più per il famolo strano o comunque particolare, non
1: sì,
0: sono
1: sì,
0: così legati alle versioni originali, o almeno quelli che ci stanno scrivendo.
1: Beh, mi trovano d'accordissimo, se io sono molto per il distacco dall'originale, perché magari si può sempre trovare qualcosa di diverso, no? in un pezzo originariamente magari scritto per qualcosa che può aprire varchi e aprirsi anche a considerazioni diverse.
0: Guarda, abbiamo fatto tutto un racconto su Dolly Parton, sul country, su I Will Always Love You, e sul fatto che è una canzone fraintesa, che
1: certo,
0: tutti pensano sia in verità una canzone d'amore, ma perché lo pensano? Per la cover di Whitney Houston legata al film The Bodyguard. In verità quello è uno dei motivi anche forse per cui la cover è diventata più famosa rispetto all'originale, anche se lei era già una star, perché questa è un'altra categoria ancora, brani che sono più conosciuti come cover che nella versione originale. Ne conoscete qualcuno? Fatecelo sapere o cantatecelo 3487 300 200.

0: Cari, Napoleone su Radio 2, state ascoltando Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio, ma soprattutto con tutti voi che al 3487 300 200 ci state scrivendo e raccontando qual è la vostra cover preferita. Quando sì. dico raccontando, intendo che ce lo raccontate proprio così.
1: Ciao, siamo Ciao. Maria e Michela in viaggio per andare a fare qualche bagno a mare finalmente. Ah. Amandoti dei CCCP è bellissima. Secondo me la cover di Gianna Nannini non va tanto bene. Saluti.
0: Non va tanto bene, però devo dire abbiamo degli ascoltatori
2: diplomatici.
0: No, ma molto educati, molto per bene.
2: Giusto, in un'epoca
0: di haters è bello sentire anche un disappunto così elegante.
2: Si può fare la critica elegantemente, purché comunque si faccia giusto avere i propri gusti. Poi parliamo di un gruppo come CCCP enorme, per cui ci sta. Ma c'è un altro vocale da sentire insieme.
3: Daniele dal Lago di Varese. Beh, una cover di una canzone che era già famosa, ma che è diventata famosissima anche perché con visualizzazioni ai tempi di internet, è quella di La Vie en Rose rifatta da Grace Jones. Tra l'altro una cover spettacolosa era. Ciao.
0: Sì. Spettacolosa come spettacolosa e spettacolare come Grace Jones, ragazzi, parliamo veramente di, cioè, qui proprio il livello è altissimo, icone su icone anche come cover. Scatenatevi per al 3487 300 200. Intanto sentiamo un altro vocale.
4: Girl Just Wanna Fun di Cyndi Lauper è una cover, è stupenda, è nettamente più conosciuta dell'originale, anzi in tanti non sanno che è una cover. Ciao Gabriele da Forlì.
0: Hai ragione Gabriele da Forlì, molti non sanno che Girls Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper è una cover. Io ad esempio, preparando la puntata, denuncio la mia ignoranza, ho scoperto che Torn di Natalie Imbruglia del 1997 è una cover di un brano prima danese e poi rifatto in altre due versioni, una americana e una inglese, prima di approdare in Australia e di diventare poi la hit planetaria. Cioè, sicuramente Natalie Imbruglia è molto conosciuta, è conosciuta quasi soprattutto per questo brano, però anch'io mi autodenuncio alla polizia dell'ignoranza musicale e non sapevo fosse una cover.
2: Però comunque meglio tardi che mai, è giusto anche perché poi Natalie l'ha portata al successo, come dici tu. Continuate a scriverci 3487 300 200. Questo è Samurai J.

0: I've got you. Poc'anzi parlammo di Marilyn Manson, anche sì. Paint and Love è una canzone che ha rifatto benissimo e il video è molto molto molto molto interessante.
1: Vedi, Marilyn Manson, stiamo scoprendo re delle cover. Grazie, delle cover. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto e ci hanno raccontato la loro cover al 348 7300 200. Stiamo quasi alla fine di questa puntata di Radio 2 Music Room Weekend con Katamasi, Martina Di Florio. Potete riascoltarci, anzi dovete, su RaiPlay Sound. Partiamo da Nashville, parliamo di country, parliamo di Dolly Parton e arriviamo a parlare di cover.
2: Esatto, e recuperatevi anche le vecchie puntate, perché quest'estate abbiamo fatto tutto un viaggio insieme all'insegna della musica, esplorando poi le varie tappe del mondo.
1: Chissà dove andremo domani, lo scoprirete soltanto collegandovi alle 13:45. La linea va a Radio 2 Lounge a Jody Alivernini. Grazie Enrica, grazie Alessandro, grazie Davide, a domani. Ciao!
2: Ciao!
3: Sono le 16. IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Radio 2 Lounge.
1: Le 16 in punto, Radio 2 Lounge, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio 2 in compagnia di Jody Alivernini. Da questo momento un pomeriggio intenso di musica, di curiosità, e in qualche modo continueremo il racconto già iniziato dalle amiche Martina Di Florio e Katamasi, che salutiamo, sui CSI, perché sono appena tornati insieme dopo 25 anni con il loro tour in viaggio, e noi proveremo a raccontarlo anche con il nostro direttore Giovanni Aribrandi, che è proprio lì a Marzabotto, e quindi ci collegheremo più tardi con lui. Un pomeriggio quindi ricco di musica, di racconti, di curiosità, e in regia c'è sempre lui, Luca Cucchetti. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Salutiamo anche Marina Baglivo alla parte tecnica, parte Radio 2 Lounge con la bossa nostra, cioè che poi è sua, di Gaia.

Bossa Nostra che ci ha accompagnato per tutta questa estate 2026. È passato un anno da quel chiamo io, chiami tu, chiamo io, chiami tu. Sanremo 2025 ci ha fatto innamorare di Gaia e l'abbiamo ritrovata con la Bossa Nostra contenuta nel suo ultimo album Rosa dei Venti. E ad aprire il pomeriggio di Radio 2 Lounge, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini, un sabato pomeriggio, poi sarà anche una domenica, quindi un weekend probabilmente per molti di voi all'insegna del rientro dalle vacanze. Io vi immagino sempre in viaggio, vi voglio vedere così, vi voglio pensare rilassati in qualche parte del mondo, della nostra bellissima Italia che ha dei luoghi meravigliosi da visitare, oppure addirittura magari insomma siete di rientro da qualche viaggio veramente lontano. E quindi io, come sempre, la domanda di rito è: qual è la vostra lounge, cioè da dove ci state ascoltando, il luogo da dove state ascoltando Radio 2, che può essere itinerante, cioè una macchina appunto in viaggio, può essere casa, cioè destinazione, già siete tornati e magari state disfando le valigie, che può essere lavoro, che può essere in attesa di qualcosa, magari in attesa di un concerto, perché no, magari quello proprio dei CSI, che come abbiamo già detto in apertura racconteremo in questo sabato pomeriggio. Quindi iniziate un po' a presentarvi, a capire un attimo da dove ci ascoltate, se avete voglia di comunicare con noi 3487 300 200. C'è anche Benson Boone in questo sabato 29 agosto con la sua Beautiful Things.

0: I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, su Radio 2 alle 16:09. Salutiamo Miriam che ci scrive: buon pomeriggio Jody, ti sto ascoltando da casa, martedì mattina partirò e andrò a Sanremo, Sanremo che tanto attende comunque Radio 2, ricordiamola, Radio 2, radio ufficiale del Festival di Sanremo, e poi questo sarà un festival tutto speciale con la nuova direzione di Stefano De Martino, quindi insomma tante saranno le novità. Ascolto da un castrum romano a Villa Dose di Rovigo, oggi domani la storia dal vero, se Giove Pluvio concede bel tempo, massimo sì, ma non quel massimo decimo, ci scrivono al 348 7300 200. Allora, raccontate un po' la vostra lounge, cioè da dove ci ascoltate, e in questo pomeriggio di Radio 2 Lounge con Jody Livernini e con questa canzone che ci ha davvero conquistati, se non altro per il titolo, All'acqua ghiacciata, che fa bene in questo periodo. Marco Castello su Radio 2.
2: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento, che pure il guizzo del muletto fa spavento. Mi chiede come ho fatto, ma ho fatto e ho potuto,

0: Marco Castello all'acqua ghiacciata su Radio 2, Radio 2 Lounge. Qual è la vostra lounge? Da dove ci state ascoltando? Vi sto ascoltando in spiaggia dal Lido di Venezia, dove stanno allestendo gli ultimi preparativi della fantastica mostra del cinema. Tanto grazie per i complimenti che ci mandi, Paolo, grazie per le belle parole. E beh, e anche ovviamente Paolo ci ricorda un altro evento che ormai è imminente, che è la mostra del cinema di Venezia. Ma il vero evento è quello che ha iniziato a vivere ieri sera, ma che continuerà ancora questa sera a Marzabotto, attese 5.000 persone, più di 5.000 persone, e tra queste sicuramente c'è anche il nostro direttore Giovanni Alibrandi. No, cade la linea, è caduta la linea, con il quale abbiamo provato a collegarci, ora proviamo a richiamarlo per raccontare quella che non è una semplice reunion dei CSI, ma è davvero un qualcosa di più importante. Anche il luogo è molto speciale e particolare, ma insomma tra poco vi racconteremo tutti i particolari. Mentre per quanto riguarda le vostre lounge, io sono andata un pochino a guardare in rete quali sono i mezzi di trasporto più amati degli italiani anche per quest'estate 2026. Allora devo dire che l'automobile resta quello più utilizzato per le vacanze, scelta dal 72% dei viaggiatori. Il treno però è il mezzo più amato, in forte crescita come trend di viaggio lento ed esperienziale. Del resto noi di viaggi lenti ne abbiamo parlato molto nei pomeriggi di Radio 2 Lounge. L'aereo utilizzato dal 57% dei vacanzieri per coprire ovviamente lunghe distanze in poco tempo, però l'auto rimane comunque la regina indiscussa per comodità e per flessibilità nei viaggi di vacanza. E questo, diciamo, questa domanda mi è sorta da una slide che ho trovato in rete, molto divertente, di come avvenivano i viaggi in automobile tanti anni fa. Non so se vi ricordate, io mi ricordo con mia sorella chi era nel posto dietro. Il posto dietro dell'automobile era un viaggio a sé, perché si comunicava con le altre auto. Insomma, l'auto era più di un semplice mezzo di trasporto. Ma credo che ci siamo, ci riproviamo, ci colleghiamo con il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Giovanni, direttore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Jody, buon pomeriggio alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
0: Dicevamo, non una semplice reunion quella dei CSI, perché veramente è un evento, sono tornati insieme dopo 25 anni, che atmosfera si respira, com'è la situazione?
1: Allora, questo non è un semplice concerto, è un rito, un ritorno, quasi una chiusura di un cerchio. I CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, scelsero Montesole 25 anni fa per quello che sarebbe poi stato l'ultimo concerto, no? Questo lo sappiamo, sì. Un'esperienza che si concluse, che poi loro nacquero di diversi percorsi, i PGR, i Per Grazia Ricevuta ed altro. Tornare qui oggi significa ritrovare un pezzo della propria storia, ma soprattutto farlo in un luogo che possiede una memoria immensamente più grande della storia di una band. Montesole è uno dei luoghi simbolo della ferita del nostro paese, della violenza, della necessità di non dimenticare. Tra il 29 settembre, ricordiamo, il 5 ottobre del 1944, a Montesole, nell'area di Marzabotto, le truppe naziste, con il coinvolgimento dei fascisti, dei locali, compirono uno degli eccidi più gravi avvenuti in Italia con la Seconda Guerra Mondiale. Furono uccisi circa 770 civili. Tra le vittime c'erano oltre 200 bambini e il più piccolo aveva appena 20 giorni. Per questo Montesole non è soltanto il luogo di una tragedia italiana, è diventato un simbolo della memoria, della condanna della violenza e del valore della pace. Fare musica qui significa inevitabilmente confrontarsi con questa memoria. E forse è proprio questo il senso più profondo della musica: attraversare il tempo, tornare nei luoghi e farci sentire che la memoria non è qualcosa che appartiene al passato, è qualcosa che riguarda il presente. E credo che oggi, in un mondo nuovamente attraversato da guerre, violenze, certo, divisioni, tornare a Montesole significa anche ricordarci quanto sia fragile la pace e quanto sia pericoloso considerarla qualcosa di acquisito per sempre. Ecco perché Radio 2 oggi è qui.
0: Ecco, poi tra l'altro, direttore, anche la scorsa settimana ci siamo collegati con il meeting di Rimini, dove si è parlato tanto di pace, di amore, un tema, una parola della quale non possiamo riempirci la bocca, ma in realtà proprio chiede con urgenza di essere trasformata in azioni concrete. Quindi insomma questi eventi sono proprio diciamo l'occasione, no, per rafforzare questo sentimento di cui tutti abbiamo bisogno.
1: Assolutamente sì, hai fatto bene a ricordarlo, Jody. Radio 2 è stata al meeting di Rimini proprio perché noi siamo una radio, ricordiamolo un po' ai nostri ascoltatori, che inizia le proprie trasmissioni con il grido di Robbie Williams del film Good Morning Vietnam, certo. che è un grido proprio contro tutte le guerre. E ricordiamo che nel mondo non sono due le guerre che stanno funestando, certo, il nostro pianeta, ma sono 58, sono tantissimi i focolai, e porre l'accento contro questa violenza, contro le guerre, è importante farlo da una radio che vuole spingere sulla musica, perché la musica è sicuramente uno dei mezzi più importanti per trasmettere e far sentire e far capire il messaggio importante alle persone.
0: E per quanto riguarda i CSI, non so, mi vengono in mente canzoni come quelle di Linea Gotica, che appunto parlano di guerra, di Occidente che si sgretola. Insomma, sicuramente questa sera ne suoneranno, ne canteranno tantissime, però noi, direttore, la richiameremo più tardi, perché vogliamo sapere un po', insomma, come si sviluppa questa giornata.
1: Anche perché questa è una giornata particolare, il concerto non avverrà all'ora canonica di tutti i concerti, alle 21, ma alle 19. Proprio per prendere tutto quanto il tramonto del sole, quindi ancora più empatica, ancora più significativo questo concerto. Chiaramente tante le canzoni loro suoneranno, non sappiamo la scaletta quale sarà, perché hanno già detto che la cambieranno rispetto a quella che è stata fatta ieri sera. Concerto pazzesco, 5.000 persone, grande emozione per tutti.
0: E allora noi ringraziamo il nostro direttore Giovanni Alibrandi, con il quale ci collegheremo più tardi, insomma in questo pomeriggio e in questo evento, questa reunion dei CSI, che è molto di più, come è stato detto. Grazie al nostro direttore. Eccoli Duran Duran, a proposito di reunion, di musica del passato. Angry Like the Wolf.

E Duran Duran su Radio 2 alle 16:23, Radio 2 Lounge. Tanti di voi che ci scrivono al 3487 300 200, come Simona, che è tra quelli che però non hanno trovato il biglietto per il concerto di CSI, ripiegheranno su altre tappe meno significative, però sempre emozionanti, perché li vedrò live. Sì, giustamente Simona scrive che il concerto ufficialmente inizierà alle 21, in realtà inizia alle 19 con una parte strumentale registrata, una apertura, ci sarà alle 19, alle 21 inizierà il concerto vero e proprio. Poi abbiamo invece Maria che da Palermo ci scrive: sono in macchina, sto accompagnando mia figlia Alice all'ippodromo dove più tardi si esibirà Giovanotti, un altro concerto atteso questa sera. Dicevo, avevo trovato delle slide dei viaggi in macchina che avevano tutto un rito particolare che un po' si è andato perso nel tempo, se non altro perché sono cambiate delle cose concretamente. Per esempio, la dittatura della radio, cioè niente playlist personalizzate, ci si affidava al caso o alle cassette, finendo poi per cantare quasi obbligatoriamente tutti la stessa canzone quando si partiva in famiglia. Poi il pit stop informazioni, perché senza GPS si affidava alle mappe cartacee oppure a un navigatore umano, cioè ovvero le persone. Scusi, quanto manca, mi sa dire dove devo andare, per andare dove devo andare, dove devo andare. E poi c'era il bagagliaio, che oggi la sicurezza viene giustamente prima di tutto, per una volta finire a sedersi nel bagagliaio pur di stare tutti insieme era anche abbastanza normale. Ma vi dicevo, i posti dietro delle macchine, senza schermi, chi stava dietro era un po' responsabile dell'intrattenimento, no? Si parlava, si aspettava una galleria, una macchina gialla, si inventavano canzoni, insomma il rito del viaggio in macchina aveva tutta una serie appunto tradizioni che non mancavano all'appuntamento. Oggi i viaggi sono cambiati, anche gli stessi viaggi in macchina. Se avete dei riti che tornano magari nella vostra famiglia quando viaggiate, se volete condividerci, 3487 300 200, chissà come viaggia Beyoncé, sicuramente nella musica viaggia alla grande. E più tardi la troveremo su Radio 2 tempo, ci fermiamo un attimo e poi torniamo con Beyoncé qui su Radio 2.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu. 2-2.
4: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
5: 2-2. Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
6: Super Protein? Che sarà mai?
7: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
6: Ideali per chi fa sport.
7: Ideali per tutti, sono super buoni.
0: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: 2-2.

0: sera, dottor Scotti. 2-2.
1: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Ecco, io vi immagino così, no? Magari viaggiare con il sottofondo della splendida voce di Beyoncé, Morning Dew, ritrovata nella playlist di Radio 2, che ci mette relax, ci mette tranquillità, ci mette veramente quella serenità che è giusta avere durante le ferie, durante l'estate. Insomma, dovrebbe essere così, tutto con molta calma. Ce lo stavamo dicendo anche con il nostro regista Luca Cucchetti. Prendiamoci con calma tutto questo bellissimo weekend, anche perché per molti sarà il weekend forse l'ultimo prima poi della ripresa lavorativa da lunedì. Immagino che molti di voi torneranno al lavoro, insomma raccontatecelo, ma ci siamo un po' così siamo partiti chiedendo un po' qual è il vostro rito durante i viaggi. Abbiamo visto, dati alla mano, che sicuramente molti italiani amano viaggiare in automobile, e allora è arrivata una nota audio dolcissima che voglio sentire insieme a voi di una piccola ascoltatrice.
1: Ciao Radio 2, sono Alice. Io, i miei genitori e mia sorella abbiamo il rito che quando stiamo in macchina una persona per uno sceglie una canzone e poi tutti insieme la cantiamo. Ciao!
0: Ciao, ciao, bellissima. Ecco, questa è una strategia che io utilizzo anche quando sono con mia nipote in macchina. In realtà lo faccio per quale motivo? Perché voglio un po' anche aggiornarmi sui gusti musicali dei più giovani. E mi piacerebbe sapere poi quando la cantate tutti insieme, perché a volte, insomma, ci sono delle scelte dei più giovani o anche nostre invece, magari, che andiamo a pescare nel passato, che lasciano così semplicemente all'ascolto gli altri, perché non sappiamo proprio di che cosa stiamo parlando. Però è una bellissima iniziativa per trascorrere il tempo magari in un lungo viaggio in auto. Abbiamo Emiliano invece da Firenze che ci scrive che partirà la prossima settimana per un viaggio on the road che aspetto di fare da anni, in auto anche lui, fino in Bosnia tra Sarajevo, Mostar e Srebrenica. Mi accompagnerà mio figlio di all'ascolto gli altri, perché non sappiamo proprio di che cosa stiamo parlando. Però è una bellissima iniziativa per trascorrere il tempo magari in un lungo viaggio in auto. Abbiamo Emiliano invece da Firenze che ci scrive che partirà la prossima settimana per un viaggio on the road che aspetto di fare da anni, in auto anche lui, fino in Bosnia tra Sarajevo, Mostar e Srebrenica. Mi accompagnerà mio figlio di 15 anni e spero che potremo riflettere

0: ci sta ascoltando in questo momento e lui sì che è in viaggio in continuazione, credo che si sposti quasi sempre in auto, Ivan. Comunque ci stanno ascoltando un gruppo di ragazzi da Poggio Bustone, ci salutano insieme proprio al nostro collega Ivan Cardia. Siete fortissimi, Ivan, anche tu che sei sempre in viaggio. Dove sei? Dove sei? Facci sapere qualcosa in più. C'è Aiello su Radio 2, La mia ultima storia.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: ipotetico, ma per lasciarti nel panico.
1: Aiello su Radio 2, la mia ultima storia, le 16:38 minuti di questo sabato 29 agosto in compagnia di Jody Alivernini. Abbiamo parlato di viaggi in auto perché pare che l'auto rimanga la regina indiscussa per comodità e flessibilità nei viaggi di vacanza. Diteci un po' come vi piace viaggiare a voi, ma a proposito di mezzi di trasporto ce n'è uno che magari molti utilizzano, che è anche la moto. C'è chi piace viaggiare in moto e i viaggi in moto insomma hanno anche tutto una filosofia dietro, ma la moto può essere anche un mezzo per un'iniziativa bellissima che ho scoperto in questi giorni e che volevo condividere con voi, che è proprio la mototerapia, cioè una moto dentro un ospedale pediatrico. È un'idea che sembra impossibile, invece succede spesso che la realtà superi la fantasia, e quindi per un momento si chiudono gli occhi e si prova a immaginare il rumore del motore che rompe il silenzio, immaginate delle corsie, la motocross che è fatta di velocità, di salti dentro delle stanze dove ogni gesto deve essere controllato. Da qui e da questa diciamo finta tra virgolette contraddizione nasce la storia di questa mototerapia di Vanni Oddera, cioè portare i bambini ricoverati, alle persone con disabilità e alle loro famiglie qualcosa che normalmente appartiene sicuramente a un altro mondo, no? Quello della libertà, del movimento, anche dell'adrenalina. E allora ho appunto letto questa intervista che è stata riportata anche da Sky TG24 e ricordo che Oddera considera uno dei più importanti la sua prima esperienza di mototerapia nel park di allenamento che ha a casa. Cioè un giorno ha invitato alcuni ragazzi con disabilità a assistere al suo allenamento, un bambino

gli chiede di salire sulla moto e insomma lui ricorda che avrà avuto 12 anni e il bambino disse una frase che non dimenticherà mai: che bello sentire il vento in faccia anche quando non c'è. E ha veramente ragione, quel bambino non sta solo descrivendo una sensazione fisica, ma la possibilità di immaginare qualcosa che normalmente non può vivere. E allora questa è la magia della mototerapia: creare questa parentesi nella quale il limite per qualche minuto sembra non esistere. Tutto questo mi ha conquistata totalmente e avevo voglia di raccontarvela oggi qui su Radio 2.

Nugenea Care su Radio 2, le 16:43 minuti, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini. Qual è la vostra lounge? Da dove ci state ascoltando? Il luogo da dove ascoltate Radio 2? Se è un'automobile, se siete in viaggio, se siete invece a casa rilassati, se siete al lavoro, ovunque voi siate, raccontateci un po' da dove state ascoltando Radio 2. Ma stiamo parlando di viaggi, come sempre, del resto, insomma, in questo periodo estivo, tra i trend dei viaggi lenti, tra iniziative particolari, diciamo che i temi fondamentali dell'estate, come sempre, sono i viaggi e il caldo. Quanto fa caldo! E a proposito di viaggi, ce n'è uno che diciamo che non riguarda solo l'estate, ma si allunga e si protrae anche per tanti anni, ed è quello che hanno intrapreso una coppia, moglie e marito, con i loro figli di 6 anni e di 4 anni, che stanno viaggiando per l'Asia con una spesa media di 1800 sterline al mese, e questi viaggi sono finanziati dalle 2500 sterline che guadagnano ogni mese affittando le loro case in patria. Lo sono partiti dalla Gran Bretagna per la Thailandia. E beh, uno dice: vabbè, hanno affittato casa un periodo, poi dopo tornano. No. Questo è proprio uno stile di vita vero e proprio. Cioè, la coppia inizialmente aveva in programma di trasferirsi in Portogallo e viaggiare per l'Europa. Alla fine invece hanno cambiato completamente idea, dopo aver deciso che il clima invernale più mite dell'Asia si adattava meglio alle loro esigenze, prima di intraprendere questo viaggio, quindi un totale di 9334 chilometri, Furio ha calcolato tutto, verso Chiang Mai, hanno preparato solo due valigie e una zaina a testa. Fin qui ancora c'è un pezzo che manca, vero? Ecco, il pezzo che manca è che loro hanno intenzione di continuare a viaggiare a lungo e per tanti anni, e di sostenersi proprio con l'affitto delle loro case in patria. Fin qui tutto bene, se non fosse che hanno due figli, uno di 4 e uno di 6 anni. E allora con la scuola che cosa succede? Per loro succede tutto al contrario. La vita va vissuta adesso, ci pensiamo dopo. E voi che cosa ne pensate?

Ci sono momenti per uno speaker che sono delle vere e proprie prove da superare, ovvero disannunciare alcuni dischi come quello che abbiamo appena ascoltato, e io cercherò di farlo un po' come uno scioglilingua. Ciumba Wamba, Tab Thumping, ho superato Luca Cucchetti la prova, meno male, per fortuna posso continuare la mia diretta in compagnia di Giadia Livernini a parlare di viaggi, ma di questo viaggio, perché poi mi piacerebbe sapere un po' voi come, da che parte estate, perché ci sono storie come sempre che andiamo poi a raccontare nei pomeriggi di Radio 2 che dividono, fortunatamente siamo tanti, siamo diversi, ognuno la pensa un po' come vuole, però ci sono storie che spaccano proprio a metà, cioè è difficile prendere una posizione perché ci sono proprio posizioni completamente opposte, e probabilmente è la storia di questa coppia. Ryan Buckley e la moglie Jess sono partiti dalla Gran Bretagna per la Thailandia con i loro figli di 6 anni e di 4 anni, stanno viaggiando per l'Asia e lo stanno facendo già da tempo, già da alcuni mesi, e vogliono continuare a farlo. Come si sostengono? Hanno praticamente affittato la loro casa in patria e quindi da lì guadagnano 2.500 sterline e ne usano in media, diciamo ogni mese per i loro viaggi, 1.800. per mangiare, per affittare probabilmente alberghi, eccetera, e quindi hanno anche detto che tra l'altro le spese che insomma affrontano in questi viaggi sono inferiori rispetto a quando vivevano in Gran Bretagna, dove praticamente tutto andava via tra mutuo, bollette, cibo, e quindi le spese erano circa di 2.286 sterline, quindi insomma proprio arrivavano pelo pelo, e invece così vivono tranquillamente, e insomma tutto sarebbe fantastico se non fosse che loro non devono dare conto a nessuno, ma in questo caso hanno 2 figli, uno di 4 e uno di 6 anni, e allora come ce la mettiamo? Come la mettiamo con il discorso scolastico? La coppia ha scelto di educare i propri figli girando proprio per il mondo, cioè secondo loro il modo di educare i figli è viaggiare, e il sistema scolastico è un sistema secondo loro molto obsoleto, per noi l'intero concetto di vita è capovolto, perché devi andare a scuola, devi lavorare e poi ti devi godere la vita a 68 anni, quindi loro pensano: perché io mi devo godere la vita quando insomma, ormai sono un po' così magari acciaccatello? Ecco perché l'età è andata avanti. Loro quindi hanno deciso di impostare la vita esattamente al contrario, lo hanno fatto per loro, ma lo hanno fatto soprattutto per i loro figli, e quindi i figli cresceranno imparando a leggere, scrivere, fare tutto quanto glielo insegneranno loro, e in questo modo

Martin Garrix insieme agli U2 per Fireflies su Radio 2. Quando al 3487 300 200 arrivano i primi messaggi, le vostre un po' opinioni riguardo a questa famiglia che ha deciso di mollare tutto, di vivere viaggiando in giro per il mondo, in Asia, in questo momento, loro due insieme ai loro figli di 4 e di 6 anni, e ci penseranno loro a diciamo dare tutte le condizioni necessarie per insegnare ai bambini come leggere, come scrivere, fare matematica, imparare l'inglese, insomma tutto questo verrà fornito ai loro figli, però durante diciamo questa vita itinerante fatta di viaggi in continuazione. E allora abbiamo il messaggio di Sara d'Ancona che dice: non avere un punto di riferimento stabile con dei bambini così piccoli mi sembra una follia. Questo è il pensiero di Sara. Abbiamo anche Giulio che ci scrive: dunque, lasciare tutto e viaggiare è bellissimo, sì, però con i figli piccoli assolutamente no. Beh, è chiaro che insomma il punto un po' diciamo più complicato di questa storia è proprio che si hanno due figli piccoli che comunque devono avere sicuramente un'istruzione scolastica, ma anche forse appunto un punto di riferimento che riguarda anche creare delle amicizie, delle relazioni. Però certo, anche viaggiare, scoprire il mondo è sicuramente un'apertura mentale non da poco, esperienze che arricchiranno insomma la loro vita. Bisogna capire quanto andrà avanti questa storia. E comunque, se volete continuare a dire la vostra, 3487 300 200, anche magari quanto è stata itinerante la vostra vita e quanto ferma invece sempre nello stesso identico posto, insomma, se siete di quelli che si sono trasferiti in maniera insomma così diciamo frequente, oppure avete vissuto sempre nella stessa identica città. Mi viene in mente mia cugina che insomma per via di mio zio che ha sempre lavorato in giro per l'Italia e ne ha cambiate di città insomma quando era piccola. Per cui, com'è stata un po' la vostra vita fino a oggi, quanto avete viaggiato, quanto no? 3487 300 200.

alla Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu. 2-2.

0: dottor Scotti.
1: 2-2.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
1: 2-2.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: 2-2.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.

lì Achille Lauro e chi più di lui insomma lo ha confermato, raccontato in tantissime interviste. Ha avuto sicuramente un'infanzia, una giovinezza un po' complessa, un po' difficile, segnate dalla periferia romana, con difficoltà economiche, ma anche con l'allontanamento della famiglia in età molto giovane. Insomma, lui lo racconta nelle sue canzoni, ma appunto vivere senza rimpianti, poi alla fine Achille Lauro porta sempre un messaggio positivo nonostante le difficoltà, anche le scelte che possono essere state sbagliate o anche insomma difficili da parte dei genitori in alcuni momenti, poi basta andare avanti e insomma riuscire poi a dare un significato e vivere la vita nel momento presente, un po' quello che fa Achille Lauro. Ma quanta filosofia che mi arriva qui alle 17:06 di questo sabato pomeriggio, perché parliamo di viaggi. Il viaggio ci porta un po' a esplorare anche un viaggio interno, e abbiamo preso come esempio questa famiglia che ha deciso di lasciare tutto, lasciare la loro casa in Gran Bretagna e vivere un po' viaggiando con i loro figli piccoli. E arrivano un po' le vostre anche opinioni e le vostre storie al 3487 300 200, e ci scrivono così: è originale la decisione di questa famiglia, però è anche rischiosa riguardo al futuro in generale. Vincenzo da Molfetta, ricordiamo per chi si fosse sintonizzato in questo momento, questa famiglia con i figli di 4 e di 6 anni ha lasciato tutto e gira per l'Asia, non si sa ancora per quanto tempo, per quanti anni. Hanno deciso di impegnarsi loro a cercare strategie alternative per insegnare ai figli a parlare, scrivere, a leggere, eccetera, però insomma non hanno, come dire, un luogo dove in qualche modo creare amicizie, andare a scuola, eccetera, insomma tutto quello che facciamo un po' tutti. E abbiamo ancora tanti messaggi, adesso vi leggo tutti, ve lo giuro. Susanna da Milano: io trovo che a quell'età il punto di riferimento sono i genitori. I bambini trovano il modo di giocare subito con altri bambini, anche se non si capiscono con le parole. La trovo una cosa fantastica viaggiare in questo modo. Ho degli amici che l'hanno fatto con le due figlie, che alla partenza avevano 6 e 8 anni circa, e sono stati in giro per 5 anni. Ora sono tornati a casa e hanno continuato gli studi, e non mi sembra che abbiano avuto nessuna difficoltà. Quindi questa proprio esperienza alla mano della nostra amica Susanna. E buon pomeriggio Jody, argomento complesso perché i bambini non sono chiamati a decidere. Prima del Covid una coppia con un figlio comprò una barca, grazie a internet poteva lavorare, guadagnare e girare il mondo. Insomma, alcune considerazioni: potevano farlo perché la società garantiva la tecnologia per la loro scelta, perché potevano attraccare, rifornirsi, e insomma l'ultima volta invece si sono sentiti, avevano delle difficoltà, e quindi insomma è anche far crescere un bambino senza relazioni sociali. Insomma, Piero ha delle sue perplessità riguardo a questa scelta. E poi abbiamo invece un ascoltatore che è Raffaele: vivo da 62 anni nel paese in cui sono nato, però ho lavorato praticamente in tutta Italia, avanti e indietro, faccio il consulente aziendale, ho clienti che sono arrivati fino in Sardegna e Sicilia, per cui lui lo chiede a noi: sono stanziale o sono itinerante? Perché è un po' questa poi la domanda che ho fatto anche a voi stessi, no? Nel senso che se vivete nella stessa città da sempre o avete cambiato casa molte volte, città molte volte, se la vostra vita è stata itinerante o stanziale. 3487 300 200.

1973, che non è l'anno di nascita di James Blunt, ma bensì, lui è nato nel 1974. 1973, l'anno in cui un celebre club di Ibiza aprì i battenti, e questa canzone parla proprio della nostalgia di quelle serate spensierate trascorse a Ibiza, celebrando i ricordi di un periodo di festa, di amicizia. Un po' questa è una canzone che abbiamo ripescato e ritrovato nella playlist di Radio 2 Lounge con Giodia Rivernini in questo sabato 29 agosto. E come sempre nella prima ora parliamo un po' di trend estivi, di viaggi, poi più tardi ci faremo un po' più cattivelli, perché ci sono quelle notizie in cui ho veramente bisogno del vostro parere. E se qui i figli si riportano dietro ovunque nella storia che abbiamo raccontato, tra poco vi parlerò invece di un padre che ha deciso di lasciare il figlio da solo per 7 ore. Dove, cosa è successo, dove è accaduto, ve lo dico tra poco, perché voglio ancora sviscerare la storia degli inglesi, di questa coppia con i figli di 6 e 4 anni che viaggiano per l'Asia. C'è Raffaele che dice: condivido la scelta della famiglia in oggetto. C'è chi assolutamente condivide questo stile di vita, cioè viaggiare con i figli piccoli per il mondo in continuazione senza avere un luogo dove tornare, perché loro la loro casa in Gran Bretagna l'hanno affittata e con quell'affitto pagano le spese di vita di questi viaggi continui. E poi abbiamo invece Irma da Santena, Torino: alcune considerazioni sulla famiglia inglese on the road. Le necessità e le esigenze dei grandi non sempre soddisfano, rispondono a quelle dei minori. Esperienze in viaggio sono positive, però un percorso educativo scolastico di crescita con i coetanei, con obiettivi a lunga distanza, è necessario per una crescita equilibrata. Questo è il parere di Irma, che ci scrive che vive da 45 anni nella stessa cittadina e quando può fa un viaggio corto o a lungo raggio. E però avere un posto in cui tornare chiamato casa per me è veramente importante. E allora insomma, come immaginavo, vi siete un po' divisi sul parere viaggiare con i figli piccoli a lungo per tanti anni senza avere un luogo preciso dove tornare, almeno per il momento, e invece chi è più stazionario, chi assolutamente casa è casa. Ma c'è da dire una cosa anche invece per chi viaggia semplicemente in estate, no? Che si fa un viaggio, ma quando tornate a casa, ma non siete contenti? Io quando torno a casa è il momento che per me iniziano le vere vacanze, ritornare a dormire nel mio letto, il mio bagno, la mia cucina. E voi che cosa ne pensate?

0: E quanto ci piace il ritorno di Madonna, danzeteria su Radio 2, Radio 2 Lounge. E lo so, partiamo sempre così rilassati alle 16 con molta calma, con molta tranquillità, diciamo le nostre storie, vi condivido racconti e partiamo calmi, e poi il discorso si fa più piccante come sempre. E arriva il messaggio di Fabrizio che scrive: dammi retta Jody, meglio partire da soli che con i bimbi piccoli. Perché poi traduciamo tutto questo in questioni pratiche, ragazzi. Un bambino di 4 e di 6 anni a viaggiare e a non avere mai un luogo fisso, e insomma, e non è una cosa proprio semplice da organizzare. Però questa famiglia inglese ha deciso così e sicuramente avrà anche i suoi risvolti positivi sulla questione. Abbiamo una nota audio che ascoltiamo, che è quella di, sentiamo chi è.
1: Ragazzi, allora devo dire che ho fatto per tanti anni l'animatore nei villaggi turistici. Quando tornavo a casa non vedevo l'ora di ripartire. Poi da sposato, da padre di due figli, è cambiato qualcosa. Quando viaggiamo e poi ritorniamo a casa, sì, ci godiamo la ragazza, però quando torni a casa, appunto, quando ci sono le cose, quando tutto a posto, tutto in ordine, ritrovi te stesso, a volte anche quando torni a casa, e quando poi manchi tanto l'apprezzi ancora di più. Salvo da Palermo.
0: Ciao Salvo da Palermo, che giustamente dopo tutta un'estate con questi figli poi si torna a casa è il momento che piace tanto. Abbiamo Riccardo da Taranto che scrive: buon pomeriggio Jody, per la famiglia in questione sicuramente penso che i bimbi avranno tutti i comfort possibili immaginari. Il viaggio che vorrei fare, aspetto la pensione di un mio amico di Torino, è quello spirituale del Cammino di Santiago de Compostela, e lo vorrebbe fare in bicicletta, praticamente in mountain bike. Una piacevole trasmissione, un saluto a tutti, ciao Jody, ciao a te. E beh, in bicicletta, vabbè, insomma, ma anche a piedi, comunque bello impegnativo senza ombra di dubbio, ma è questo un viaggio spirituale di tutt'altro motivo che ti spinge poi a camminare e a viaggiare. Condivido ritornare alla propria casa, godersi le proprie comodità e la vacanza migliore in fin dei conti, altro che andare sbattuti a destra e manca. E questo lo dice Vincenzo, perché poi insomma secondo me l'anima del viaggiatore ce la devi avere dentro, perché poi ti devi anche sapere adattare, soprattutto con due figli piccoli. Volevo salutare la parte tecnica, Fabio Meli, se non l'avevo ancora fatto. Buon pomeriggio Fabio, che è arrivato tra di noi qui a Radio 2 Lounge.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
3: 2-2.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
3: 2-2.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 2-2.
9: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

Alfa, che ha compiuto 26 anni proprio lo scorso 22 agosto e ha deciso di diciamo, invece di aspettare le gare, ne ha fatto lui uno al suo pubblico dopo alcune storie, un post in compagnia anche di una mucca, insomma alla fine proprio il giorno del suo compleanno ha presentato insieme a Gigi D'Alessio Genova e Napoli, che abbiamo appena ascoltato, un brano che li vede collaborare insieme per la prima volta. Però il regalo più importante è ancora da scartare, ovvero il nuovo album di Alfa, un progetto che rappresenta anche un po' un cambio di passo, perché il cantautore genovese lo ha descritto anche in alcune interviste come un disco più cantautorale e meno leggero, ed è stato costruito attorno alla necessità proprio di andare più a fondo e raccontare la fragilità della sua generazione. Quindi è un passaggio molto significativo per un artista che ha iniziato prestissimo, che negli ultimi anni ha raccontato soprattutto la leggerezza, le inquietudini della Gen Z, e il tema invece della salute mentale questa volta entra apertamente nel suo racconto. E quindi insomma lo fa con anche questa sensibilità che Alfa ha, che è capace insomma di essere leggero ma allo stesso tempo profondo. Quindi bellissima questa Genova e Napoli, che lo ha visto insieme a Gigi D'Alessio nel pomeriggio di Radio 2, Radio 2 Lounge, dove arrivano ancora messaggi sulla storia della famiglia inglese on the road e anche di quanto voi siete stati nella vostra vita stanziali o girovaghi. Ed è Antonio da Milano che scrive: eravamo stanziali, siamo diventati girovaghi per allontanarci da una famiglia che non ci amava e non ci rispettava, per tornare dopo varie tappe stanziali vicino a una famiglia invece che ci ama. Nonostante il mio lavoro mi renda a volte nomade a fasi alterne, però sempre con la mia casa e dove tornare. E questa è la storia di Antonio da Milano, che salutiamo. Radio 2 Lounge con Giodia Livernini, la vostra lounge. Da dove ascoltate Radio 2? Scrivetecelo se ne avete voglia al 348 7300 200, sdraiati su un lettino, in viaggio, siete in auto, siete a casa, siete al lavoro, dove, cosa state facendo?

The Cranberry Stars su Radio 2 in questo sabato 29 agosto, e proprio ieri Ferretti, Zamboni, Canali, Maroccolo, Di Marco e Magnelli, che insomma detto così sembra la formazione di una squadra, è una squadra, i CSI hanno aperto proprio ieri sera il loro tour In Viaggio, 7 date, la seconda ancora questa sera a Marzabotto, e portandosi sicuramente dietro tanti di quelli che negli ultimi 2 anni hanno già vissuto l'entusiasmo di rincontrare i CCCP, riuniti ancora una volta. Fedeli alla linea, 33 anni dall'ultimo addio, e insomma ne stiamo parlando, ne continueremo a parlare più tardi ancora con il nostro direttore Giovanni Aribrandi, che è proprio in direzione Marzabotto, quindi potremo un po' vivere dal vivo quello che sta accadendo anche questa sera per quella che, come abbiamo già anticipato, è molto più che una reunion. Ma a proposito di viaggi e di ritorni, c'è un punto importante che insomma forse è la domanda del secolo, che cos'è la felicità, come rispondere a questa domanda. Fortunatamente su questi temi, ma soprattutto su quella che è chiamata intelligenza emotiva, ad approfondire l'argomento c'è Antonella Boralevi, e quindi tra poco parleremo proprio di questo con lei su Radio 2.

0: Geoli è un'ora su Radio 2 quando arriva l'immagine della felicità, che è quella di Fabrizio, che ci scrive che si trova nel laboratorio per fare manutenzione agli scuri di mio suocero con Rai Radio 2. Si lavora meglio, è bellissima questa fotografia. Abbiamo anche Giacomo 73, nostro amico fedelissimo. Un abbraccio Jody, anch'io sai volevo fare il cammino di Compostela, però i miei piedi non erano d'accordo, non c'è stato verso di convincerli. Come ti capisco, anche a me piace il ritorno, trovare le mie cose, sentirmi un po' cambiato dentro dalle esperienze fatte, rinnovato però, ritrovare anche le mie abitudini. Ciao a te e a tutti i ragazzi, regia e redazione. Giacomo, un abbraccione anche a te. Che cos'è la felicità? Domanda delle domande, però ci proviamo a rispondere sicuramente con la sensibilità e l'intelligenza emotiva di Antonella Boralevi.
1: Intelligenza emotiva di Antonella Boralevi.
2: Si può insegnare a qualcuno a essere felice? Sono Antonella Boralevi, scrivo romanzi e faccio domande strane. Questa poi è anche disturbante. La felicità è un affare. È l'affare del nostro tempo, se ci pensi. La vendono tutti. La vendono i libri, i podcast, i coach, la pubblicità.

i tour operator, gli psicologi, in teatro. Ovvio, chi di noi non vuole essere felice? Ma riuscirci è tutta un'altra storia. Allora, da dove si comincia? Dalla parola, perché le parole sono le cose. Intanto, una cosa che non ti dicono: la felicità è un fatto strettamente personale. La mia è diversa dalla tua. I soldi, la salute, il successo, il potere, il sesso, l'amore, la popolarità danno la felicità? Dipende. Dipende da chi sei tu. Non esiste una felicità che va bene per tutti. Esistono tante felicità differenti, una per ciascuno. Quindi nessuno può insegnarti a essere felice. Ma non per questo. Secondo me si deve rinunciare a capirci qualcosa in questo guazzabuglio, a cercare di acchiapparla per un lembo della sua gonna svolazzante. La felicità. Allora, tu pensala come una piattaforma online, un posto dove andare a cercartela tu, per i fatti tuoi, senza dare deleghe in bianco a nessuno, perché nessuno ne sa più di te sulla tua felicità e nessuno può mettertene addosso una che non è quella che appartiene a te. 2 secoli e mezzo fa il presidente Jefferson mise nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti questa frase: tutti hanno il diritto di cercare la felicità. E quindi vattela a prendere, clicca sulla piattaforma che è semplicemente la vita. La felicità è il momento preciso in cui riesci a renderti conto che sei vivo, che hai un cuore che batte insieme alla tua vita. È una sensazione che sfolgora, sì, brucia, proprio perché sfolgora. Può capitarti in un momento qualsiasi, può dartela una persona, una cosa, un animale, un paesaggio. Ma eccolo il punto: come la riconosci? Perché senza che tu l'abbia deciso, ti sale dal petto una parola sola.

E loro erano gli Smith, This Charming Man, su Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody Rivernini in questo sabato 29 agosto. E c'è chi si allinea alla Bora Levi. Personalmente non mi sono mai accanita a cercare la felicità ossessivamente, ma mi accorgo subito quando provo la sensazione di una gioia forte in varie e diverse situazioni, e ringrazio per esserne consapevole. Gabriella, ringraziamo con Gabriella anche Antonella Bora Levi per queste pillole di intelligenza emotiva che ci hanno permesso di così riflettere su temi importanti. Abbiamo parlato di rabbia, abbiamo parlato di tradimenti, abbiamo parlato anche oggi di felicità, ma parliamo sempre che insomma il punto di partenza siamo noi e lì ritorniamo ogni volta.

0: Che bella questa canzone, nuovo singolo per Gianna Nannini, meraviglioso. Errore ci ha emozionata, ma quanta emozione che c'è questa sera a Marzabotto, dove c'è più di una reunion dei CSI. Ne abbiamo parlato e ne continuiamo a parlare con il nostro direttore Giovanni Alibrandi. Direttore, buonasera.
1: Buonasera Giovi, buonasera a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori.
0: Sei già arrivato a Marzabotto?
1: Sì, mi trovo adesso nella piana Montesole, un pomeriggio meraviglioso, assolato, e c'è già tanta gente, migliaia di persone che stanno arrivando per assistere al concerto dei CSI. E siamo qui, c'è tanta gioia, tanta gente colorata e a festa, famigliole con bambini, gente più grande, poi vedo anche tanti ragazzi, tanto per far capire che questo gruppo che 25 anni fa ha smesso di suonare ancora rappresenta qualcosa di importante per tutti quanti.
0: Ecco, mi colpisce tanti giovani, no? Questo sicuramente sono le famiglie che passano questo tipo di musica ai propri figli, evidentemente.
1: A volte è questo, a volte quando la musica è bella, quando la musica è buona, passa le generazioni, riesce ad andare avanti, a colpire e a piacere anche a quelli più giovani, come è il caso per esempio dei CSI. Indubbiamente una musica particolare, una musica complessa, una musica che crea più domande che risposte, però diciamo che è ancora molto attuale.
0: Ecco, e Montesole comunque è un luogo di memoria, come dicevamo anche prima, no? Non è un luogo scelto a caso.
1: Esatto, non è un luogo scelto a caso. Stare qui, calpestare quest'erba, devo dire, da forti emozioni, perché qui purtroppo si è perpetrato uno degli eccidi più feroci e gravi della Seconda Guerra Mondiale, fatti dai nazifascisti. Vennero uccise 770 persone, 200 bambini, fu veramente un massacro terrificante. E quindi stare qui in questo momento, dove nel mondo gli echi delle guerre, delle violenze sono ancora molto forti, ecco, è importante per dire: noi siamo la musica, con la musica poniamo l'attenzione, vogliamo la pace, non vogliamo la guerra da nessuna parte, siamo contro tutte le guerre, contro tutte le violenze possibili e immaginabili.
0: Ecco, allora, questa è la seconda serata a Marzabotto e già ovviamente Giovanni Lindo Ferretti ha rilasciato, insomma, le prime parole, e ha detto: non è facile stare sul palco dei CSI, mi capirete se resto qui, resto seduto per tutto il concerto, che non è l'immagine della stanchezza, no? Ma è proprio il bisogno forse di respirare più profondamente e di pensare come la musica possa parlare a qualcosa che è più importante, insomma, del semplice intrattenimento.
1: Certo, Giovanni Lindo Ferretti l'ho incontrato prima, chiaramente è un personaggio molto particolare, molto, molto forte, molto profondo, quindi chiaro, tutto quello che lui fa, quello che lui dice è comunque sia dettato dalla sua profondità, un suo pensiero che va interpretato, va vissuto e va sentito, ascoltato. Quindi quello che lui adesso farà oggi è particolare, perché per la prima volta il concerto non inizierà alle 21 ma alle 19, proprio per prendere durante il concerto gli ultimi raggi del sole mentre nel tramonto il sole si spenge. Quindi è un messaggio anche questo visivo.
0: È chiaro, quindi insomma c'è un'atmosfera unica in quel poggiolo di Montesole a Marzabotto, che oltre insomma avere un valore evocativo per la storia di una nazione, anche il teatro del loro ultimo live, che era il giugno del 2001, insomma sono passati un po' di anni.
1: È vero Giovi, 25 anni fa loro chiusero l'esperienza di CSI, ne fecero altre e hanno voluto ricominciare da qui. Da qui Radio 2 c'è con la mia presenza, ma con te e con tutti i nostri ascoltatori, anche per testimoniare, ecco, qualcosa di più importante, è che la musica comunque sia deve servire per lanciare grandi messaggi. E il primo messaggio è no alla guerra.
0: E allora con queste parole penso che non ci sia da aggiungere altro al momento. Ovviamente noi, se riesce direttore a prendere Giovanni Lindo Ferretti, è chiaro che insomma ci piacerebbe, certo. Ma non so se insomma sarà certo, possibile in quelle migliaia di persone.
1: Infatti. Prima del concerto è impossibile, dopo non lo so, vediamo un attimo. Vediamo quello che poi ci darà insomma il caso, la
0: chiaro.
1: Forte.
0: Non siete in 10 là, ecco, questo mi pare evidente.
1: No. Dovrebbero arrivare più di 5.000 persone.
0: Mamma mia.
1: C'è una fila incredibile di gente che comunque sia che è in festa e ha voglia di ascoltare e stare qui oggi.
0: Proviamo a lanciare questo appello anche ai nostri ascoltatori, se ce n'è qualcuno che appunto è in viaggio direzione Marzabotto, fatecelo sapere al 3487 300 200, così continuiamo ad arricchire il racconto. E noi comunque rimaniamo collegati insomma fino alla diretta, alla chiusura di Radio 2 Lounge, per qualsiasi insomma curiosità direttamente da Marzabotto.
1: Va bene, grazie Jody, un caro saluto a te e a tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori.
0: Grazie. Grazie al nostro direttore Giovanni Alibrandi, la musica come simbolo di pace anche per noi di Radio 2, perché è molto importante sottolinearlo in questo periodo.

0: idea, dottor Scotti.
1: 2-2. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: 2-2.
3: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
4: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: 2-2.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè,
5: buona, ma non fritta.
6: Ah!

0: direzione, radio digitali specializzate e podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati alle 18, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, si viaggia con traffico rallentato perché intenso tra il raccordo Villa Segurizia e allacciamento a 23 verso Venezia. Andiamo in A10 e anche qui rallentamento e traffico tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia verso il capoluogo Ligure, poi in A12 code a tratti tra Recco e A7 verso Genova. In A14 traffico molto intenso, code a tratti, siamo tra Forlì e allacciamento A1 Milano-Napoli verso questa autostrada, e andiamo proprio in A1. Ci sono code a tratti tra barriera Milano Sud e allacciamento tangenziale Ovest verso Milano, ci sono code per lavori tra Firenze Nord e Scandicci verso la capitale, e sulla Roma-Napoli in questo momento code a tratti e traffico tra Ferentino e allacciamento diramazione di Roma Sud verso Firenze. È tutto, mi fermo da Marina Marini di Rai Mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

È una collaborazione particolare quella tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, due mondi lontani il cui contrasto insomma dà vita a questo brano molto forte, molto attuale. Goya, ritrovato nella programmazione di Radio 2 Lounge in compagnia di Giodia Rivernini, in regia Luca Cucchetti. Alla parte tecnica ora ci ha raggiunto Emilio Parisi. Buonasera, ben trovato Emilio. Abbiamo parlato tanto di viaggi, di questa famiglia inglese che lascia tutto e viaggia con i propri figli piccoli. Invece dal Giappone, altra notizia che è diventata virale, che ha diviso un po' tutti, è il caso di un uomo di 48 anni che invece ha lasciato per diverse ore il figlio di 7 anni da solo sul Monte Fuji, con tanto di bibita e snack per proseguire la sua scalata insieme invece al figlio maggiore. Perché un'altra, diciamo, dei trend estivi è quella della montagna, di andare a camminare, però non tutti amano camminare. Poi insomma richiede una certa predisposizione anche atletica, fisica. Certo, chiaro è che un bambino di 7 anni sicuramente ha tutte le forze e le energie per camminare, però magari a un certo punto non gli va, ci può anche stare. E allora questo bambino, che in qualche modo diciamo non aveva più voglia, il padre non è che ha deciso insomma di cambiare destinazione, quindi di riprendere una funivia, un qualcosa per tornare indietro, no, assolutamente. E detto, vabbè, non ti va più di camminare, allora, resta qui. Gli ha dato una bibita, gli ha dato uno snack e ha detto ci ritroviamo dopo che io mi sono fatto la mia passeggiata con tuo fratello. Fatto sta che ovviamente poi il bambino insomma è stato ritrovato dalla polizia lì da solo, e quindi poi circa 3 ore di cammino più in alto dove era finito il padre è stato ricongiunto dalla polizia, e ovviamente sa anche un po' abbandono di minore, ecco, diciamola come va detta. E quindi con i suoi 3776 metri il Monte Fuji, vulcano attivo a sud-ovest di Tokyo, patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 2013, registra ogni anno circa 200.000 scalatori, meno uno, cioè meno questo bambino che povero insomma era rimasto lì. Insomma mi sembra un'azione abbastanza forte. Ci sono questi genitori, diciamo, che così alternativi prendono delle decisioni abbastanza singolari che dividono un po' tutti quanti noi, il pubblico, le nostre opinioni. Ma tra poco a dividere le opinioni siete voi stessi, perché sapete che a un certo punto io lancio quella recensione che non hai mai fatto, e di recensioni oggi vorrei sapere come ve la cavate con le faccende domestiche, che voto vi date, cosa sapete fare meglio dentro casa: stirare, cucinare, lavare i piatti, lavare per terra, spolverare, da 0 a 5 stelle, e qual è insomma la vostra attività domestica che sapete fare meglio o peggio. Quindi via con le vostre recensioni di voi stessi, perché insomma tra poco entreremo in merito di questo argomento.

Ray, Where Is My Husband, su Radio 2, 18:11 minuti, parliamo di faccende domestiche, anche questo tema che ovviamente è una delle priorità quando si torna dalle vacanze, anche sistemare casa, disfare le valigie, e insomma si ritorna alla routine di tutti i giorni, quindi comunque anche mettere a posto casa, questa è una cosa che ci aspetta, oltre che al lavoro, e pare che un adulto su 5 addirittura non sappia cambiare neanche una lampadina o far bollire un uovo. Questa è una recente indagine che è stata condotta nel Regno Unito, che ha rivelato che una persona su 5 appunto non sa fare anche cose molto banali come appunto cambiare una lampadina. Lo stesso numero di persone non è sicuro di bollire un uovo. È uno studio che è stato realizzato da una compagnia che ha messo in luce una serie di mancanze nelle abilità domestiche comuni, e poi c'è un rapporto, un quadro dettagliato delle abilità in casa che analizza vari aspetti delle abitudini casalinghe anche degli inglesi, insomma sono stati intervistati e i risultati mostrano come il 20% delle persone appunto non sappia fare queste cose, quasi un terzo dei partecipanti non è in grado di cucinare un pasto senza seguire una ricetta, quindi devono avere ricetta alla mano, parliamo degli inglesi, e poi ancora il 59% saprebbe invece come rimuovere una macchia dai vestiti o dal pavimento, in quel caso invece sono forti. Ancora altre abilità domestiche hanno rivelato lacune sorprendenti, per esempio e solamente il 37% di questi intervistati è in grado di cambiare una gomma a terra, e insomma qui entriamo già in una sfera un pochinino più complicata, perché cambiare una ruota, almeno cioè, se lo chiedi a me, per me è complicato. Luca Cucchetti che mi guarda e mi fa ma te credo, ma dov'hai tu la sai cambiare una ruota, Luca Cucchetti? Sì. Emilio Parisi, la sai cambiare? Siete sicuri? Speriamo che non serva a nessuno, tanto mettiamo chiaro questo punto. Però ci sono cose che magari insomma uno dà per scontato, ma così scontato non è, quindi quando poi chiedi a tuo marito senti che mi cambi un attimo quella plic, mi si è fulminata la lampadina e tuo marito non sa che fare, sappiate che non è l'unico al mondo.

erano i Tame Impala direttamente dall'Australia. Chissà gli australiani come se la cavano con piccole azioni domestiche o quotidiane, come cambiare la ruota di un'automobile, come cambiare una lampadina, come, non lo so, magari cercare di risistemare una presa, cose insomma che possono succedere nelle case di ognuno di noi, ecco. E in alcuni casi, quantomeno per quanto riguarda un'indagine che arriva dall'Inghilterra, molti cittadini inglesi si trovano proprio spaesati di fronte a cose che insomma potrebbero essere veramente sciocche. E ancora, secondo il comunicato stampa che commenta un po' questi dati alla mano, dicono: come nazione tendiamo a essere orgogliosi della nostra capacità di fare le cose da soli in casa, quindi è sorprendente vedere che ci potrebbe essere insomma una carenza di competenze in alcuni ambiti. Detto questo, sappiamo anche che le persone conducono delle vite impegnate, quindi pur apprezzando di fare le cose da soli, riconosciamo anche l'opportunità di affidare compiti a un professionista di tanto in tanto, soprattutto per i lavori più complessi. E beh, certo, poi dopo succede questo, quando uno non sta a fare dice: no, ma perché io voglio far lavorare le competenze e chi sa fare. Questo secondo me comunque di base secondo me è una buona scelta, perché alcune volte nelle famiglie c'è chi si improvvisa idraulico, si improvvisa elettricista e può fare danni peggiori di quelli che si hanno già dentro casa, però in altre situazioni invece c'è chi in casa ha il fortunato parente che sa fare tutte le mani d'oro, le famose mani d'oro, che sanno veramente fare molti di questi lavoretti. Io vi ho chiesto di inviare le vostre recensioni rispetto a rapporti con i lavori domestici, dalla pulizia fino appunto a questi lavoretti che possono essere un po', ecco, degli aiuti, degli SOS momentanei casalinghi. E abbiamo Piero che scrive: premetto che faccio tutto e mi do la sufficienza nel lavare i pavimenti e nel lavare i vetri, appena sufficiente nel cucire, invece si dà un 8 nel fare la spesa perché sono veloce e preciso. Con la lavastoviglie e le lavatrici non ho problemi, con i piatti e le stoviglie mi do 8 per stirare, mi do 9 in cucina, mi do 10 nelle manutenzioni. Piero, insomma, un curriculum alla grande, e quindi ha fatto una recensione di tutti i punti. Devo dire, ragazzi, fate attenzione sul caricare la lavastoviglie, perché lì secondo me molti cadono. Che recensione vi date? Quante stelle vi date? Perché non è così semplice caricare una lavastoviglie. Ma abbiamo anche Daniele che scrive: faccio un po' di tutto, sughi, accudisco le piante, faccio tutte le piccole riparazioni, lavo i piatti, pitturo casa, riparo le biciclette, eccetera. Però non si dà ancora una stellina, però se sai fare tutto, Daniele, la possiamo dare 5 stelle tranquillamente. Allora, recensione sul vostro rapporto con lavori domestici ma anche piccole riparazioni, come state messi? 3487 300 200.

Come il sole all'improvviso, la voce inconfondibile di Zucchero su Radio 2 quando siamo, diciamo, nell'ultima ora di Radio 2 Lounge, che scattano le recensioni su temi che riguardano un po' tutti noi. In questo caso stiamo parlando di piccole riparazioni, ma anche di lavori domestici. Come ve la cavate? Come gestite il cambio di una lampadina, di un bollitore magari che, non so, ha rotto un pezzo, lo sapete aggiustare da soli, un mobile che magari, non so, ha un angolo sbeccato, come ve la cavate anche con piccoli così lavoretti di pittura o di falegnameria, insomma cose di questo tipo. Vi ho chiesto di inviare delle recensioni su il vostro rapporto con questi lavoretti e questi lavori domestici. Massimo scrive che la lavastoviglie è l'unica cosa che sa fare molto molto bene, se la cava a lavare i piatti e cucinare sempre seguendo le ricette, però cucino, ma la lavastoviglie lì è il massimo, lì è il massimo, ma l'ha scritto con la M maiuscola. Lui si chiama Raffaele, quindi abbiamo un Raffaele che è il top per quanto riguarda caricare lavastoviglie, che io dico essere non un compito facilissimo, semplicissimo. Però poi per quanto riguarda queste piccole azioni, diciamo, di riparazione, è chiaro che, insomma, uno le sa fare o perché è curioso e va a scoprire come si fanno queste cose, oppure perché gliela ha passate qualcuno, un parente, un nonno, un padre, eccetera. Ma il dato interessante che emerge da questa indagine, da dove è partito tutto, un'indagine inglese dove dicono che pare che gli inglesi non sappiano veramente neanche cucinare un uovo bollito, è appunto è il modo in cui le persone imparano a svolgere i compiti domestici. Il 50% degli intervistati pare ha dichiarato di aver imparato attraverso dei tentativi e degli errori, quindi è un po' autodidatta, quindi a forza di sbagliare, di continuare a rompere cose, prima o poi capisci il meccanismo e ce la fai. Molti stanno sempre più ricorrendo invece a internet per l'aiuto, specialmente i millennials, ma non solo secondo me, soprattutto se si tratta di cucinare, dai che siamo lì tutti quanti a smanettare, ma poi oggi con l'intelligenza artificiale gli chiediamo tutto, figuriamoci se non possiamo andare a chiedere come dover riparare un appunto sostituire una lampadina o un elettrodomestico. Il 40% sempre di queste persone sotto i 25 anni preferisce invece apprendere i lavori fai da te, appunto online, una cifra che è più del doppio rispetto a quelli che invece si affidano a un libro, a quei libri che passano di generazione in generazione e che magari custodiscono dei segreti che, insomma, sono davvero preziosissimi, quasi da tenere in una cassaforte. E allora, se ne avete segreti, anche questi condivideteli, che fate, ve li tenete per voi, e insieme ai segreti continuate a inviarci anche le recensioni rispetto al vostro rapporto con i lavori domestici e con i vari lavoretti di riparazione. 3487 300 200.

Sombra, My Body Isn't Ready su Radio 2, 18:31 minuti, Radio 2 Lounge con Jody Alivernini a parlare di lavori domestici, piccole riparazioni, come ve la cavate. Giustamente Luca ci scrive al 348 7300 200: ma la classica lampadina non è più un riferimento. In alcuni apparecchi o lampadari per raggiungere la lampadina occorre essere della NASA. Sai Luca, io ti do pienamente ragione, perché personalmente con mio marito ci siamo incastrati per anni solamente per cercare di capire come si svitasse una piccola lampadina che era all'interno di un mobiletto, che aveva tutto un procedimento suo. Insomma, non tutto è così semplice come sembra, non sempre. Giampiero da Pisa invece scrive: mi chiamano Manny Tuttofare, chi sbaglia impara, quindi autodidatta evidentemente. Comunque ragazzi, siamo partiti dall'Inghilterra, ma a un italiano su quattro non piace fare le pulizie. La classifica delle faccende domestiche più odiate è stata stilata. I referenti di una piattaforma hanno stilato una classifica. Al primo posto c'è spolverare, non lo vuole fare nessuno, seguito da pulire il forno, altra situazione che andiamo a controllare le case di tutti quanti, svuotare la lavastoviglie, lo sapevo, qui mi sono sentita un po' Gerry Scotti su svuotare la lavastoviglie, e la pulizia del bagno. E insomma, ecco, ci sono, queste sono, diciamo, le faccende domestiche più odiate in assoluto. Mi sembra un po' strano, vi dico la verità, di non aver letto stirare. Comunque, nonostante quest'ultimo posto nella classifica, non si può dire che gli italiani siano negligenti, però, in quanto a pulizia del bagno. Il 46% degli intervistati ha detto di impiegare 90 minuti alla settimana, ed è il miglior risultato in Europa, perché dopo di noi ci sono i portoghesi, i tedeschi, gli spagnoli e i francesi. Vabbè, francesi col bagno sappiamo che hanno un po' di difficoltà. Emiliana Torrini su Radio 2, Jungle Drum.

0: Radio 2 Lounge con Giodia Livernini, 18:35 minuti, perché è arrivata una nota audio e lo sapevo che alla fine a un certo punto un MacGyver doveva arrivare anche tra di voi, quindi sentiamo questa nota audio.
1: Daniele dal Lago di Varese. Dunque, io fondamentalmente sono un piccolo MacGyver, saprei fare tutto e perfettamente, ma perché non lo faccio? Perché mi piace dare lavoro che ha bisogno all'elettricista, all'idraulico, al falegname, eccetera. Tutti devono lavorare e deve girare il denaro. E per questo Daniele dal Lago di Varese. Dunque, io fondamentalmente sono un piccolo MacGyver, saprei fare tutto e perfettamente, ma perché non lo faccio? Perché mi piace dare lavoro che ha bisogno all'elettricista, all'idraulico, al falegname, eccetera. Tutti devono lavorare e deve girare il denaro. È per questo che non faccio niente.
0: E questo,

non lanciarsi in queste imprese proprio per dare spazio e per farlo fare a chi questi lavori li sa fare, come per esempio dei robot umanoidi che ora puliscono la casa e che arrivano da San Francisco e che si affittano a $30 all'ora. E con loro come la mettiamo? Tra poco vi parlo di questo oggettino che sta per arrivare per le pulizie domestiche. Che bello!

Carrie Nilsson, Everybody's Talking su Radio 2, Radio 2 Lounge, a parlare del rapporto complicato che insomma una percentuale alta di inglesi ma anche di italiani un po' nel mondo ha con i lavori domestici, anche con piccoli problemi insomma di riparazione, addirittura cambiare una lampadina pare che sia complicatissimo in Inghilterra. E c'è Luca da Preganziolo che scrive: secondo me denota già una grande capacità di trovare artigiani, tecnici bravi, affidabili e puntuali, giustamente sono figure davvero davvero molto molto preziose. Abbiamo Gabriella che scrive: sono tutta orecchie per ascoltare le notizie del robottino per mia figlia, che non ha nessuna intenzione di pulire, rassettare, riordinare, e io invece mi impegno abbastanza per avere una casa organizzata e vivibile senza caos. Ed ecco qua per te Gabriella e per tutti quelli che insomma hanno delle difficoltà, dei rapporti complicati con queste faccende domestiche. Arriva da San Francisco, costa $30 l'ora ed è un robot umanoide che pulisce la casa. Si occupano quindi di questi robot umanoidi delle pulizie domestiche grazie a un servizio che è stato proposto diciamo da una startup, e si prenotano per $30 all'ora attraverso questa piattaforma dedicata da questa startup. Gli utenti possono scegliere se utilizzare uno o due robot contemporaneamente per svolgere le varie attività, e quindi panno e detersivo in mano, le pulizie di casa le fa questo robot umanoide. E quindi cosa fa? Passa l'aspirapolvere, sistema la cucina, lava il bagno, tutto per $30 l'ora. Per ora questi dispositivi non sono completamente autonomi, cioè lavorano con l'intelligenza artificiale però sotto una supervisione umana, e le abitazioni però diventano così una sorta di banco di prova per sviluppare queste macchine sempre più indipendenti. Uno dei fronti della corsa ai robot umanoidi e dei robot domestici che imparano facendo le pulizie. Quindi allora è tutto vero, è meraviglioso, è tutto bellissimo, iniziano da casa nostra, perché dici vabbè al limite non t'ha pulito bene il pavimento, insomma non è che è successa una cosa tragica, ma se poi poco poco imparano e lo sanno fare meglio di te, attenzione, perché poi si passa agli step successivi. Allora va bene sì, ma insomma ragazzi, fino a un certo punto.

0: Sabato 29 agosto, seconda serata per questo concerto attesissimo a Marzabotto in provincia di Bologna. Il viaggio riparte da Montesole per i CSI e il nostro direttore Giovanni Alibrandi è proprio lì. Direttore.
1: Buonasera, Giovanni, buonasera alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
0: Come
1: devo dire, sì, è molto emozionante stare sulla collina di Montesole, insomma, come abbiamo ricordato, questa collina ha vissuto momenti tragici, terribili. Nel 1944, dove c'è stato il più grave eccidio che c'è stato nella storia italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi siamo in attesa, tra pochi minuti comincerà il concerto dei CSI, un concerto che vuole essere evocativo. 25 anni fa chiusero la loro storia proprio qui e oggi hanno voluto, ieri ma oggi in particolare, con questa scelta di iniziare il concerto alle 19 per poter cogliere durante la loro esibizione il calare del sole, e quindi una situazione veramente suggestiva e molto di grande pathos.
0: Ecco, che aria si respira lì? Cioè, quante persone siete? Com'è un po' il luogo, se ce lo puoi un po' descrivere? Siete tutto all'aperto, ovviamente, immaginiamo.
1: Puoi immaginare, siamo sull'Appennino tosco-emiliano, la bellezza di queste terre, di questa terra è incredibile, bellissima, e in questo momento con quel sole che sta tramontando rende più dolci le vallate e la vista che noi abbiamo davanti. Saranno circa 5.000 persone, forse qualcosa di più, si stanno accalcando davanti a un palco abbastanza scherno ma carico di emozione, di pathos, in attesa del concerto.
0: Ecco, in questo luogo di memoria che è Montesole, al Festival Lupo di Marzabotto, quindi immagini 18:51, orario proprio del tramonto, meraviglioso. Tra pochi minuti inizierà il concerto dei CSI, che probabilmente porteranno la stessa forza che avevano negli anni 90, direttore.
1: E questa è la magia della musica, è la magia di questa grande vibrazione che poi è tutto contro l'universo, tutta l'energia, tutta musica, che riesce a essere viva e a palpitare anche a distanza di decenni. Perché poi il CSI appunto è un gruppo che 25 anni fa chiusero la loro produzione, ma qui vedo tantissime persone, anche giovanissimi, che si accalcano e che vogliono ascoltare, e quindi vuol dire che questa musica riesce a travalicare l'età e a dire qualcosa a tutti, perché bene o male sappiamo quando una canzone, una musica è bella e vera, rimane tale sempre.
0: Certo, ha un tipo di comunicazione universale, insomma, che è al di là della canzoncina di passaggio, no? Insomma, la musica importante, quella che parla, che dà messaggi. Tra l'altro leggevo che pare che documentino tutto, la macchina da presa di Davide Ferrario, tutto diventerà un docufilm probabilmente. Ho letto sì. Questa curiosità.
1: Sì, ci sarà un docufilm. Che verrà fatto. Loro hanno già fatto, c'è stato già un film, sì, dedicato ai CCCP, che è la loro prima esperienza, e quindi continueranno su questa linea.
0: Certo.
1: Sicuramente
0: verrà documentato questo, che è un evento, come stiamo insomma ormai dicendo dall'inizio del pomeriggio di Radio 2, chiaramente è un evento particolare. Noi vorremmo provare insomma oggi allungarci un pochino, magari alle 19, tra qualche minuto inizia il concerto, a ricollegarci, proviamo a parlare, perché
1: certo,
0: sicuramente ci sarà la musica, però insomma anche riuscire
1: riproviamo a collegarci. Io ho incontrato Giovanni Lindi e Zamboni, insomma.
0: Vi siete visti?
1: Ci siamo parlati, insomma, chiaramente è una grande emozione anche per loro di stare qua, questo è chiaro, insomma, non è, ripeto, un concerto come tutti gli altri, è qualcosa di diverso. Per questo io come noi, come Radio 2, vogliamo essere qui presenti a testimoniarlo, perché è qualcosa che va oltre. Chiaro. Questa è la scelta di Marzabotto, è stata una scelta molto molto azzeccata, specialmente in questo periodo cui, insomma, la situazione mondiale in cui viviamo non è così semplice, e quindi vogliamo essere presenti e testimoniare e cantare, gridare, ecco, vogliamo la pace. Senta,
0: direttore, io però una domanda gliela voglio fare, ma ha provato a strappare un invito, non lo so se è nella sua mente, di qui negli studi di Radio 2 di Giovanni Lindo Ferretti, chissà, insomma, potrebbe essere qualcosa di diverso,
1: no? Ci stiamo lavorando, vediamo, sarebbe interessante, ecco, sarebbe interessante fare un racconto all'interno della radio a Via Asiago, dove praticamente è nata la radio, in italiano tutta è nata, fare qualcosa di bello. Vediamo.
0: Intanto quello che stiamo facendo oggi è raccontarvi quello che è più di una reunion, come abbiamo già detto e sottolineato, quanta importanza ha la musica, quanto in questo momento storico e come sempre. E allora noi ci riproviamo dopo le 19 con l'inizio del concerto dei CSI a ricollegarci con il nostro direttore Giovanni Alibrandi.
1: Perfetto, va bene.
0: E allora buon inizio concerto.
1: Grazie.
0: A dopo.
2: Hai da sempre compreso la mia

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 2-2. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
2: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
3: 2-2.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show. Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su Conad.it. 5, 5, 5.

Jungle con Sunshine alle 19:03 minuti, Radio 2 Lounge. Oggi ci allunghiamo un po' fino alle 19:30 in compagnia di Giodia Riverdini, regia sempre Luca Cucchetti, alla parte tecnica è tornato il nostro Fabio Melis, perché tra poco proveremo a collegarci nuovamente con il nostro direttore Giovanni Alibrandi, che in quel di Marzabotto, nell'ambito del festival di Monte Sole, sul palco ci sono Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali, una delle reunion più attese del rock italiano, che è iniziata ieri, quella dei CSI, e noi stiamo provando a raccontarvela anche noi di Radio 2. Mentre ci siamo incastrati un po' con questa questione del rapporto con i lavori domestici, con i lavoretti di riparazione, e devo dire che sono un po' preoccupata, perché tra i tanti messaggi ne è arrivato uno con l'immagine di uno scarico della cucina che era intasato, e di questa persona che ha iniziato a smontare lo scarico della cucina, che ora però si trova con i pezzi che non combaciano più. Poi sono andata a guardare bene e il messaggio arriva da mio marito, poi fortunatamente sono andata a guardare meglio e si tratta della cucina di mia suocera, quindi tutto è a posto, tutto è sotto controllo, ma tutto è a ritmo a casa nostra. Testimonianza del fatto che quando parlo di qualcosa poi letteralmente la devo sperimentare proprio da vicino, evidentemente. Quindi la conferma, per quanto mi riguarda, è che poi questi lavoretti domestici, e non è che tutti proprio li sappiano fare. Voi come ve la cavate? Se volete continuate a raccontarcelo al 348 7300 200. Mace, Salmo e Cattive Abitudini, e con la Pesce.

Mister Salmo con la pesce, cattive abitudini. Allora, abbiamo questa cattiva abitudine, o meglio un rapporto complicato con i lavori domestici, ne abbiamo parlato a lungo, ma poi succede anche questo, che il piano di sotto, l'idraulico, stacca l'acqua senza avvisare, e però il piano di sopra cosa c'è? C'è un centro commerciale. E cosa c'è in questo centro commerciale? C'è un parrucchiere. E cosa si fa dal parrucchiere? Noi donne, la tinta ai capelli. E ora voi immaginate cosa possano aver passato queste signore che si sono trovate a Modena in questo negozio di parrucchieri all'interno di un centro commerciale, quando era stato programmato un intervento di manutenzione all'interno di questo stabile. Poi, per motivi ancora da chiarire, i negozi all'interno della galleria non erano stati avvisati dell'interruzione dell'acqua per alcune ore. Allora, così l'idraulico, che era stato incaricato probabilmente, insomma, dall'amministratore di condominio, ha staccato tutto, e insomma, rischiando grosso, perché le clienti di questo salone di bellezza non l'hanno presa bene quando hanno capito che dai rubinetti non usciva un filo d'acqua. Ora voi immaginate, con la tinta dei capelli, che insomma ha un tempo, dopodiché deve essere assolutamente e obbligatoriamente risciacquata. E allora c'è stato il panico, ma non si può rimanere più di tanto con questi prodotti sulla testa. E allora, a quel punto, una catena di solidarietà, perché poi noi siamo capaci di fare questo, e altri negozianti sono entrati dal parrucchiere dicendo di avere ovviamente lo stesso problema dell'acqua, però un conto è restare senza acqua in un negozio di casalinghi. Ecco, immaginate, dal parrucchiere con le signore con la tinta in testa, e da là un via vai, una catena di persone che hanno iniziato e sono andate ovviamente al supermercato più vicino a comprare quantità di bottiglie, di casse d'acqua il più possibile, tornare nel salone di bellezza e iniziare a distribuire queste bottiglie a colleghi che le hanno poi vuotate sulle chiome di queste signore appena ridipinte, sperando insomma di sciacquare anche il prodotto in eccesso. Un metodo, diciamo, un po' rudimentale, ma che comunque ha avuto la sua efficacia. E insomma, scene da film per chi passava in quelle di Modena, in questo centro commerciale, ha visto questi parrucchieri svuotare casse d'acqua sulle teste delle clienti. Succede anche questo per un piccolo lavoretto domestico, in questo caso in un centro commerciale, quando non ci si organizza, quando non ci si mette d'accordo.

Phoenix Flexing Rubbers su Radio 2, alle 19.13. Ci avviciniamo un po' al momento della cena anche, insomma qualcuno immagino che stia preparando la cena a quest'ora. E perché dico questo? Un po' per chiedervi che fate questa sera. Sapete che ormai è tradizione, domanda che si fa negli ultimi minuti di Radio 2 Lounge, quindi se avete qualche evento da segnalare 348 7300 200, ma anche perché a cena potreste per esempio cucinare il fusillo felittese. È una pasta fresca lunghissima che piace molto al Guardian. Il sugo con il castrato e quello con la carne di vitello bollono in pentola e sono pronti per condire questi fusilli di Felitto, che è un paesino del Salernitano. E questa pasta fresca fatta a mano, che è lunga circa dai 25 ai 32 centimetri, rispetta la tradizione centenaria ed è un piatto tipico e originale, tanto che addirittura il giornale britannico The Guardian consiglia ai propri lettori di gustarlo, inserendo proprio la sagra del fusillo felittese tra i 7 migliori festival gastronomici in Italia. E allora ci spolveriamo un attimo qua la giacchetta, cioè ci inamidiamo il colletto e siamo felici di questo, dai, c'è poco da fare ancora una volta per quanto riguarda la cucina italiana e siamo in

Doubt, Don't Speak su Radio 2. Le 19 e 19 minuti, ci si avvicina e ci si prepara per la serata, ma anche per la cena, come ci scrive Chiara da Palermo. Questa sera lavoro, sto cucinando il mio ristorante per la cena, cioè forse per il tuo ristorante la cena. Ecco, immagino che sia questo il messaggio che ci manda Chiara, mentre abbiamo chi ci segnala per il prossimo weekend, quindi credo 4, 5, 6 settembre, i giorni al Borgo nel centro storico di Montesarchio. Ci sono 3 sere, un borgo e infinite emozioni. I vicoli si accendono di luci, le piazze si riempiono di musica, i profumi della tradizione che invadono il centro storico, ogni angolo che racconta una storia. Tutto questo evento fatto di sapori, di musica, di cultura, tradizioni, un'atmosfera unica è a Montesarchio. Però per il prossimo weekend ce lo segnaliamo, grazie per questa segnalazione. Ma se avete ancora eventi da segnalare, 3487 300 200, lo potete raccontare in questi ultimi minuti di Radio 2 Lounge.

0: out of it.
1: Malcolm Todd, Earrings su Radio 2, Radio 2 Lounge con Jody e Livernini ancora per una manciata di minuti. Che cosa fai questa sera? Questa sera però l'evento veramente importante di cui vi abbiamo parlato tutto il pomeriggio è quello che si sta tenendo a Montesole, a Marzabotto in provincia di Bologna, l'attesa reunion di Lindo Ferretti Zamboni e compagni che ha debuttato ieri sera, ma questa sera ancora una serata concerto per i CSI. Il nostro direttore Giovanni Alibrandi è lì e proviamo ovviamente, diciamo che intanto ci sono credo che siano arrivate più di 5.000 persone, quindi insomma non è una situazione facile, forse ce l'abbiamo, però proviamo a collegarci con il nostro direttore. Direttore,
2: ciao Jody. Eccoci. Buonasera a tutti, buonasera alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori. Ancora il concerto non è iniziato, sta per iniziare e qui preme l'attesa chiaramente di tutti quelli che sono arrivati a Montesole per ascoltare il concerto dei CSI, però ancora si fa attendere.
1: Anche perché era previsto per le 21, poi invece hanno deciso di anticipare proprio perché c'è un'atmosfera particolare, c'è il tramonto.
2: Esatto, siamo qui aspettando il tramonto, il sole sta tramontando, chiaramente la luce è davvero bella, le colline e anzi i monti dell'Appennino, le valli sono illuminate con una luce davvero suggestiva e siamo in attesa dell'arrivo del gruppo, ma ancora non si fa vedere.
1: Ma è chiaro che insomma voglio dire è veramente una delle reunion più importanti della musica, diciamo, del rock italiano degli anni 90, ecco. Ricordiamo l'origine, i CCCP, poi dopo i CSI, e cioè è una storia che va avanti dal 1982, quindi insomma bella lunga.
2: Sì, una storia bella lunga, interessante. Ho incontrato due ragazze, una del 2008, una del 2011, che sono qui per ascoltare il concerto, chiaramente la famiglia, i genitori, ma poi loro ascoltando i CD, insomma, si sono innamorate di questo gruppo e quindi fa capire che questa musica travalica qualsiasi età, qualsiasi epoca e riesce ancora a comunicare qualcosa. Poi stare qui a Montesole è importante per quello che abbiamo ricordato, per quello che rappresenta per tutti noi, insomma. Quindi è una musica che in qualche modo vuole dire da lanciare questo messaggio, sia un messaggio di pace contro tutte le guerre, contro la violenza, contro la barbarie.
1: Chiaro. E i loro testi, la loro musica, insomma, hanno influenzato, hanno ispirato anche tanti gruppi musicali italiani nei decenni successivi. Ricordiamo i Marlene Kunz, ricordiamo le luci della centrale elettrica, i Management, ma anche poi più recentemente anche i Måneskin, per dirne una, cioè proprio visto che abbiamo fatto questo collegamento con i giovani, anche loro insomma si sono ispirati e hanno, diciamo, studiato, no, le canzoni dei CSI e prima CCCP.
2: Beh, certo, sono stati tra i primi a rappresentare una sorta di punk italiano. Volevano più che dare risposte, fare domande. Ecco, una musica particolare per questo, una musica che vuole fare domande, quindi ti pone delle questioni al di là di tutto, ed è bello perché ancora queste domande sono valide.
1: Ci possiamo lasciare con una domanda da tenerci ognuno dentro la propria risposta, direttore?
2: Mi dica.
1: Non lo so, cioè riflettevo, visto che abbiamo parlato di pace, di amore, no? Cioè, come magari ognuno di noi può mettere il suo pezzettino rispetto a questa cosa? Non lo so, sono un po' romantica.
2: No, fai bene. Ecco, l'importante è che mettere l'accento sulle cose importanti. Viviamo un periodo strano, un periodo delicato, un periodo complesso a livello internazionale, quindi porre attenzione a tante cose è importante per tutti, ecco, questo è. Quindi siamo qui per dire siamo attenti, vogliamo ricordare che la pace è la cosa migliore per tutti, e la pace la vogliamo per tutto il mondo. Ricordiamo che sono 58 circa i focolai di guerra nel mondo, ecco, vorremmo che questi focolai si spengano.
1: Benissimo, allora noi ovviamente la ringraziamo, direttore, insomma anch'io personalmente, di aver potuto insomma accompagnarla in questo racconto, ma anche insomma per queste parole importanti dette in una radio importante come Radio 2, che poi è un servizio pubblico. Quindi grazie al nostro direttore Giovanni Alibrandi, buon concerto.
2: Grazie a voi.
1: E buon divertimento. Buona serata.
2: Buona serata a tutti quanti.
1: Grazie al nostro direttore Giovanni Alibrandi, e noi ci immergiamo nella musica dei Cardigans.

siamo giunti al termine di questa Radio 2 Lounge, quindi vado a ringraziare ovviamente il nostro regista Luca Cucchetti, tutti i tecnici che si sono alternati, Fabio Melis nella chiusura, da Giodia Riverini è tutto, l'appuntamento domani sempre qui alle 16 su Radio 2. Buona serata a tutti, ciao!

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: 22. Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
2: Sono le 19:30.
3: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba in gravi condizioni, si è sentito male. Ieri sera era a Santa Clara per un reportage. Pronto un aereo per trasportarlo in Italia, se potrà viaggiare. Le province di Cremona e Mantova devastate dalla supercella, un temporale violento come un ciclone, scoperchiati tetti, strade bloccate, danneggiate migliaia di auto. Strage in Ucraina, un raid russo colpisce un deposito di munizioni vicino alle case, 37 morti. 3.000 dispersi nell'alluvione apocalittica tra Nepal e Cina, tra loro anche 3 italiani. Le vittime accertate sono più di 700. Cisgiordania, accusa i coloni israeliani continuano l'assedio e assaltano le case dei palestinesi, bruciando i campi tutto intorno. Tutti pazzi per lo street food, pizze fritte, panelle, piadine, panzerotti e supplì, l'Italia riscopre il cibo popolare. Per lo sport il calcio con la seconda giornata di Serie A, ma anche moto mondiale e giochi del Mediterraneo. Buonasera, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano il malore di Alessandro Di Battista a Cuba dopo un forte mal di testa. Le condizioni dell'ex parlamentare dei 5 Stelle sono apparse subito gravi. Per dirci quello che si sa fino ad ora è in studio il nostro Alessandro Allegra.
6: Sì, Maria Teresa, innanzitutto una buona notizia. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza, ha parlato con i medici ed è ora in viaggio verso la capitale di Cuba, L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, lo dicevi ieri sera, aveva accusato un forte mal di testa, un malessere diffuso in seguito al quale era stato ricoverato in gravi condizioni in un altro ospedale a Santa Clara. A seguire la vicenda il governo, che spiegano fonti di Palazzo Chigi, sta garantendo attraverso l'ambasciata italiana la massima assistenza ed ha già approntato un aereo sanitario, se le sue condizioni ovviamente lo consentiranno, di farlo rientrare in Italia. Alessandro Di Battista si trovava nell'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e TV Loft. A spiegarlo sui social Peter Gomez, direttore del fattoquotidiano.it. Grande preoccupazione, apprensione e auguri di pronta guarigione si susseguono in questi minuti da esponenti di tutti gli schieramenti politici, a cominciare ovviamente proprio dal Movimento 5 Stelle. Tutto, Maria Teresa.
5: Grazie Alessandro, passiamo alle altre notizie. Proseguono le indagini dei magistrati di Roma sulla bomba esplosa lo scorso ottobre di fronte alla casa del giornalista di Report Ranucci. Il 7 settembre sarà ascoltato nuovamente Walter Lavitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. Verifiche in corso anche sul suo patrimonio. Ieri la RAI ha annunciato il cambio della guardia alla conduzione di Report. Ranucci sarà sostituito da Giulia Presutti, interna al programma, e da Daniele Piervincenzi, il giornalista Rai che fu aggredito a Ostia nel 2017 da Roberto Spada dell'omonimo clan. Contrari gli inviati della redazione di Report. Per Ranucci 3 proposte alternative che al momento respinge: vice direttore a Rai News o al TG3 o corrispondente dal Cairo. Ora la forte ondata di maltempo che ha colpito la Lombardia. Ieri sera una supercella, un temporale fortissimo con una corrente ascensionale che ruota come i cicloni, ha colpito violentemente Cremona e la provincia di Mantova, provocando danni molto ingenti. Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco di Cremona per esprimere la sua solidarietà.
7: Dopo la tromba d'aria, il maxi temporale che ha colpito Cremona e le fortissime grandinate che si sono rovesciate anche nelle province di Mantova, Bergamo, Brescia e Pavia, la Lombardia prova a contare i danni. La situazione più grave è a Cremona, oltre 40 feriti, almeno 10.000 automobili danneggiate dai chicchi di grandine, grossi come arance, palazzi pubblici e privati sfregiati, 10 chiese rovinate e 2 edifici, simbolo della città, colpiti pesantemente. È crollata infatti la copertura di una guglia del Duomo e il tetto della torre civica del comune. Intanto si stanno effettuando anche controlli sulle scuole, mentre per le strade la priorità è liberare le vie principali dagli alberi e dagli altri ostacoli causati dal maltempo. Il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio.
4: Ieri abbiamo evacuato un condominio, abbiamo portato alcune famiglie in albergo e quindi c'è un tema anche dei privati, dei cittadini che hanno bisogno di supporto e di accompagnamento.
7: Simona Decina, GR2.
5: L'invasione russa dell'Ucraina, strage per un raid di Mosca nei dintorni di Kiev, colpito un deposito di munizioni che, contrariamente alle norme, era vicino alle case, e nel vasto incendio che ne è seguito sono morte 37 persone.
8: Il giorno dopo la strage è il momento delle indagini. Di notte un drone russo ha colpito un deposito di munizioni nel distretto di Bucha, alle porte di Kiev. La forte esplosione ha innescato numerose detonazioni secondarie, prova che il magazzino conteneva ordigni. Lo ha poi confermato Zelensky e ora si deve cercare un colpevole. Il magazzino non avrebbe dovuto trovarsi lì, ha dichiarato infuriato il presidente ucraino. È inaccettabile, una grave negligenza di chi ha stoccato ordigni accanto ad una zona residenziale. Non è la prima volta che accade. Il 6 luglio a Vesneve, nella periferia della capitale, era stato centrato un altro deposito di armi, 8 i morti e molte abitazioni distrutte. Gli attacchi di Mosca nella notte hanno colpito, facendo vittime, anche la stessa Kiev e Odessa, e l'intelligence ucraina teme ora che il Cremlino possa lanciare una nuova offensiva da nord verso la capitale attraverso la regione di Chernihiv, che confina con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato oggi Vladimir Putin. Il leader alleato del Cremlino ha ribadito il suo sostegno a Mosca, assicurando: supereremo insieme ogni difficoltà. Notte hanno colpito, facendo vittime, anche la stessa Kiev e Odessa, e l'intelligence ucraina teme ora che il Cremlino possa lanciare una nuova offensiva da nord verso la capitale attraverso la regione di Chernihiv, che confina con la Bielorussia. Proprio il presidente bielorusso Lukashenko ha incontrato oggi Vladimir Putin. Il leader alleato del Cremlino ha ribadito il suo sostegno a Mosca, assicurando: supereremo insieme ogni difficoltà. Marco Barbonaglia, GR2.

0: le operazioni di ricerca e soccorso.
1: A Trishuli, nel distretto nepalese di Nuwakot, sono rimasti in piedi solo gli scheletri di alcuni edifici. Intorno una marea di fango e detriti. È come se il mondo non esistesse più, dice questa donna, come se fossi morta. Secondo una stima iniziale del governo, per la ricostruzione serviranno fino a 5 miliardi di dollari. Dalla distruzione si è salvata una 94enne. I soccorritori la tengono per mano, il suo sguardo perso nel vuoto è destinato a diventare l'immagine simbolo della catastrofe. È l'unica sopravvissuta tra gli ospiti e il personale di una casa di cura. Al centro traumatologico di Kathmandu è stata riconosciuta da una parente che dice è sotto shock ma si sta riprendendo. Il maltempo rende più complicate le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un centinaio di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari cercano di rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria. La Cina invierà una squadra di 5 esperti per contribuire alle ricerche. Da Pechino Nello Puorto, GR2.
0: In Cisgiordania non si fermano, anzi si amplificano le violenze dei coloni israeliani estremisti nel villaggio di Kusra, sotto assedio da settimane. Decine di coloni hanno attaccato le case dei palestinesi, appiccando il fuoco ai terreni circostanti.
2: Non c'è pace per gli abitanti di Kusra in Cisgiordania. Era quasi mezzogiorno quando un piccolo gruppo di coloni ha iniziato a percorrere la strada che porta fuori dal centro abitato verso alcune case più isolate. Poi l'arrivo di altri mezzi. 50-60 coloni hanno iniziato a lanciare sassi contro gli abitanti del posto, dare fuoco ai campi coltivati. L'esercito, che da circa 3 settimane presidia la zona, è intervenuto. Alcuni coloni, prima di essere dispersi, si sono barricati in una casa palestinese. Una donna è rimasta ferita. Ad assistere dalla finestra a tutto questo è stato Louis Reedy, imprenditore palestinese con cittadinanza americana, che 10 giorni fa ha subito un'aggressione analoga. Ora davanti a casa sua c'è un checkpoint.
3: Mi sento sotto assedio, a casa mia. Sono uscito in giardino e i soldati mi hanno detto di rientrare per sicurezza. Non posso uscire. Perché qualcuno ci porti la spesa dobbiamo chiedere dei permessi. Mio fratello, per portarci il cibo, ha dovuto aspettare 3 ore al checkpoint.
2: Secondo l'OCE, in Cisgiordania, in media, dall'inizio dell'anno, gli attacchi dei coloni contro i palestinesi sono 6 al giorno. Da Gerusalemme, Francesca Capovani, GR2.
0: Voltiamo pagina. È comodo, costa poco, è buono e spesso fa parte di una tradizione culinaria molto antica. Parliamo del cibo da strada. Piadine, panelle, supplì, pizze fritte e via di seguito incontrano sempre di più il favore degli italiani.
4: Cuzzitello, polpetta al sugo e parmigiana di...
5: Come resistere al fascino di un cibo della tradizione preparato su strada? Dai negozi con affaccio sulle vie ai food truck nelle piazze. Sempre più italiani scelgono la ristorazione veloce e negli ultimi 10 anni il numero delle imprese di street food è raddoppiato, passando da quasi 2.300 a 4.286. È quanto emerge dai dati diffusi da Union Camere e Infocamere. A raddoppiare dal 2016 è anche il numero dei comuni che ospita attività del comparto, quasi 2.000. Una tendenza che arriva dalle regioni del Mezzogiorno, che vede però la Lombardia leader nel settore. Marino Gnola, antropologo ed esperto di alimentazione.
6: Cambia il modo di mangiare degli italiani. Si tende a mangiare meno, ma in una maniera più rapsodica, non in orari fissi. Quindi lo street food ci viene in soccorso.
5: Ma street food vuol dire anche cibo sano?
6: Significa una doppia gratificazione sul piano del gusto, ma anche sul piano della salute. Pretendiamo che il cibo sia buono e questo lo chiediamo anche allo street food.
5: Maria Cristina Cusumano, GR2.
0: E dal cibo di strada passiamo allo sport. È arrivato qui in studio Jacopo Barlotti.
7: Buonasera Maria Teresa, buonasera a tutti.
0: Ciao Jacopo. Allora cominciamo dal calcio, seconda giornata di campionato oggi.
7: 3 partite in corso, cominciata alle 18:30, quindi su tutti i campi è appena iniziato il secondo tempo. Al Franchi, a sorpresa, Fiorentina 0, Frosinone 2, nel giorno dei 100 anni di storia della squadra viola, gol di Raimondo e Bracaglia per i giallazzurri. In campo anche Monza Udinese, parziale di 3-1 per i friulani in trasferta, e poi Sassuolo Torino 1-1. Stasera alle 20:45 in campo Juventus Parma. Sentiamo alla vigilia il tecnico bianconero Spalletti, ha parlato così di Kolo Muani.
8: Noi abbiamo totale fiducia non nel modo di dire, nel modo di fare su quelle che sono le qualità di Colomani, perché siamo andati a prenderlo, abbiamo speso una cifra, un investimento importantissimo e vogliamo metterlo nelle condizioni di poterci restituire tutta quella fiducia che noi gli abbiamo.

0: comodato.
1: Jacopo, poi ci sono anche le novità di calciomercato.
2: A sorpresa il centrocampista che sì torna all'Atalanta, il Sassuolo ha ufficializzato Sebastiano Esposito dal Cagliari, che ha preso in prestito Massolin dall'Inter. A Roma è arrivato il difensore argentino Balerdi dalla Marsiglia. La Fiorentina prosegue la trattativa per Zirkzee dello United e poi può cedere Ken al Como. Ken che non è neanche in panchina nella gara che stanno giocando i Viola adesso.
1: Lasciamo il calcio e passiamo al motomondiale.
2: MotoGP ad Aragon in Spagna, Marc Márquez ha vinto la gara sprint di oggi davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, e sarà proprio Bezzecchi, l'italiano dell'Aprilia, a partire in pole position domani nel Gran Premio.
1: E poi Jacopo, c'è una notizia clamorosa dal ciclismo.
2: Dalla Vuelta de España, dove Tadej Pogacar, che stava dominando la corsa, si è dovuto ritirare a causa di una brutta caduta nell'ottava tappa, una frazione che sulla carta era tranquilla e che invece ha visto lo sloveno in maglia rossa costretto a lasciare in ambulanza. Nuovo leader adesso lo spagnolo Mas.
1: E chiudiamo in bellezza per noi con i giochi del Mediterraneo.
2: 6 medaglie oggi finora per l'Italia, sempre più in vetta al medagliere, l'oro di Carlotta avanzato nel judo e poi 5 argenti tra judo, triathlon e tiro a segno.
1: Ed è tutto per lo sport, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, in regia Marco Mascia e Francesco Pio Naglieri. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea torna ora a Radio 2 Hits. Da noi tutti l'augurio di una buona serata.
3: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa in auto. Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana Gusti Vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: 2-2.
8: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino Roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residui rovesci sulle Alpi orientali di confine. Poche nubi sul resto del paese. Per domani, domenica 30 agosto, torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine di Alto Adige e Friuli. Cielo sereno sulle regioni centrali, salvo qualche addensamento in area appenninica nelle ore più calde. Poche nubi anche al sud, a parte qualche velatura sulla Sicilia. Venti deboli per lo più settentrionali, con rinforzi di brezza lungo le coste. Saranno mossi i mari ad ovest della penisola, poco mossi tutti gli altri mari. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione al sud, con punte massime di 35-36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Viaggiare informati.
1: Bentrovati 20:59, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, traffico intenso, code a tratti tra Terre di Canossa e allacciamento Fiorenzuola verso Milano, tempi di percorrenza 40 minuti circa. Andiamo poi in A14, intanto segnaliamo subito un incendio tra Termoli, Molise e Poggio Imperiale verso Bari. E poi segnaliamo code a tratti e traffico tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. A uno tratto Firenze-Roma, il ripristino di un incidente crea code tra Valdarno e Incisa verso Firenze. Sulla tangenziale di Napoli code e traffico allo svincolo di Corso Malta in entrata verso Pozzuoli, mentre in A3 troviamo delle code, la viabilità esterna non riceve a Castellammare di Stabia in uscita per chi arriva da Napoli. Prima di chiudere andiamo in Sicilia. A29 viene segnalato un incendio all'altezza di Cinisi in direzione Mazara del Vallo. È tutto da Maria Marini, direi mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai.

l'alleanza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine, non credere mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, al Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio senza fiato, non credere mai.